0: ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Bentrovata.
1: Buongiorno, grazie Dita di essere qua con te.
0: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
1: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è stata una carriera professionale che si è un po' incastrata e mi sono ritrovata a lavorare nei disturbi del comportamento alimentare già nella mia prima esperienza che ho fatto nell'azienda ospedaliera di Cremona.
0: Okay.
1: Quindi parte da lontano.
0: In ambito prettamente ospedaliero.
1: Esatto.
0: E oggi anche in studio.
1: Lavoro poi privatamente, diciamo che questo interesse è cresciuto e ho iniziato ad abbinare quello che è uno studio tecnico, quindi ho affrontato queste tematiche in alcuni master di approfondimento, ne ho fatti tre, man mano che il mio interesse cresceva anche il rapporto con il paziente, quindi man mano andavo avanti a lavorarci.
0: E quando ti trovi, più che altro una domanda potrebbe essere anche quanto spesso incroci il tema del disturbo alimentare in pazienti che magari si rivolgono a te per altri motivi? Quanto capita di essere tangente a questo tema che purtroppo diventa molto molto diffuso, è diventato molto molto diffuso ultimamente?
1: Allora, sinceramente a me arrivano, forse perché ormai si sa che lavoro in questo settore, arrivano già indirizzati.
0: Quindi persone che già ti cercano,
1: sì,
0: per questo.
1: Allora, sono i genitori che mi chiamano per i figli, è difficile che direttamente la persona che ne soffre mi contatta. Allora, intercettare un disturbo così grave come l'anoressia casualmente non mi è mai capitato. Quando arrivano è perché il trattamento serve. Magari se si tratta di altri disturbi come il binge eating disorder, che andiamo in un'altra parrocchia, quindi
0: e possono essere magari collaterali ad altre situazioni che vengono portate.
1: Sì, magari c'è una disregolazione emotiva nel caso del binge eating disorder, magari una persona arriva perché non sta bene a livello emotivo e quindi c'è uno spostare quelle che sono le emozioni sul cibo, su delle abbuffate, sul trovare questa bolla dove rifugiarsi, quindi magari lì entri dentro in una seconda porta rispetto al motivo per cui arriva in studio.
0: Sì.
1: L'anoressia è un'altra parrocchia.
0: È qualcosa di ancora diverso e solitamente appunto quando si pensa a disturbo alimentare si pensa anoressia forse perché è qualcosa di più, non so se forse più noto, più nominato e
1: sì,
0: più chiaro. Forse
1: allora, nell'anoressia c'è l'urgenza, quindi è una patologia che ha un'urgenza perché di anoressia si può morire e poi perché è molto evidente quando una persona è estremamente grave, quindi nella sua urgenza arriva poi in qualche modo a destinazione, se non privatamente attraverso il servizio pubblico o anche attraverso dei ricoveri, magari arrivano in un secondo step nello studio.
0: Ecco, se ricordo bene, anoressia deriva dal greco e dal concetto di mancanza di appetito, quindi il rifiuto del cibo, che però appunto, come stavi anche tu sottolineando, ha una, diciamo, diversi strati questa dinamica, come il rifiuto della vita, il rifiuto dell'atto di essere nutriti, molto spesso magari è collegato a delle difficoltà con la relazione con i genitori, con la madre. Quanto il cibo riassume il nostro benessere o malessere e il rapporto con il cibo lo riassume?
1: Beh, al giorno d'oggi nella nostra società in cui il cibo non è più solo nutrimento, è diventato business, è diventato attività commerciale, sono diventati prodotti che si vendono senza glutine, senza lattosio, quindi il cibo è sovraccaricato di significati. Una volta era nutrimento, si mangiava e perché si andava a tavola in qualche modo. Però nel caso dell'anoressia non è solo il rapporto col cibo, ma è anche il rapporto con l'immagine corporea, quindi qualcosa che fa crack dentro, ma è uno spostamento rispetto ad una forma di controllo. Quando si sposta tutto sul corpo o tutto sul cibo, è già una soluzione che una persona ha trovato rispetto a tutto il marasma che c'era prima, è l'atto finale. Perché prima sicuramente c'era un sentimento di inadeguatezza molto profondo, di fragilità, di senso di svalore, quindi sono in mezzo a un oceano, trovo una certezza che è il mio corpo.
0: Perché su quello posso agire.
1: Su quello posso agire, è concreto, posso agire.

0: e posso in qualche modo sentirmi nuovamente in potere di me. Quindi oggi c'è anche la bigoressia, quindi un eccessivo controllo del corpo attraverso lo sport. Sta arrivando questa nuova
1: Anche
0: forma. Anche
1: l'ortoressia mi viene in mente.
0: l'ortoressia, quindi un'eccessiva attenzione al sano, al biologico come etica, in realtà poi tutto ciò che è ossessivo può diventare una patologia. Quindi il
1: Certo.
0: sano va bene, l'attività fisica va bene, ma è l'ossessività. Però quando si arriva qua è proprio l'atto finale, come se
1: Certo.
0: entrassimo, non so, al teatro e si chiude lo spettacolo, diciamo, ma come siamo appena entrati, in realtà si apre tutto quello che ci stava dietro, ecco, si arriva dopo.
1: Quindi il tuo lavoro è quando ti trovi di fronte a questo atto finale, quello un po' di forse prendere il gomitolo e provare un po' a riavvolgere per vedere da dove questo atto è iniziato, quali sono i nodi su questo gomitolo e in qualche modo come scioglierli per togliere questa sottrazione, che sembra un po' un ossimoro, però
0: Sì.
1: togliere il tema della sottrazione dalla quotidianità di una persona che in qualche modo togliendo controlla.
0: In qualche modo sì, all'inizio devi creare una relazione e devi stare molto sul sintomo perché ci deve essere anche un'alleanza su quanto è importante questo sintomo per una ragazza e non glielo puoi togliere immediatamente. Dipende poi anche dal punto di vista medico, le indicazioni che vengono date, perché su questa patologia non puoi mai lavorare da sola, ma sempre in
1: In
0: equipe con
1: equipe.
0: figure mediche. Poi c'è questo lavoro che dici tu, un po' di sbrogliare questa matassa e andare un po' a capirne le cause che hanno bloccato una nascita, una crescita, perché spesso questa malattia è legata a un blocco della crescita, cioè quando il corpo cresce, la mente rimane indietro e quindi non riesce a fare quello
1: Quel passo.
0: scatto, quel passo, e quindi blocca il corpo. Tant'è che si ritrovano ad avere un corpo bambino senza ciclo mestruale, come capita anche ad Ana, in lettera al mio corpo, e hanno una mente molto rigida, molto controllante, in modo che così c'è un riallineamento tra un corpo che non era accettato, troppo morbido, troppo femminile, troppo ricco
1: Troppo.
0: di significati erotici anche, e una mente ancora che ha bisogno ancora di controllare. È una corazza fondamentalmente. E lì si blocca l'esperienza della vita, l'esperienza della bellezza della vita, dei sapori, mi viene da dire, dei gusti.
1: Ecco, su questo ti chiedo chi è Dana, perché tu hai nominato Lettera al mio corpo, che è l'ultimo libro che hai pubblicato. E tratta questo tema con una particolare delicatezza e soprattutto con un approccio speciale, cioè parla di lettere, di parole, in questo caso scritte, che diventano un po' un altro filo, un filo rosso per svolgere un po' la matassa di cui stavamo parlando prima.
0: Certo, allora Dana riassume in realtà quelle che io chiamo le pazienti per me più sfidanti, nel senso non meno importanti, tutto sono importanti, ma che in qualche modo anche come terapeuta mi hanno fatto mettere in discussione, lavorare molto anche su me stessa, e però poi succedono questi incantesimi che con una paziente anche nel momento in cui ti scontri, poi si può creare anche uno spazio di lavoro diverso e a parte che chi lavora nei disturbi alimentari utilizza questa metodologia di scrivere una lettera ad un corpo che fino a quel momento lì viene solo utilizzato in modo meccanico e quindi cerchi di riportare la persona ad avere un affetto per questo corpo.
1: Una
0: Quindi
1: relazione.
0: la prima lettera è una richiesta di scuse. Quindi un corpo che odi, un corpo che non rimane in una dimensione mentale che esce con le sue forme, deve ritornare a dirgli ti chiedo scusa perché fondamentalmente oggi capisco che sei la mia casa, che senza questo corpo noi non possiamo fare questa esperienza di vita, questa evoluzione. E quindi il libro proprio si apre con questa lettera di Dana che chiede scusa al suo corpo, è la lettera di apertura più forte,
1: È un atto molto difficile, soprattutto perché vuol dire
0: difficile.
1: ammettere che gli hai fatto del male,
0: A
1: che ti sei
0: me,
1: fatto del male in qualche modo.
0: esatto. E che in qualche modo hai trattato male te stessa proprio, ma è un passaggio durante una lunga terapia, non puoi arrivare ad una lettera così all'inizio, quando non c'è una relazione, quando non c'è una fiducia, quando ti senti minacciata perché pensi che il terapeuta l'unico scopo che abbia è farti, utilizzo questa parola terribile, ingrassare, assolutamente no, lo scopo di una terapia è riportarti ad assaporare la tua vita, ad avere l'energia per poterla vivere, quindi lì si apre tutto un percorso terapeutico, quindi in Dana ci sono almeno 5 pazienti,
1: almeno. E chissà quante si possono rispecchiare in una storia che alla fine può essere tangente anche per persone che non soffrono per forza di quel tipo di disturbo, ma che possono attraversare delle fasi in cui quel rifiuto, quel blocco, quella mancanza di gusto prende sopravvento sulla vita.
0: Assolutamente, anche quando una persona soffre di depressione c'è l'incapacità di vivere, cioè di gustare la vita. Noi possiamo esistere o possiamo vivere. Vivere è assaporare la vita e quindi assaporarla però anche in tutte quelle emozioni che può essere il dolore, la paura di non piacere, l'inadeguatezza, ma anche l'amore, l'abbondanza.
1: Perché anche quelle positive soprattutto.
0: Anche quelle, ma nonostante tutto chi soffre di questa malattia ha paura anche delle emozioni positive, cioè non riesce a gustare nemmeno quello che è bellezza, abbondanza, amore, prosperità, è tutto troppo. Come diventa troppo il cibo sulla tavola, troppo in centimetri del corpo, troppo emozioni.
1: E cosa succede quando invece ci si arriva, cioè non è un percorso semplice, non sempre c'è un lieto fine, ma quando questo percorso cresce, cambia e dal troppo si arriva a sentirsi abbastanza, quindi giusti, bene nel mondo e ritrovare un po' il sapore. Cosa vede il terapeuta?
0: Quando arriviamo a questi momenti ovviamente si apre una grande possibilità di una nuova forma di salute, perché la sofferenza che c'è dietro è enorme, sia della persona che lo vive sia della famiglia, e quindi nel momento in cui avviene cerchi anche di dare da parte del paziente un senso a tanto dolore. E il dolore, quando diventa invece un'esperienza della resilienza, io so resistere, io so sopportare, io so tornare a vivere, è sicuramente una grande opportunità. L'unica cosa è che queste malattie tendono un po' a cronicizzare e quindi magari rimangono alcuni atteggiamenti di rigidità che magari sono all'interno delle relazioni piuttosto che di un alto perfezionismo, magari rimane un'alimentazione un po' selettiva, però insomma se uno poi in qualche modo in mezzo a tutto questo ci sta a riuscire a prendere in mano la vita e a assaporare soprattutto la vita, penso che sia una grande possibilità per il paziente ma anche per il terapeuta.
1: E qui ti faccio una domanda personale: per te la vita che sapore ha?
0: In questo momento?
1: Se dovessi immaginare un gusto, un sapore, un qualcosa che può racchiudere il gusto della vita per te, cosa sarebbe?
0: Ma per me è una sorpresa, non so, mi viene in mente un frutto che nel momento in cui poi lo morsichi ti apre tutta la sua bellezza e tutto il suo sapore, però prima incontri un po' di durezza, un po' di resistenza, quindi per esempio la ciliegia che a me piace molto, ma oppure anche parlando, visto che in Dana c'è anche questo incontro con una brioche, quando mangi una brioche e dentro c'è una buonissima crema, io dico la nocciola al cioccolato perché sono i miei gusti preferiti, quindi è proprio una sorpresa, però prima c'è sempre anche un po' la difficoltà, quindi è come tu affronti le difficoltà ci sono nella vita. E è una sorpresa, io nel libro parlo anche un po' di me come sorpresa quando ho iniziato a lavorare nei disturbi alimentari, non tanto a livello tecnico come mi hai chiesto te, ma anche a livello personale. Ho sempre avuto nella mia vita persone che soffrivano di un disturbo alimentare, ma che ai miei tempi non venivano definiti, insomma, l'anoressia non si parlava ancora così tanto, oggi per fortuna se ne parla, però la vita è una sorpresa.
1: Ecco, questo è un ottimo messaggio e mi ricollego a un aspetto che sembra, diciamo, corollario, ma è molto importante in questi casi, le relazioni. Quando una persona soffre di disturbi alimentari crea un po' il vuoto attorno a sé, non vuole essere toccato, smette di essere in contatto, rifiuta la socialità, anche in famiglia diventa molto difficile. C'è una bussola per orientare le persone che hanno a che fare? Vedono che c'è un problema, ma non sanno come muoversi, pensano di rompere i legami oppure li strappano cercando di smuovere la persona. Come si fa?
0: Allora, in questo momento storico che esiste il dottor Google che dà tutte le risposte, in realtà abbiamo creato un grande caos. C'è un'opportunità, ma c'è il caos. E io nel 2023, dopo il mio ultimo master che ho fatto nel 2022 sui disturbi alimentari, e su questa domanda che i genitori mi hanno sempre fatto, cosa devo fare, come mi devo comportare, ho ideato praticamente insieme ai genitori con cui lavoravo questo piccolo strumento, un vademecum, che si chiama la bussola. E su questo piccolo strumento io lo chiamo un po' il pronto soccorso perché è di immediata soluzione e ti dà delle strategie pratiche su come intervenire su quello che angustia molto i genitori, è la tavola. Se non mangia cosa faccio? Se salta il piano nutrizionale, se appena finito di mangiare scopro che andare in bagno subito è segnale che qualcosa non sta andando. E quindi ho creato questo piccolo vademecum, ci sono delle domande che loro hanno fatto, la risposta e anche un'immagine perché io adoro le immagini perché, come si vede anche in Lettere al mio corpo, la copertina è un'immagine tutta piena di simboli. E poi in questo libro che si chiama La bussola, per tornare alla tua domanda, ci sono anche delle piccole metafore, utilizzando un metodo, si chiama metodo Muesli, sulla metafora degli animali, in cui si lavora con i genitori raccontandoci un po', dicendo che stile di relazione hai con i tuoi figli, non so, fai il rinoceronte, cioè sfondi la porta e continui a dire non hai mangiato, adesso mangia, o fai la medusa che dice soffro perché a causa tua, perché tu stai male, mi fai stare male, però diventa un mezzo di comunicazione con la famiglia, il terapeuta e i figli stessi, un piccolo aiuto.
1: Sì, un modo per ricostruire un po' quei fili che rischiano di essere
0: Esatto.
1: strappati quando manca la
0: Manca
1: comunicazione.
0: la comunicazione perché è solo esclusivamente poi sul cibo, cioè il terapeuta deve allargare questa comunicazione. Infatti la cosa migliore sarebbe lavorare terapeuta individuale, terapeuta della famiglia. Insomma, un sacco di
1: Un
0: gente, se
1: sacco di
0: serve
1: lavoro,
0: il
1: un
0: medico
1: bel percorso, insomma,
0: psichiatro.
1: come si diceva,
0: Però
1: che può
0: sì,
1: durare anni.
0: oggi le linee guida dicono che il lavoro con i genitori è alla pari col terapeuta, cioè deve essere un lavoro costruito insieme.
1: Anche per ritrovare forse un po', come si diceva, il gusto della tavola, nel senso che alla fine in tavola ci sono le relazioni, il punto di incontro con la famiglia, il momento in cui davvero magari si parla di altro. E per tornare a quel gusto forse serve anche questo, prima ripartire dalle relazioni, da quello che permette poi di riaprirci.
0: Spegniamo la televisione, spegniamo i cellulari, che è la parte più difficile, mettiamoci a tavola e ritorniamo ad essere in relazione, esattamente ad assaporare quello che c'è prima di tutto, che è l'amore, perché c'è una grande sofferenza perché si amano queste famiglie e questi figli ed è uno di quei sentimenti che anche Dana fa fatica ad assaporare.
1: E che
0: Quindi,
1: forse si fa fatica anche a trasmettere quando una persona è genitore, mamma e papà
0: Anche il ragazzo stesso fa fatica, quindi condividere il mio mondo emotivo per chi soffre di un disturbo alimentare vuol dire essere debole, fragile, esposta, nuda e quindi costruisco una corazza di perfezione che è il corpo, che è perfetto nella tua testa però, nella tua immagine e allontana tutti però in questo modo. Quindi è vero quello che dici, c'è un isolamento. E il rischio è che anche la famiglia poi si isoli perché
1: Certo.
0: viva solo e esclusivamente del disturbo alimentare. Invece bisogna aprirsi proprio ai gusti della vita e
1: E alle emozioni e all'amore, come si diceva,
0: alle emozioni.
1: che in questo caso è, diciamo, che un invito che può valere anche per altre situazioni, per chi ci sta seguendo, ascoltando in questo momento, è un ritorno allo stare in contatto, allo stare bene e concedersi anche.
0: Quella frase che dice l'amore che cura, è
1: È
0: vero, è
1: vera.
0: l'amore sia verso noi stessi, quindi ritornare ad amarsi, prima superando lo scoglio di questo corpo che disubbidisce, e l'amore di una famiglia che comunque con i suoi limiti, perché tanto abbiamo limiti tutti, una volta si diceva sbagliamo, io non dico sbagliamo, facciamo del nostro meglio,
1: E
0: però
1: poi
0: no,
1: impariamo.
0: poi impariamo, esatto.
1: Grazie mille Manuela per aver condiviso la tua esperienza
0: Grazie a
1: e per
0: te.
1: averci ricordato che il volersi bene è il primo punto per poi entrare in relazione e non perdersi nessun sapore di quello che la vita ci prospetta.
0: Concordo, grazie dell'invito.
1: Grazie davvero, voi trovate questa intervista e tutte le altre storie di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. L'ABC delle vacanze. Testo di Fulco Pratesi per Più Bella. In studio Giancarla Paladini.

0: questa estate.
1: Scatta l'operazione Grande Estate. Tutti al mare, i monti, in campagna, tra campeggi, picnic e scampagnate, per godere i benefici del sole e dell'aria non inquinata, si spera. La natura invece subisce l'assalto devastante di cartacce, bottigliette e lattine, per non parlare di vandalismi tipo animali abbandonati, cuori e iniziali incisi sulla corteccia degli alberi, fiori e funghi strappati e calpestati, mozziconi di sigarette buttati ancora accesi e chi più ne ha più ne metta. E allora, dopo le vacanze intelligenti, perché non inventare le vacanze educate? Le ferie, si sa, sono il periodo dell'anno più atteso, più felice. Liberi da vincoli di orari, impegni e regolamenti, la tentazione di lasciarsi trascinare dai propri desideri, di trasgredire le solite abitudini, diventa irresistibile. Al mare, in montagna, distesi e rilassati su spiagge assolate o all'ombra rasserenante di una pineta, dalle maglie allentate dell'autocontrollo spesso riaffiorano tendenze non sempre in sintonia con la buona educazione. La lattina della bibita, ma sì, lasciamola lì, tanto nessuno la vedrà nascosta nell'erba.

0: Le rose del giardino hanno sete? Annaffiamole abbondantemente, pazienza se gli altri rimarranno senza acqua. Il sacchetto di plastica non serve più? Abbandoniamolo alla corrente, non sarò io a ritrovarmelo sulla spiaggia, ci penserà chi lo troverà.
1: Quando sono con te.
0: D'accordo, si tratta di piccoli gesti guastatori che presi isolatamente arrecano pochi danni, ma e se tutti facessero così? I primi risultati, ahimè, sono già sotto gli occhi. Incantati paesaggi deturpati da cartacce, lattine, scatolette, animali e piante che presto potremo ammirare solo nei musei di storia naturale. È strano, l'uomo in vacanza diventa poco previdente, come se da dietro le lenti scure degli occhiali da sole non vedesse più il suo futuro e il suo bene. Eppure basterebbe pensare che su questo pianeta dovremo viverci ancora a lungo, e se non noi, i nostri figli, per uscire da questa pigrizia e spronarci a compiere quei pochi gesti in più che ci permettono di conservare la nostra cara, vecchia e paziente Terra nelle migliori condizioni possibili, per non portarla sull'orlo del collasso. Cominciamo subito. Da quest'estate diamoci una sorta di regolamento e impegniamoci fin d'ora a rispettarlo scrupolosamente. Le ricette ecologiche per la salvaguardia della natura e dell'ambiente sono semplici da seguire. Gli ingredienti? Ancora più semplici, semplicissimi. Un po' di buona volontà e di rispetto per il prossimo. Per fare qualche esempio, le vedremo alcune dalla A alla Z, almeno le più urgenti. A come acqua.
2: Acqua nascerà, acqua crescerà, acqua viene giù dai monti.
0: Eh sì, sì, perché l'acqua è sempre più rara. Così, per risparmiarla, è meglio annaffiare i vasi con l'acqua di lavaggio delle verdure, utilizzare gli stessi piatti per primo e secondo, piantare in giardino solo essenze della macchia mediterranea, che non richiedono eccessive annaffiature estive.
2: Acqua.

Ah, come alberi! La triste usanza di incidere i propri nomi sui tronchi sta fortunatamente scomparendo, ma c'è ancora chi accende fuochi sotto le fronde, danneggiando gravemente le piante. Per quanto riguarda la scelta degli alberi da piantare in giardino, è preferibile puntare sempre su specie locali. Sono più adatte e resistenti. Ah, come animali domestici! Spero che a nessuno all'ascolto venga in mente di abbandonare per partire in vacanza cani e gatti di casa. Però può capitare purtroppo di trovarne. Il consiglio è di prenderli e se proprio non si può tenerli di affidarli a qualcuno. È molta la gente disponibile ad adottare un trovatello.

0: E ancora A come automobile. Non c'è nulla di più triste che vedere intere famigliore fare colazione sui prati, sulle spiagge e nei boschi, tenendo a pochi metri di distanza la fedele automobile. Per evitare danni al suolo, alle radici degli alberi, al manto erboso e alle piccole specie del sottobosco, invece è meglio parcheggiare le automobili sempre sull'asfalto e sulle strade, evitando di calpestare la natura.
1: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46,

B come i bagni. Sotto i raggi del... Il momento migliore per fare il bagno in mare c'è, anzi ce ne sono diversi nel corso della giornata. Per esempio la mattina fin verso le 11.30 e la sera dalle 17 in poi. C'è meno gente, il sole è meno pericoloso, i pesci e gli uccelli di mare sono molto più visibili e confidenti. Dolce sentirti, respirare con me. B come barche. Vi sono tre modi ecologici, tutti affascinanti, di andare per mare: il nuoto, la barca a remi e quella a vela. La barca a motore non è in genere ben vista, sia per il rumore sia per gli inquinamenti e la pericolosità. In tutti i casi anche le barche a vela e windsurf non debbono recare fastidio ai bagnanti, rispettando le norme. B come bottiglie. Rifiutate ovunque possibile le bottiglie di plastica. Preferite quelle di vetro, riciclandole o alla peggio infilandole negli appositi contenitori di recupero. Redarguite gli sciocchi che si divertono a rompere a sassate le bottiglie sulle spiagge. I coci evidentemente sono pericolosissimi. Una bottiglia di vetro chiaro riempita d'acqua ed esposta al sole, poi, può provocare incendi. Pensateci. Come campeggio. Sulle labbra tue dolci. Ci sono persone che si considerano campeggiatori villeggiando per mesi in grandi tende e padiglioni, roulotte chilometriche ancorate al terreno con tutti i comfort, dal televisore al forno, magari a microonde. Invece il campeggio vero è quello con la canadese, con continui spostamenti, portando con sé il minimo indispensabile per rendere più autentico il contatto con la natura. Viva al mare, e non potrò dimenticare. Come cibi proibiti. Sempre, ma soprattutto in vacanza, si dovrebbero rifiutare i seguenti cibi: la famigerata polenta e osei, i bianchetti e la neonata, cioè manicheretti a base di avannotti di pesce, i datteri di mare, di cui è vietata la pesca, il pesce spada, pescato in genere con sistemi distruttivi, i tonni inferiori a 70 cm, spigole e aragoste lunghe meno di 30 cm, il musciame ricavato dal filetto di delfino, le rane, la zuppa di tartaruga marina e alcune pietanze purtroppo ancora illegalmente offerte in qualche ristorante di campagna, come l'istrice e la tartaruga terrestre. C come collezioni. I nostri figli spesso si appassionano alle collezioni di figurine, di tappi di bottiglia, di cartoline. Le collezioni divengono meno accettabili quando comportano il traffico di animali e piante rare. Per cui ottima scelta sono la collezione di conchiglie trovate morte sulla spiaggia e non pescate vive, di piume, di ciottoli, di foglie. Da condannare invece le collezioni di farfalle, di insetti, di piante rare, di uova, eccetera. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. C come concerti rock, nulla da eccepire naturalmente se vengono tenuti fuori da ville storiche e parchi, riserve naturali e parchi nazionali. Quest'anno non cambiare. E infine C come caffè, nota dolente e consiglio terribilmente ecologico. Sapete che per produrre questa aromatica droga si devastano intere foreste tropicali? Allora fatene a meno, almeno d'estate, quando il sistema nervoso non deve assolutamente essere stimolato. Ma...

0: voce
1: di come diario di campagna. C'è attività più utile e rilassante del tenere un diario naturalistico in cui riportare con costanza le nostre osservazioni sui fiori e gli animali che incontriamo, magari aiutandoci con disegni e acquerelli e coinvolgendo anche i più piccoli, i più giovani della nostra famiglia in questo che è un passatempo molto istruttivo.

e come erbario. Per fare un erbario serio, occorre collezionare le piante con tutte le radici e i fiori, strappandole alla natura. Così, piuttosto, insegniamo i nostri figli a raccogliere le foglie e, meglio ancora, a fotografare o disegnare le piante lasciandole sul posto. E ancora, e come escursioni, che in montagna non dovrebbero costituire una indebita invadenza nel territorio di altre creature. Perciò niente schiamazzi, niente canti a squarciagola, niente massi fatti rotolare giù per i pendii. Sì, invece, agli abiti mimetici senza colori accesi, al seguire i sentieri, al non inseguire gli animali, al rispettare i cartelli e i divieti. F come falò. Un bel fuoco di notte sulla spiaggia può sollecitare i nostri romantici sentimenti, però bisogna ricordare che soprattutto d'estate è quasi ovunque vietato accendere i fuochi ed è comunque molto pericoloso, soprattutto in vicinanze di macchie, boschi, erbe secche. F come farfalle. Della collezione di farfalle si è già detto quando abbiamo parlato di C come collezioni. Ma se volete avere un rapporto più intenso con questi splendidi insetti, offrite loro da mangiare. Sì, basta piantare fiori da esse appetite come la budleia, la lavanda o altre e esporre frutta molto matura, susine, pesche, ma soprattutto fichi, con acqua, miele o acqua e aceto. F come fiori. Il bravo ecologista non si farà catturare dal fascino del mazzolin di fiori, anche perché soprattutto in montagna, ma anche nei boschi, nei prati, sulle coste, sono numerose le specie di cui è vietata la raccolta. In tutti i casi, anche se si tratta di fiori comuni, meglio non raccoglierli per non fare diventare rari anch'essi.

F come fotografie. Fotografare uccelli, insetti, fiori, paesaggi è tra gli hobby più ecologicamente accettabili. Occorre però fare attenzione a non causare danni riprendendo nidi, spaventando animali rari, calpestando fioriture, spezzando rami, tutto per ottenere un'inquadratura migliore. F come fumo. L'ecologo convinto non dovrebbe fumare. Se però non resistete alla tentazione della sigaretta, evitate almeno di spargere i mozziconi sulla spiaggia, hanno un pessimo odore, e di gettarli ancora accesi dai finestrini delle auto e dei treni, perché è provato che possono provocare incendi. F come funghi. Questi poveri vegetali subiscono la condanna di essere buoni da mangiare e vengono così perseguitati. Se proprio non volete limitarvi a fotografarli o a disegnarli, raccoglieteli, ma rispettate le leggi regionali e abbiate l'avvertenza di non sconvolgere il terreno, di risparmiare gli esemplari troppo piccoli, di portarli in cestini e non in sacchetti di plastica che impediscono la diffusione delle spore, di rispettare le specie sospette e ancora di più quelle velenose, anch'esse infatti sono utili all'equilibrio del bosco. Ed infine F come fuoristrada. Anche nelle poche regioni che ancora tollerano che si vada in automobile e in moto fuori dalle strade, evitate di portare i vostri pneumatici su prati, dune, boschi e sentieri di montagna. La natura e anche i villeggianti ve ne saranno grati.

proseguiamo con il nostro ABC speciale dell'estate per coloro che magari volessero approfittare delle ferie per diventare anche un pochino più attenti ai bisogni non soltanto individuali ma collettivi e comunque della natura. E allora G come gabbiani. Dopo secoli di persecuzioni, da qualche anno questi mitici e stupendi uccelli si fidano molto di più dell'uomo e, poiché hanno quasi sempre fame, offrite loro avanzi di pesce deponendoli sugli scogli. E in primavera, se vi recate in barca su qualche isolotto disabitato e i gabbiani vi volano intorno vociando, non è per darvi il benvenuto, ma per protestare, dato che hanno i nidi con uova e piccoli. Perciò rispettateli e andatevene subito. E già che parliamo di animali, G come Jackie. Gli ignoranti chiamano tarantole e considerano velenose queste timide e bitorzolute lucertoline che nelle sere d'estate sostano sulle pareti illuminate. Dato che la loro passione per i lumi deriva dal fatto che si nutrono degli insetti, soprattutto zanzare e mosche, che dalla luce sono attirati, non si raccomanderà mai abbastanza di stimarli e di difenderli. G come giardino. Un prato verdissimo con molti fiori in estate è sinonimo, almeno sulle coste meridionali, di sperpero d'acqua. Quindi scegliete per il vostro giardino della casa in vacanza pavimentazioni in cotto o in pietra, limitate i fiori alle specie più frugali e per gli arbusti scegliete mirti, lentischi, corbezzoli, ginepri. H come hobby. In vacanza, finalmente, ci si può dedicare a tempo pieno alle attività sportive e ricreative preferite. Però per un ecologista c'è hobby e hobby. Gli hobby consigliabili per l'estate sono il nuoto, la vela, il canottaggio, le passeggiate, la cucina, la lettura, l'acquerello, la fotografia, il ballo. Quelli sconsigliabili la caccia, la pesca, la motonautica, lo sci acquatico, il fuoristrada. Come insetti. A parte calabroni, vespe e zanzare facilmente riconoscibili, tutti gli altri insetti sono innocui e molti di essi utili. Bando perciò agli insetticidi, questi sì spesso pericolosi se usati senza cautele, soprattutto per i piccoli e gli animali di casa. E no ancora alle battaglie a colpi di scopa e altre diavolerie che sanno più di camera di tortura che altro. E da ultimo, i come incendi. È incredibile quanto sia facile in estate appiccare un incendio e quante poche persone si rendono conto di questo pericolo. Un mozzicone mal spento, una bottiglia di vetro trasparente piena d'acqua ed esposta al sole, un razzo di segnalazione, un fuoco artificiale magari sparati da una barca, un barbecue troppo ardente, un lumino o una candela per una serata romantica possono provocare disastri. Appena vedete il primo fumo, chiamate subito vigili del fuoco, polizia, forestali e coinvolgete quanti più potete nell'opera di spegnimento. La prima mezz'ora è decisiva per lo sviluppo di un incendio.

Avete ascoltato la prima parte de L'ABC delle vacanze, testo di Fulco Pratesi per Più Bella. Nel corso del programma vi ho proposto da Paolo Conte La Topolino Amaranto, Riccardo Del Turco con Cosa hai messo nel caffè, Sì viaggiare da Lucio Battisti e i Dick Dick con Sognando la California. Da Giancarla Paladini, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Night and Day dalla splendida voce di The Voice di Frank Sinatra.
1: Ho avuto amici che mi sono stati fedeli per più di 40 anni. Nessuna donna mi ha mai amato tanto. Frank Sinatra si abbandona spesso ai ricordi, tenta bilanci della sua vita. Le crisi depressive vanno e vengono in un temperamento ipersensibile come il suo.

Se oggi si guardano le vecchie foto, quel volto emaciato ed espressivo che, secondo le ammiratrici dell'epoca, somigliava ad un Abramo Lincoln, con gli occhi azzurri, adesso appare pesante e massiccio, ma il blu caldo degli occhi ha sempre la stessa intensità. Qui davvero All Blue Eyes è rimasto immutato. E non è cambiato il carattere. Col passare degli anni, la fobia dei fotografi non si è placata. Ha il terrore della folla. Sempre più viva si accende la gelosia della vita privata se un giornalista si avvicina. Non si muove se non è circondato dai soliti gorilla, che da anni formano la sua guardia del corpo e hanno facce che sembrano uscite da un racconto, con nomi che parlano chiaro: San Nicola, Rizzo, Arcidiacono.

0: Assillato dal timore di guastarsi la voce con lo smog di Los Angeles, si era costruito prima un bungalow a picco sul Goldwater Canyon nel cuore di Beverly Hills. Poi, quando anche quell'altura gli parve contaminata, andò a rifugiarsi nell'aria secca e salubre di Palm Springs, nel deserto californiano, a 2 ore di macchina da Los Angeles, in un paesaggio arido e punteggiato da eucaliptus. Al complesso delle villette che formano la sua proprietà ci si arriva attraverso un'autostrada che porta il suo nome, il Frank Sinatra Drive, e tutta la dimora è circondata da un'ampia palizzata con filo spinato ad alta tensione, cellule fotoelettriche, apparecchi televisivi nascosti.
1: Certo, l'uomo non è facile. Se gli entri in simpatia può essere più affascinante e signore di Cary Grant e di Fred Astaire, se non gli vai, più scostante e altezzoso di Cassius Clay. Il carattere instabile, i nervi a fior di pelle, con un niente puoi offenderlo e fartelo nemico. La grande vetrata dello studio si apre sul giardino, si vede la piscina, più in fondo il campo di golf del Tamarish Club. Al centro dello studio un pianoforte a coda, ad una parete un ampio scaffale pieno di libri. Numerosi gli album di dischi, si vedono le diverse incisioni delle opere di Puccini, il musicista preferito.
0: Ed è sempre parlando di musica che con lui si va sul sicuro, qui non c'è pericolo di infastidirlo. Dice: la musica non è soltanto nelle note, ma anche e soprattutto nelle vocali. Nessun cantante dovrebbe dimenticarlo. La dizione è tutto, deve essere chiara, scandita, si devono capire le parole ancora prima di sentire la musica. Molti cantanti non hanno ancora capito che il microfono deve essere il loro strumento. Così come un sassofonista soffia nel sassofono, loro devono poter soffiare nel microfono, badando però a fare vibrare le parole. Cantare è come leggere della prosa o dei versi con un sottofondo musicale. E questo ideale lo raggiunse in modo esemplare Billie Holiday. È da lei che imparai tutto.
2: It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man, it's my man. Cold, wet, tired, you bet, all of this I'll soon forget. With my man, he's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him, yes, I love him.

spiega così una fortuna artistica rimasta immutata con il succedersi delle generazioni. Credo che la mia fortuna sia stata proprio quella di non correre dietro alle mode. Avere uno stile significa soltanto questo. Quando 20 anni fa i Beatles irruppero clamorosamente sulla scena coi ciuffi in disordine, non mi lasciai travolgere. Loro erano così, io restavo un romantico. E proprio negli anni dei Beatles, restando fedele a me stesso, ottenni uno dei migliori successi della mia carriera con Stranger in the Night. Tutto melodia e romanticismo, mentre gli altri urlavano.

0: sostiene che ci sia un elemento altrettanto determinante per capire il segreto della sua durata. Le mie canzoni hanno tutte un carattere autobiografico. È come sfogliare le pagine di un romanzo, si va avanti per leggere il capitolo successivo. Riservato e geloso nella vita privata, al contrario, nelle canzoni è sempre tentato una identificazione tra il personaggio e l'uomo, al punto da spingere gli autori a cercare parole, immagini, motivi che potessero adattarsi ai diversi momenti della sua vita. Con Nancy, dalla faccia sorridente, cantò la felicità per la nascita della prima figlia. Il periodo del miglior successo con Guardo avanti verso il domani, ho legato il mondo con uno spago seduto sull'arcobaleno. La sua passione per Eva Gardner con Ti voglio pazzamente, il suo omaggio a quello che considera il suo maestro Tommy Dorsey con Remember Tommy, con Stranger in the Night il romanticismo ma anche la sua solitudine. Con Sono un pagliaccio, un povero, un pirata, una pedina, un re, quasi una sintesi della sua esistenza. Con My Way, il suo stile di vita. Con Hello, giovani innamorati, i consigli di un uomo ingrigito alle giovani coppie. E oggi aggiunge: conoscendo bene il pubblico, so che gli anni devono consigliarmi a non cantare più la gelosia e l'ardore, ma la malinconia, il ricordo, il tempo che fugge. E infatti, quando si avvicinò alla sessantina, cantò Il settembre dei miei anni.
1: Su di lui potrebbe cominciare con l'infanzia nella natia Hoboken, un porto del New Jersey sul fiume Hudson, di fronte a Manhattan, somigliante a quel tempo a una specie di fuligginosa Liverpool americana, con cantieri e scali ferroviari popolati di contrabbandieri e da bande di ragazzi teppisti, dove epiteti come Dego e Whoop, usati allora contro gli italiani, facevano scattare subito i pugni del giovanissimo Frankie. Quando, molti anni dopo, un produttore di Hollywood cercò l'interprete ideale per la parte del soldato italo-americano Maggio nel film Da qui all'eternità, Sinatra si presentò a quel produttore dicendo: «Maggio sono io, l'ho vissuta io quell'esperienza, nella mia infanzia ad Hoboken». Ottenne la parte e quella interpretazione gli valse l'Oscar.

0: Nel film su di lui, a questo punto dovrebbe entrare la madre, e non per facili effetti emotivi. Dolly Garavanti, di origine genovese, donna di vivace intelligenza, attivissima in gioventù nella sezione del Partito Democratico di Hoboken, ebbe una grande influenza sul figlio. Gli trasmise la passione politica, da piccolo lo fece marciare nei cortei con i cartelloni di propaganda per i candidati democratici. Il piccolo Frankie crebbe così nell'ammirazione per Roosevelt. L'uomo che aveva salvato l'America dalla depressione divenne il suo idolo. E di qui si può capire la sua emozione quando anni dopo, nel 1944, durante la campagna elettorale in cui la madre fu organizzatrice, venne ricevuto dal presidente. Roosevelt, alludendo alle scene di isterismo e agli svenimenti che in quell'epoca suscitavano le apparizioni del giovane cantante, disse: «Quello dello svenimento era un'arte che le signore avevano perduto in questi tempi scettici. Il nostro giovane Frankie l'ha fatta rivivere». Poi, battendogli una mano sulla spalla, aggiunse: «Allora, Frankie, che canzone ci canterai durante il giro elettorale?» Sinatra uscì sconvolto da quell'incontro. Disse: «Mi sentii come se avessi avuto una visione. Il presidente degli Stati Uniti, questo grande uomo, si è seduto accanto a me, il piccolo ragazzo italiano di Hoboken». E subito, nell'entusiasmo, firmò un assegno di $75,000 per il Partito Democratico, una somma favolosa per l'epoca.
1: Nel 1945 Sinatra al Madison Square Garden parlò in favore della tolleranza e della reciproca comprensione tra i popoli. Alcuni si scagliarono contro di lui. Una giornalista scrisse: «Sinatra ha gli occhi azzurri, ma le sue idee sono rosse». La guerra era finita da poco ed allora era raro che un attore si impegnasse a fondo nella vita politica. Assai più facili oggi, in un'America che ha conosciuto il dissenso e la contestazione, gli atteggiamenti anticonformisti di Jane Fonda e di Marlon Brando. Ma allora, agli attacchi, Sinatra rispose con la sua arma più forte, la voce, e cantò: «Cos'è per me l'America? È un nome, una bandiera, è una parola, democrazia. L'America è la gente che incontro, i bambini nel cortile che giocano, di tutte le razze, di tutte le religioni». Da questa canzone trasse poi il soggetto di un film che fu diretto da Mervyn LeRoy.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sentivo l'esigenza di calarmi in profondità all'interno della mia fede, sia dal punto di vista più propriamente conoscitivo che dal punto di vista proprio spirituale. Ho scoperto che studiare, che vivere l'ambiente dell'istituto mi aiuta a non sentirmi arrivato, a non afferrare la realtà ma rimanere sulla strada, in cammino.
1: Mi sono lasciata attrarre da questa facoltà proprio per le materie che studio in questo corso, però effettivamente mi sto rendendo conto che anche la possibilità di poi accedere a un lavoro come quello dell'insegnamento della religione nelle scuole è molto interessante, soprattutto dà tanta passione. Chi lo sa, forse magari un giorno insegnerò anch'io.
2: Elena e Giacomo sono due studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, un luogo dove gli studi teologici e biblici si uniscono alle discipline umanistiche per rispondere al desiderio di formazione universitaria di tanti giovani e non solo. La sede, come spiega il vice direttore Don Gabriele Gozzi, è l'antica abbazia olivetana di Scolca che sorge sul colle un tempo detto paradiso.
3: È stata attorno agli anni 2002-2003 dalla diocesi, e grazie anche all'8 per mille è stata in parte ripresa, restaurata, e si è pensato proprio di mettere nei locali, insomma, degli antichi monaci che si dedicavano alla preghiera e allo studio, quanti ancora oggi vogliono approfondire.
2: Due corsi di laurea, triennale e magistrale, un master in arte sacra, un corso di alta formazione in dialogo interreligioso, seminari, convegni culturali. L'offerta è diventata negli anni sempre più ampia in risposta alla domanda crescente e alle scelte compiute. Su questo, direttore e vice direttore dell'Istituto Marvelli non hanno dubbi.
3: Tutto nasce da un'assemblea di tutta la diocesi, siamo nel 1977, e lì si sceglie con decisione la strada di formare i laici. E quindi nasce questa scuola di formazione per laici, che poi si evolve nell'Istituto di Scienze Religiose, soprattutto per la preparazione dei docenti di religione. Nel 2016 l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che era solo della diocesi di Rimini, diventa interdiocesano e anche internazionale, perché accoglie la diocesi vicina di San Marino Montefeltro.
4: La ricchezza dell'Istituto credo possa essere proprio legata alla sua forma interdisciplinare. Questo fa, diciamo, dell'Istituto, direi, non tanto il luogo dove si danno delle risposte, ma dove si cerca, appunto, dove si cerca di svelare insieme il senso dell'essere al mondo. Ecco, quindi salire qua non significa escludere il mondo, ma semmai aprire, diciamo così, proprio un'interlocuzione con la cultura contemporanea.
5: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi ci affacciamo per guardare ma anche per ascoltare, fondamentalmente, perché parliamo di eventi di musica live a Cremona e lo facciamo con Ayoub Mfawi di Tanta Roba, benvenuto,
1: ciao,
0: anzi bentornato,
1: grazie,
0: oserei
1: grazie
0: dire,
1: mille.
0: E con Andrea Baldini, direttore di Infinity One.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto e grazie di essere qui.
2: Grazie a voi.
0: Abbiamo introdotto il tema, siamo sul Torrazzo, quindi riusciamo a vedere un po' tutto quello che ci circonda e anche a sentire i vari eventi, concerti che ci saranno, quindi ci li racconterete poi durante la puntata. Tutto pronto? Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, prima di entrare nel vivo degli eventi, Infinity One, tra il 17 e il 22 giugno, tanti eventi live che riguardano la musica, danza, concerti, Tanta Roba Festival, a inizio luglio, concerti. Siamo o non siamo la città della musica? Così, per cominciare, a secco.
2: Beh, lascio la parola a te, direi.
1: I numeri parlano, ma al di là del Tanta Roba, l'Infinity, sono altre tantissime realtà che lo fanno, quindi... Cremona si sta mettendo nella posizione, ma questo l'avevo già detto l'anno scorso, quest'anno lo riconfermo.
0: Il trend prosegue?
1: Assolutamente sì, ma Cremona ha già messo un puntino, deve solo iniziare a spalleggiare e venire fuori, però siamo sulla buonissima strada.
0: Andrea?
2: Ma io parlo da chi Cremona la sta conoscendo piano piano, perché non sono di Cremona, sono di Piacenza, quindi non sono tanti chilometri, e devo dire che da dicembre che ci siamo affacciati con Infinity One e con gli spettacoli che abbiamo portato, Cremona è una città meravigliosa da tutti i punti di vista, nel senso che, vabbè, come dicevi tu, poi sono 10 anni con Tanta Roba e altre realtà, noi abbiamo messo il piede piano piano per cercare di fare qualcosa, la risposta è eccezionale, cremonese non solo, quindi devo dire che a livello credo nazionale sta dicendo la sua alla grande.
0: Hai citato tu il primo, il fatto che non sei di Cremona, e questo cremonesi e non solo che rispondono ci apre al primo tema di oggi, cioè attraverso gli eventi live tante volte Cremona si apre al mondo, sia perché gli artisti che arrivano da fuori Cremona, sia perché il pubblico arriva da fuori Cremona e quindi nasce questa relazione. Partiamo da te, Ayoub. Il Tanta Roba Festival, lo dicevamo, ormai da 10 anni porta artisti di spessore nazionale e non solo. Come si integra il rapporto tra Cremona e chi arriva da fuori?
1: Primo impatto è sempre sorpreso, perché nessuno si aspetta una città così. E soprattutto parlo per Tanta Roba, perché ovviamente il motore sono tutti volontari, siamo tutti volontari che creiamo un'atmosfera tutta nostra. Chi viene a Cremona poi ci torna. E quindi questa cosa qua è il valore che stiamo, che ovviamente è il nostro goal, il nostro obiettivo, è il 10° anno, vuol dire che questo obiettivo è pesante ed è sentito, e quest'anno è la dimostrazione, torniamo ad essere il festival dopo la pandemia, torniamo a impostarci a livello gratuito, aperto a tutti, abbiamo aumentato la capienza, stiamo un attimo... Costruendo tutto quello che è burocrazia e permessi, tutto per essere tutto veramente a regola d'arte, però la risposta delle persone da fuori quando vengono a Cremona, lo ripeto, ci tornano.
0: Questo è decisamente positivo. Infinity One, dicevi, vi siete affacciati di recente a Cremona, che cosa avete trovato, che risposta avete trovato?
2: Ah, io mi trovo in linea assolutamente anche con te, perché devo dire che non è mai facile fare una stagione teatrale, no? Arrivavamo per il primo anno, è un grande lavoro di squadra quello dell'Infinity One, perché sono stati messi in campo Cremona Fiere, una mano della provincia, del comune, una squadra che in poco tempo è riuscita ad allestire un teatro. Abbiamo avuto la pretesa, la presunzione, ma anche con molta umiltà, di chiamarlo teatro, perché volevamo proprio che chi arrivasse avesse l'impressione di essere in un teatro. E fare la stagione è stata facile perché quando dici stiamo realizzando e allestendo un teatro a Cremona, non c'è la difficoltà nel dover spiegare neanche dove vai, come ti trovi, e quindi lo dico veramente, è stato veramente un passepartout quello di dire siamo a Cremona, e abbiamo trovato una città attiva, presente anche nei servizi che noi insomma chiediamo attorno al teatro, e non nascondo che molta gente che sta venendo da fuori non si trascorra la serata o il pomeriggio prima che venga a teatro. Non ho messo l'orario delle 20:30, no? Che è un orario strano per i teatri, certo. La programmazione, di solito sono le 21, le 21:30. Questo forse anche grazie al direttore artistico Alessandro De Luigi, che sta provando anche in altre situazioni, in altri teatri, quello di lasciare anche la possibilità di avere un post show che non sia troppo tardi, magari di godersi qualcosa che accade in città.
0: Orario strano forse per Cremona, ma fuori in realtà no, cioè gli spettacoli teatrali, ho visto tanti musical in cartellone, ma non solo, le 20:30 è un orario abbastanza standard.
2: Sta iniziando a
0: post aperitivo diventare... e si gioca lì la partita.
1: Come tutta la musica, si sta andando verso la mattina, che è il trend di quest'anno ovviamente, però è un trend come tutti. Diciamo che il peso dell'evento si riconferma in qualsiasi orario, che sia Infinity, che sia tanta roba, che sia Ponchielli, che sia qualsiasi cosa, è la costanza e la qualità del servizio che dai, che fanno la differenza, e soprattutto quando una persona dice a Cremona, vabbè, vado a Cremona a vedere questo artista o questo, non so, tanta roba festiva, così vengono, poi dicono

0: ma c'è un Torrazzo, ma c'è un Duomo, poi c'è un centro storico, ci torno, si fanno anche degli amici, c'è gente che è venuta ad abitare.
1: Questo è interessante,
0: questo è veramente bello.
1: Ci crediamo. Lo dicevate, lo accennavate, ospiti di un certo spessore quest'anno per tutti. Insomma, partiamo, abbiamo citato adesso a giugno ci saranno, citiamo due, Nigiotti e Alfa, insomma, non due nomi di secondo piano, ecco, che arrivano a Cremona. Com'è ce l'hai accennato, il contattare gli artisti, invitarli a Cremona? Basta il nome della città? Che cosa serve? Come funziona? Anche con tutti gli artisti che avete avuto precedentemente, non necessariamente cantanti, ma grossi nomi nella stagione dell'Infinity.
2: Sicuramente la venue, la location, il posto in cui organizzi aiuta. Quindi, come dicevo, dire siamo a Cremona, c'è questo progetto, sì. Dietro ovviamente c'è un grande lavoro di management, che è la società che quest'anno ha deciso e ha scelto Cremona per investire sulla stagione che è stata, che sarà, perché possiamo dire con certezza e con fierezza che abbiamo rinnovato l'accordo e quindi siamo pronti già ad annunciare in giugno le prime date che arriveranno dai primi di dicembre 26 per tutto il 27. E tornando a Nigiotti e Alfa, sono due artisti importanti. Nigiotti ha partecipato al Festival di Sanremo e quindi ancora prima di sapere come sarebbe finita per lui, e credo che ne sia uscita la grande con una bella canzone, un disco nuovo, è un artista, un cantautore che parla d'amore, e quindi quando si parla di musica live, quando si parla di cantautorato, insomma, è sempre bello, no? Accogliere la musica dal vivo, accogliere la band, la musica. E Alfa, insomma, i numeri parlano per lui, perché piace a più generazioni, è un artista dal viso pulito, dai testi semplici, e quindi, insomma, avere due artisti così importanti a Cremona in esterna, comunque ammettendo che è la parte esterna della fiera di Cremona, quindi non è un luogo magari insomma, artisticamente che ha una storia, però cercheremo di renderlo veramente molto accessibile per tutti. Anche noi metteremo gli street food, insomma cerchiamo di rendere il parcheggio una bella location piacevole.
1: Alla fine poi conta l'esperienza, non più che la location in sé, esatto. che ha il suo peso, ma non serve presentare gli artisti di punta del Tanta Roba Festival. Anche lì c'è un legame con Sanremo quest'anno, quindi abbiamo...
0: Esatto, diciamo che quest'anno l'obiettivo era quello di fare un festival gratuito, quindi nel momento, mi ricordo, fino a novembre avevamo già un'idea di artistico insieme al nostro direttore artistico e tutta la squadra. E, al momento era un valutare prezzo-qualità, e cosa offriva il mercato, quali erano le nostre possibilità, perché comunque noi reiniziamo da zero tutti gli anni, perché essendo un'associazione tutto deve funzionare in questo modo. Diciamo che abbiamo valutato bene
1: e decisamente
0: siamo stati fortunati, tre artisti di estremissimo, di un calibro importantissimo in questo momento. Abbiamo Tony Pitoni, che non ha bisogno di presentazioni, cioè
1: chi l'avrebbe detto un anno fa, possiamo dire
0: assolutamente. Ma ti dico di più, quando internamente ne parlavamo ero scettico. Perché ovviamente la mia era ok, bisognerebbe però cercare un headliner di fianco a lui, perché non avendo un nome, cioè uno di Milano perché deve venire a Cremona?
1: È quel non avendo il nome che è invecchiato male.
0: È quello avendo il nome che non ci ho azzeccato, ma infatti non faccio parte della squadra di direzione artistica, cioè io curo i numeri, quindi e invece è andato molto bene e siamo molto contenti. Poi abbiamo Dito nella Piaga, che è uscita dopo Sanremo, anche lì è lo stesso ragionamento. Noi abbiamo firmato il contratto già prima di Sanremo, quindi per noi era una data. L'obiettivo era creare un momento di aggregazione, certo. Questo è l'obiettivo, e l'obiettivo era farlo gratuitamente, dando possibilità a tutti di entrare. Poi ci sono allineati i pianeti, ok, ne siamo molto felici. Poi Ok Giorgio, che è il sabato, che è questo artista emergente di fortissimo, ieri, che quando andrà al podcast non sarà ieri, però
1: va bene.
0: E, Ci siamo. Non stiamo lavorando solo, cioè il nostro goal non è mai solo artistico, lavoriamo sul territorio. Quest'anno non ci saranno i food truck, ci sarà una novità importante, che ci saranno alcuni ristoranti di Cremona presenti nell'area, quindi allestiremo proprio una zona food importante. Creeremo un'altra zona elettronica dove faremo suonare altri format. Sono tre, diciamo, impostazioni diverse all'interno dell'area. E la terza, non per importanza, ma per grandezza o per risonanza,
1: per numeri,
0: ma
1: diciamo,
0: in realtà per numeri, abbiamo lanciato il contest nazionale, abbiamo già più di 900 candidature, infatti c'è una squadra dedicata che sta ascoltando tutti i dischi di tutti e sceglieranno 12 che si esibiranno e apriranno i palchi, quindi questo è l'obiettivo dell'associazione. Siamo riusciti quest'anno a far quadrare i conti, quindi siamo molto felici grazie alla risposta immediata dalla città, perché abbiamo proprio sentito quest'anno la differenza rispetto agli anni scorsi, che c'era magari il biglietto a pagamento, anche se era 15 euro faceva la differenza.
1: Certo.
0: Quindi siamo veramente molto contenti, speriamo poi dopo l'anno prossimo sarà ancora meglio, spero.
1: Beh, anche perché negli anni abbiamo visto tanti grandi artisti o che non lo erano ancora quando sono passati di qua.
0: Ho fatto una presentazione 2 giorni fa per un ragazzo che voleva conoscere bene il festival. Ho fatto più di 300 artisti. 300 artisti sono tanti.
1: Sì, direi.
0: Però
1: di sì.
0: Ci rendiamo conto solo quando guardiamo i numeri. Quindi siamo veramente contenti. Poi viene il magone, viene proprio la pelle d'oca quando si guardano questi numeri, perché si fa nel tempo libero, e quindi dare la possibilità a Cremona di farlo diventare un tesoro, non solo tanta roba, ma qualsiasi, veramente qualsiasi ente, che sia, ne cito 3 o 4, Glide, come APC, come l'Agro dei Giovani, che è una realtà assolutamente importantissima, l'Infinity, Ponchielli, qualsiasi cosa. È arrivato il momento che Cremona inizia a spiccare, e ne ha le possibilità perché le abbiamo viste.
1: Beh, nella stagione dell'Infinity tanti nomi di livello nazionale e internazionale, oltre alla musica, sono passati di qua.
2: Sì, ovviamente nella stagione, per far sì che insomma si accenda la lampadina e si accenda l'attenzione, c'è stata l'esigenza, la bravura di mettere questi nomi. Ultimamente sono passati Cristiano De André, ma ricordo all'inizio appena aperti Negrita, e poi ecco, l'idea di Infinity è quella, quando dicevo abbiamo scelto Cremona, era quella di trovare una città che potesse, oltre ai cremonesi, al territorio, ospitare anche province vicine, ma ci siamo accorti che le province sono diventate regioni e le regioni sono diventate il nord Italia, e quindi ieri l'altro, per esempio, che è un po' dell'altro ieri.
1: Sì, sì, sì.
2: Per Enrico Brignano è arrivata gente dal Molise e lui ha fatto alzare la mano, insomma, dicendo da dove venivano, e insomma, Molise ci sono delle date molto più vicine di Cremona, no? Ma altri anche artisti hanno scherzato, ricordo Osteria Giacobazzi che chiedevano da dove arrivasse il pubblico. C'è stata una famiglia che arrivava dalla Sardegna, quindi hanno preso un aereo, sono atterrate a Bergamo, e questo vuol dire che gli spettacoli, a prescindere da dove siano, quindi la cultura, il live, la comicità, sono veramente un punto importante per partire anche per la promozione turistica e la valorizzazione di un territorio.
0: Assolutamente, mi aggancio a questo punto perché è molto importante. Noi per far entrare al festival c'è la registrazione e quindi raccogliamo dati per analizzarli. Il dato più impressionante è il 50-50 uomini e donne. Questo è impressionante, perché comunque generalmente un artista viene un po', cioè, dito
1: una piaga particolare.
0: Dito una piaga, mi aspetto un pubblico femminile, invece no. E l'altra cosa che seguo e confermo, credo che abbiamo un 65% di registrazione al momento, perché poi ci sarà un pool diverso per Cremona, dalle città limitrofe, ma toccano anche quasi tutte le regioni. Molto probabilmente dentro un itinerario di vacanza Cremona può essere 1 o 2 giorni, e se beccano anche l'evento cioè io sono stato a Cremona, sono stato in quel posto e diventa di valore impressionante, quindi confermo assolutamente questa cosa qua, ce l'abbiamo nei dati, ecco, quelle che riusciamo, cioè riusciamo un attimo a, a capire insieme al comune, insieme all'ufficio del turismo, di come veicolare anche la giornata, perché c'è gente che viene, fa 3 giorni, quindi anche durante il giorno attività diverse, riusciamo a costruirlo o migliorarlo sicuramente quest'anno, perché i numeri sono più alti con questi numeri qua, quindi anche il contest abbiamo toccato tutte le regioni, anche il Molise.
1: Cioè, doppiamente coinvolto.
0: Esatto, Molise ormai è gemellaggio con Cremona, però ma assolutamente confermo questi dati perché sono bellissimi da raccontare, perché è l'obiettivo, il nostro obiettivo, poi di conseguenza quello che succede succede, ma certo. Assolutamente.
2: Poi ho sempre mangiato bene a Cremona,
1: Era da un sacco di puntate che non citavamo la cucina cremonese.
0: Beh, ricordati.
1: Facciamo vedere subito. Bravo, bravo.
0: I marubini.
1: Li possiamo andare a prendere? No, guarda qua. Certo. Hai la camera qua, una di questa qua.
0: Ma c'è anche il torrazzo.
1: Bravo. Fai vedere i marubini, allora, che io ci tengo, marubini, che non li citiamo da un sacco di tempo. Faremo... Sì, ci sono. Faremo un live dedicato.
2: Io ho la coppa piacentina qua, ma non so se...
0: Non ti conviene qua.
1: Beh, la coppa piacentina comunque...
0: Non ti conviene qua.
2: Cioè, abbiamo discorso su questo.
1: Nonostante il tuo difetto di provenienza sulla coppa, io non resisto. Cioè, per me è veramente incredibile. L'hai citato prima, parliamo di live e ci spostiamo nella nostra rubrica Il Quadrante. Dobbiamo dirla adesso, Filippo, il nostro coordinatore è qua vicino, hai citato la coppa, io ho la pancetta cremonese qua che posso mettere in mostra, non, è meglio di no. Allora, nel quadrante di solito diamo qualche numero, citiamo i dati della SIAE nel 2024 che ha riportato la presenza di 29.000 eventi live con 24 milioni di spettatori, numero importante, ecco. Il live evidentemente fa ancora la differenza. Partirei da te, Andrea, cosa secondo te è premiante di un evento live? Nella stagione dell'Infinity ho visto tanti musical, l'ho visto perché mi piacciono un sacco, e lì la parte di live è ancora più che in altri spettacoli, forse è ancora più, incide ancora di più, e so che sono andati molto bene, anche perché qualcuno che conosco c'è stato a recitare, mi ha detto, ma sai che sono stato a Cremona all'Infinity One a fare spettacolo, e vale poi ulteriormente per la musica. Qual è secondo te il passaggio decisivo del live per cui fa la differenza rispetto ad altro?
2: Allora, ti rispondo, ma la prendo un po' larga. Vai. Perché vorrei comunque spezzare la lancia anche oltre al live, che di cui ti risponderò. Ma parlavo qualche settimana fa con Katia Follesa, sì, salutiamo, e così parlando mi ha proprio detto, con numeri alla mano, ma testimonianze, ma poi etichettuali, teatri, insomma tutti i sistemi dove si possono acquistare biglietti, lo si vede anche realmente online, che stanno andando veramente benissimo i comici. Cioè è un periodo dove la comicità, cioè la gente vuol ridere, la gente vuol divertirsi. Dico questo perché live lo si dà un po', come dire, non per scontato, ma ovviamente uno pensa a uno show, pensa alla musica, pensa alla band, pensa al nome, no? Che è sempre un pochettino poi più difficile logisticamente organizzare, incastrare tour, insomma, tu lo sai anche benissimo che organizzare uno spettacolo di comicità non è come organizzare un concerto live. E devo proprio dire che devo dire bravi ai comici, perché stanno facendo delle stagioni teatrali incredibili, stanno riempiendo veramente tutti i teatri, e quindi adesso non li voglio citare per non offendere, poi dovrei farli tutti, anche quelli che sono passati,
1: non facile,
2: ma tutti quelli che sono passati a Cremona e non solo, quindi un discorso in generale, la comicità negli ultimi anni, forse anche dopo il Covid, anni difficili ovviamente per live, per tutti, ma in generale per il mondo dello spettacolo, la gente ha voglia di divertirsi, e questa cosa è veramente molto bella, credo. Sul live l'artista, il nome ovviamente sposta il gusto e il piacimento dello show, e quindi ti voglio dire che è sempre un piacere sentire una bella chitarra, sentire una batteria che suona e tutta questa musica che insieme alla voce di un artista e di un grande artista arriva a una platea. Poi quando si apre quel sipario, insomma, la soddisfazione è lì, no? Vedere la gente che ascolta, il teatro si spera pieno, però la musica è patrimonio veramente mondiale, cioè come si farebbe senza la musica?
0: Dove è il riparo? È il riparo. Quando abbiamo bisogno di qualcosa ascoltiamo musica per concentrarci, per quando stiamo andando in bicicletta. Quindi seguo un attimo il discorso. Il live, al di là dell'artista e la sua performance, perché comunque la gente arriva per il nome, ma vorrei anche lavorare su altro, perché far diventare una situazione, io vado là perché c'è quella situazione, poi mi divertirò perché c'è anche quell'artista, è l'obiettivo dell'associazione, perché il nostro obiettivo è l'aggregazione, la socialità, creare valore, amicizia, poi ci vado perché poi ci ritorno, e quindi abbiamo in questi anni lavorato sulla qualità dell'esperienza della persona all'interno del festival, quindi tu entri, hai un servizio di alto livello, commisurato economicamente, sicuro, se hai qualche problema viene risolto, e questo insieme al live che c'è sul palco, che è la cosa più importante ovviamente, perché comunque facciamo tutto questo per quel pezzettino, vanno comunque in combo, creano creano il valore del festival, del teatro, dal bar, di qualsiasi cosa, quindi è un insieme di cose. Live a Cremona sta andando molto bene, cioè ti direi molto bene, perché al di là del tanta roba, cioè quest'anno i numeri alla mano, ci sono tre festival uno dietro l'altro, c'è il Beat Festival che si sposta da Salso Maggiore, c'è il Tanta Roba Festival, dopo di noi c'è il Lupo del Rock, sono tre dimensioni completamente diverse a livello musicali, ma comunque la qualità del festival o comunque l'esperienza che deve fare una persona, me compreso, deve essere sempre più alta, per quello che ci torno perché sono stato bene, quindi
1: poi ci aggiungiamo Nigiotti, Alfa, Teenage Dream e
2: la Voglio Tornare agli 90.
1: Tra l'altro anche esatto. I Teenage Dream e Voglio Tornare agli anni 90 fanno pubblici straordinari di
0: Bellissimo.
1: Solito.
2: Sì, poi agganciandomi a quello che dici tu, per come la vedi anche il discorso della musica, che sia l'evento gratuito, a pagamento, cioè è la musica, no? Che ti porta in quel contesto. E quando prima dicevi la musica rilassa, la musica accompagna, però adesso vedi anche ultimamente i podcast, no? Prendono piede nonostante non sia la musica, cioè la gente ha voglia di ascoltare, di aggregarsi, e quindi in qualsiasi maniera tu la faccia, dove la faccia, l'obiettivo deve essere sempre quello poi dello stare insieme,
0: possiamo,
2: di condividere.
0: Possiamo scriverlo così, creare connessione. Vi piace?
1: Ci piace.
0: Perché
1: ci
0: creare
1: piace.
0: Connessione, che sia con l'artista, che sia con il comico, che sia con un ospite, perché comunque con Infinity non abbiamo mai avuto un tavolo aperto, magari da oggi
1: Eccolo.
0: Può aprirsi, quindi
1: Eccolo.
0: No, ma certo,
1: che poi è uno, lo diciamo sempre, oggi Filippo è qua, quindi lo possiamo salutare, ciao Phil.
0: Ciao Filippo.
1: È una delle cose che ci diciamo sempre, cioè il nostro vero obiettivo, al di là di, certo, è raccontare quello che succede sul territorio, ma far incontrare persone, far conoscere persone. Più di una volta ci è capitato che alla fine della puntata persone che non si conoscevano prima si siano scambiate il numero di telefono, il contatto, dicendo che bello se riusciamo a costruire qualcosa insieme. Quindi tenete questo creare connessione, perché adesso arriva la sfida per voi, le lancette. È il vostro lavoro, vi chiedo in 60 secondi, un giro di lancette, di provare a collaborare per organizzare una serata che possa unire tante generazioni e generi diversi. È una cosa che già fate nel vostro lavoro, ovviamente vi chiedo di farlo insieme, ovviamente live, ok? Quindi titolo, dove, chi invitare, il tipo di serata che volete organizzare.
0: Ah, così?
1: Sì, così, a secco. Siete pronti? Vai.
0: No, non siamo pronti.
1: A voi la parola. Lavorate insieme.
0: Vai, dimmi un'idea.
2: Io ho un sogno nel cassetto.
0: Vai.
2: Il Festival del Trash. Una scaletta che non ha senso.
0: Assolutamente. Aurora Borealo.
2: Sì.
0: Perfetto.
1: Mettiamolo.
0: Si può di DJ.
2: Sì.
0: Perfetto. Però mi deve dare un main.
2: Della musica liscio?
0: Ci vuole. Assolutamente sì.
1: Okay. Incredibile.
0: Allora, aspetta, ne ho un'altra. Non mi ricordo il nome. DJ che ha fatto...
2: Beh, comunque partiamo alle 4 del mattino. Perché adesso tendi a...
1: Tutto si sposta su.
0: Con colazione. 5
2: e mezza, dai, con le 6. Con
0: ragazzi,
2: certo.
0: Se dovessimo fare questo evento...
2: No, però Infinity One Vabbè, il nome c'è già.
1: TCV.
0: Tanta roba Infinity One non è
1: creare
0: male.
1: Connessioni. Non è.
0: Però guarda che non è lontano, eh? Cioè creare domenica mattina alle 8 inizia, ci sono festival che durano 12 ore, perché non possiamo farlo?
1: C'è un locale a Milano che lo fa,
0: certo.
1: Non ci sono posti liberi per settimane, sono serio.
0: No, ma assolutamente.
1: DJ, colazione alla mattina, è veramente quasi impossibile andarci perché...

0: Cosa può succedere?
1: È diventato il mio nuovo sogno.
2: Guarda, quando ci mettiamo, l'unica regola è sostenibilità economica per non farsi male. Le idee però sono estremamente infinite, ma le cose belle nascono davanti a una birra, quindi le cose impossibili
1: in questo caso così.
0: Io la soluzione non ce l'ho e forse non ho le competenze per dare una risposta, però credo che e dico purtroppo a volte ci si debba fermare con le idee. Questo posso, credo che tu possa condividerlo con me, purtroppo per la sostenibilità economica, perché di idee ce ne sono tante in giro, ne sento di bellissime. A volte bisogna fermarsi proprio perché i sogni sono desideri e quindi bisogna scontrarsi a volte con i budget che si ha, però insomma sognare non costa nulla.
1: Servirebbe più supporto dalle istituzioni secondo voi? Potete dirlo sfrontatamente?
2: No, ma guarda, io lavoro in questo settore, io nella vita facevo eventi e allestimenti di alta moda, quindi non sono, è proprio più vai avanti, più devi per rendere una cosa che sta in piedi, professionale, sicura, devi rivolgerti a professionisti. I professionisti hanno un costo.
1: È chiaro.
2: Questo è proprio la regola di questo mercato. Se invece vogliamo fare una grigliata, la grigliata la possiamo fare anche tra amici e possiamo anche non avere le cose belle. C'è anche un tema istituzionale che per quanto riguarda il Tanta Roba Festival abbiamo ricevuto sostegno dal comune, grazie anche al comune che il Tanta Roba ha avuto 10 anni, ha 10 anni, ma questa non è una regola, perché magari l'anno prossimo non ci sono fondi, non abbiamo azzeccato l'artistico, non troviamo e ci scontriamo con quella cosa lì. Quindi se non parti con 500.000 euro da investire, non so,
1: è difficile.
2: È molto difficile soprattutto dal lato della nostra associazione. Poi quando si tratta di un'azienda ci sono all'interno dei professionisti che valutano, che mettono i tasselli al loro posto. Nel nostro caso siamo volontari che lo facciamo dalle 8 di sera alle 6 di mattina, quindi si tratta di uno che fa il chirurgo con uno che fa il direttore di un'azienda che fa carta, uno che vende birra e dice ok, facciamo Tanta Roba Festival, ok, una buona base ci deve essere per farlo, se no è difficile.
1: Chiaro, chiaro,
2: cioè, il rischio di impresa è veramente alto, quindi...
0: E posso dire questa no? Realtà come la vostra, per fortuna sono tanti volontari, perché se tu che curi i conti a volte vi scontrarti con questo, forse diventa insostenibile.
2: Assolutamente sì.
0: E questo dico proprio perché proloco, associazioni non devono assolutamente morire. Tutte le sagre, le feste, anche gli eventi dei paesi d'estate, che ce ne sono migliaia, i volontari sono una risorsa preziosissima, perché se no muore la tradizione della musica da ballo, muoiono le balere, muoiono le feste. Quindi sì, è vero, c'è un lato professionale dove noi facciamo dalle 8 del mattino alle 2 di notte, c'è chi lo fa per hobby, ma è quello che dicevamo prima, l'importante è farlo.
2: Assolutamente, il motore, ma lo confermo, il motore del Tanta Roba Festival, dell'associazione, gli amici di Roba in generale sono i volontari. Se non ci fossero i volontari non esiste.
1: Non sarebbe sostenibile.
0: No, magari non ci sarebbero dei nomi così importanti, perché poi devi sacrificare qualcosa.
1: È chiaro. Chiaro.
2: Esatto.
1: Grazie di averci raccontato la vostra esperienza, di aver messo in luce tutti gli aspetti positivi e di entusiasmo, ma anche qualche criticità e qualche fatica che c'è e che però si cerca di non dico girare, ma di riempire, perché questi eventi possano continuare, perché la città possa vivere sempre di questi eventi. Quindi grazie.
2: Grazie a voi, grazie mille per la possibilità, perché è sempre bello raccontare, perché non è scontato. Chi non è dentro, che non fa questo lavoro, perché non portiamo Sting qua? E io sarebbe bello, ci arriveremo, magari insieme, perché
0: magari,
2: no?
0: Magari.
2: Dare la possibilità alle persone di comunque di trasmettere questo tipo di informazioni è molto importante. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a Yub, grazie Andrea di essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Continuate a farlo su tutte le piattaforme di streaming, su Instagram, su CR1 alle 12:30 tutte le domeniche. Mi raccomando, non vi perdete gli eventi live di quest'estate, quindi noi ci saremo assolutamente. E noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo.

0: Dai, dai, dai. Come è? Cazzo, voglio.
1: Taxi!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
1: L'invito del Signore è sorprendente, chiama a seguirlo persone semplici e gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e gli promette che in Lui troveranno riposo e sollievo. Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizie importanti e si possono solo confidare in Dio. Consapevoli della propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla misericordia del Signore, attendendo da Lui l'unico aiuto possibile. Nell'invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando Suoi discepoli, ricevono la promessa di trovare il ristoro per tutta la vita. Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro. Per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell'intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla. In Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti

tutti la possibilità della salvezza. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La vita non vissuta non muore, prima o poi chiederà il conto. Si manifesta dove meno ce l'aspettiamo, come un fiume che riemerge in superficie dopo chilometri di sotterfugi. Frustrazione, insofferenza, somatizzazioni, nervosismo, depressione, a volte perfino cattiveria, invidia, gelosia e rancore. È il dolore non trasformato che, non avendo trovato spazio, si riversa altrove. Giacobbe intuisce tutto questo sulla soglia dell'incontro con Esaù. Comprende che non potrà mai tornare davvero alla sua terra se prima non torna a se stesso, che non si può abitare la propria promessa senza attraversare la propria ombra, che non si può essere interi finché si continua a fuggire da una parte di sé. È il momento in cui l'uomo comincia a diventare adulto spiritualmente, quando scopre che la vera battaglia non è fuori, ma dentro, e che il vero nemico non ha un volto, ma è una ferita. Insomma, a conti fatti, nella vita la vera riconciliazione è con la propria storia, non con l'altro. Giacobbe manda dei doni a Esaù, sperando che servano a pacificare l'incontro imminente, e durante la notte attraversa il fiume Yabbok con le mogli, le schiave, i figli, la figlia. Porta dall'altra parte anche tutti i suoi averi e rientra all'accampamento. Giacobbe rimase solo, leggiamo nel libro della Genesi, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Arriva un punto in cui, per incontrare davvero il proprio profondo, bisogna restare soli. Non la solitudine triste, ma quella nuda e necessaria, dove nulla ci protegge da ciò che siamo. Giacobbe lo intuisce. Mette un fiume tra sé e tutto ciò che gli dava sicurezza: le mogli, le ricchezze, il bestiame, i beni accumulati come schermi contro il mondo. Per attraversare il mistero, per lasciarsi toccare da ciò che ci supera, occorre deporre ogni appoggio, perfino quello spirituale. Occorre lasciare andare ogni immagine, ogni nome, ogni idea di Dio. Solo allora può avvenire l'incontro. Paradossalmente, è proprio nel momento in cui ci sembra di essere stati abbandonati da Dio che finalmente facciamo esperienza di Lui. Quando non abbiamo più nomi da pronunciare, né formule, né sicurezze religiose da stringere tra le mani, allora ciò che chiamiamo Dio può rivelarsi per quello che è: non un concetto, non un idolo di cui servirci, ma il mistero vivo e indicibile che abita il fondo del nostro essere. È il grande teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer a ricordarci che in fondo è il Dio che ci abbandona a essere il Dio con noi. Anche Gesù, nel suo grido più radicale, Dio mio, perché mi hai abbandonato?, tocca il vero, l'esperienza di Dio nel non Dio, l'abbraccio ultimo nella distanza massima, il mistero oltre il nome. La lotta di Giacobbe è precisamente questo: un corpo a corpo con l'ignoto, una notte in cui il mistero si fa vicino, ma non si può afferrare. Alla fine, quando spunta l'aurora, l'essere misterioso gli dice: «Lasciami andare». È come se il mistero non potesse essere esposto alla luce piena. Ha bisogno della notte, della crisi, del crepuscolo dell'anima per rivelarsi. Giovanni della Croce lo sapeva. La notte oscura è la soglia dell'unione, il luogo in cui l'amata e l'amato finalmente coincidono. Ma Giacobbe non lascia andare. «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». È un passaggio immenso. La minaccia che arriva dall'esterno deve diventare benedizione dentro di me. Ciò che temo deve diventare il punto in cui rinasco. Allora il mistero gli chiede:
come ti chiami? Non è una domanda anagrafica, è un invito a gettare la maschera. È come se gli dicesse: dimmi, ma soprattutto di a te stesso chi sei veramente, non chi fingi di essere. E Giacobbe non può più mentire. Nel nome che pronuncia c'è tutto il suo passato: l'ingannatore, il manipolatore, l'uomo che ha rubato, che ha ferito, costruito la vita sull'astuzia. È il momento della verità, e un'identità non può essere trasformata finché non è stata confessata. A quel punto avviene la metamorfosi. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Il nuovo nome non è solo un titolo, è una nuova nascita. È come dire: sei diventato capace di reggere la tua ombra, di affrontare la tua storia, di non scappare più, e quindi sei pronto a vivere. Giacobbe domanda: svelami il tuo nome. E la risposta è splendida: perché mi chiedi il nome? Come a dire: non imprigionarmi in una definizione, non ridurre l'infinito a una parola. E lì, proprio lì, lo benedice: davvero ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva, risponderà l'uomo rinnovato. La luce ora può spuntare. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Giacobbe è ormai un uomo trasformato, ma anche un uomo ferito dall'incontro trasformatore. Ma la sua è una ferita nobile, una ferita che indica nascita, non perdita. Lo sappiamo bene, i grandi incontri ci segnano, l'amore ci segna, la verità ci segna, il mistero ci segna. Non si esce indenni da ciò che ci trasforma davvero. A proposito della ferita che rimane, c'è un'immagine che attraversa tutta la tradizione cristiana e che tocca il cuore del mistero, quella di Gesù di Nazaret dopo la morte. Dopo l'avventura tragica del buio, dell'abbandono, della discesa nell'ombra, dopo essere stato come un seme marcito nella terra, nascosto, inoperoso, in attesa, Gesù riappare ai suoi in una forma completamente nuova, trasformato. Egli è già oltre la morte, oltre il limite, oltre il tempo. Eppure in lui qualcosa rimane: le sue ferite.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Gascon.
1: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
2: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che stagna, piega ciò che è rigido,
2: scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
3: Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Signore, mi hai dato occhi per vedere, orecchi per sentire, mani per toccare. Dammi la tua luce, la tua parola, il tuo corpo. Mi hai dato, Signore, mani e braccia da spalancare, lingua per parlare, piedi per camminare. Dammi un mondo da abbracciare, la tua verità da proclamare, la tua strada da attraversare. Signore, mi hai dato memoria per ritenere, intelligenza per conoscere, immaginazione per sognare, volontà per scegliere, cuore per amare. Fa che io abbia i tuoi doni da ricordare, il tuo verbo da sapere, il tuo cielo da sperare, la tua legge da osservare, te stesso da amare. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia in questo giovedì della quindicesima settimana del tempo ordinario. Il Signore Gesù, che ci invita alla messa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto Tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei Tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in Te. Al Tuo nome e al Tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a Te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito Ti cerca. Perché quando eserciti i Tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese Tu compi per noi. Signore, nella tribolazione Ti hanno cercato, a Te hanno gridato nella prova, che è la Tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire e si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a Te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i Tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la Tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
1: Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
0: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di avere pietà. L'ora è venuta, poiché i tuoi servi sono care alle sue pietre e li muove a pietà la sua polvere.
1: Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
0: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti e non disprezza le loro preghiere.
1: Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
0: Questo si scrive per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto dal suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
1: Il popolo che hai creato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Parola del Signore.

Beh, impariamo dal Signore ad essere miti ed umili di cuore, perché quando uno nella vita è così, si accorge che ha bisogno dell'aiuto del Signore, ha bisogno dell'aiuto degli altri per vivere, per affrontare sia le esperienze positive sia le esperienze negative della vita. E quindi non è una sconfitta, non è un'umiliazione chiedere aiuto agli altri e soprattutto chiedere aiuto al Signore nella preghiera. E quindi ecco, impariamo, uno chiede aiuto quando è umile e mite, e quindi chiediamo al Signore questi due grandi regali, davvero di essere sempre umili di cuore, e quando uno è umile di cuore non è superbo, non è orgoglioso, e mite cioè è buono, pacifico. E davvero quando uno è mite ed umile di cuore sente il bisogno di chiedere aiuto. Altro regalo che ci portiamo a casa: beh, noi cristiani siamo dei graziati, perché il nostro Dio, ce lo confermano anche oggi le parole di Gesù, non ci dice arrangiati, fai da solo, non ho tempo per te, ma al contrario, quando siamo stanchi, quando siamo oppressi, quando non ce la facciamo più, abbiamo il Signore, per il quale chiedere aiuto, con il quale sfogarci, con il quale parlare, perché al nostro Dio, per il nostro Dio non c'è la parola arrangiati, ma al contrario, vieni a me, tu che sei stanco ed oppresso, e io ti darò ristoro, perché il Signore è davvero per tutti, vuole la pace, vuole la salvezza. A noi davvero il coraggio, la scelta di andare a Lui, di chiedergli aiuto, di essere miti ed umili di cuore.

0: Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a sé ed è pronto ad accogliere le preoccupazioni del nostro cuore. A Lui diciamo:
1: ricordati di noi, Signore.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Perché il Signore ci conceda la pace attraverso le azioni che Egli stesso compie in noi e con noi. Preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Per gli sfiduciati, gli stanchi e gli oppressi, perché accogliendo l'invito di Cristo si rifugino in Lui per avere ristoro. Preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Per i discepoli di Cristo, perché alla sua scuola imparino a portare i pesi gli uni degli altri. Preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché impariamo ad essere miti e umili di cuore e accettando il dolce giogo di Gesù possiamo trovare ristoro. Preghiamo.
0: Ricordati di noi, Signore. Per Cattadori Francesco e Davide, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo ed Orlando, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Ricordati di noi, Signore.
0: Signore Gesù, spesso noi siamo sottoposti a obblighi e a convenzioni che ci pesano. Liberaci da ogni altro giogo che non sia quello del tuo amore, affinché viviamo nella libertà e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò.

fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Thank you.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Stato noi, Signore.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Ida, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù battezzato nelle acque del Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù presente alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che predica la venuta del Regno ed invita alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splendare e la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che ci dona l'Eucaristia durante l'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Per questo, mentre diamo l'ultimo saluto alla nostra sorella Ida, ci presentiamo davanti al Signore invocando da Lui una parola che dia conforto a questo momento e lo illumini. E per essere degni di partecipare a questa Eucaristia domandiamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia, perché il nome della nostra sorella Ida sia scritto nel libro della vita.

0: Il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

sembrerebbero fuori luogo i toni delle due letture che ci sono state proclamate. Si parla di festa, si parla di lode. In quel giorno preparerà il Signore un banchetto di grassi vivanti per un popolo per il quale la fame era di casa, come l'Israele di millenni fa. Il banchetto è segno non di festa, ma di grande festa. Così come il Vangelo, che ci è stato proclamato due domeniche fa, tra l'altro, ti rendo lode. Ma che motivo c'è di fare festa? Che motivo c'è di lodare il Signore quando siamo raccolti attorno alla bara di questa cara sorella? Quando siamo colpiti dal dolore, dal dispiacere, del distacco, travolti un po' dalla nostalgia. È proprio la peculiarità della nostra esperienza di cristiani. Noi lodiamo il Signore perché eliminerà la morte per sempre, come ci ha detto Isaia. Il nostro ritrovarci questa mattina non è solo un gesto umanamente significativo, anzi squisito, di congedo da nostra sorella, di condivisione con i suoi familiari, di ricordo riconoscente per il bene che ha compiuto. È interessante che la Chiesa, accanto alla bara dei defunti, accende il cero pasquale. Cioè, proprio dire, sorelle e fratelli, la morte è eliminata per sempre. Certo, sentiamo il dispiacere del distacco, ma viviamo la fiducia, la speranza che stiamo consegnando la nostra sorella al Signore. La stiamo consegnando in un contesto di festa senza fine, se non altro perché ritrova il suo igienio. Non so se in paradiso ci dicono le poesie, però sicuramente sarà motivo di festa il loro incontro, come è stato festoso e bello il loro matrimonio. Noi lodiamo il Signore che elimina la morte per sempre e che ci ha donato questa sorella che nella sua vita ha accettato il giogo del Signore. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Nella letteratura ebraica il giogo era un modo per esprimere l'insieme della legge del Signore, la sua parola. La nostra sorella si è fidata della parola del Signore. Ha voluto imparare dal Signore a vivere come Lui ci ha insegnato. Ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso. E ancora, l'immagine del giogo, quello strumento che guida appunto gli animali che trascinano, uno strumento agricolo, sta a dire proprio il fidarci del Signore che ci indica la strada. Ecco, siamo ricolmi davvero di speranza perché la nostra sorella è arrivata alla meta dopo aver seguito la strada che il Signore le ha indicato. Una strada affidata, consegnata, rivelata non ai forti, ai potenti. Ti rendo lode perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questa nostra sorella, come tutti noi, fa parte dei piccoli. Una vita piccola, non una vita grande, da rotocalchi, da televisione, da potente della terra, che oggi si fa confusione, si pensa che potente sia sinonimo di prepotente. Potremmo parafrasare così dicendo: ti rendo lode Padre perché queste cose le hai rivelate a chi ha avuto una vita normale, una vita splendidamente normale di giovane, perché sarà stata giovane, di ragazza, poi di sposa, poi di madre, poi di nonna. E nella piccolezza della quotidianità, come succede a tutti noi, ha dipanato la sua fedeltà al Signore.
alimentandola con la preghiera, alimentandola con la fiducia nella Santa Messa. Anche quando la malattia gliel'ha impedito, però era importante per lei la Messa, per lei e per le persone a cui lei voleva bene. Davvero ha potuto incontrare il Signore vivendo il comandamento della carità? Sicuramente non con avvenimenti appunto degni da titoli di giornali, ma lì il bello, verrebbe da dire, ha reso viva la sua vita con tanti gesti di attenzione che non sono stati pubblicati, ma chissà quante persone si portano nel cuore. E allora davvero sentiamo come assolutamente autentiche, vere, queste parole che il Signore, queste parole incoraggianti, belle, affettuose, in da dire, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. La nostra sorella si presenta al Signore ricca del bene che ha compiuto, ma anche affaticata per la malattia che per lunghi anni l'ha segnata. La salute non le ha fatto compagnia nella sua vita, tutt'altro. Però con la sua esistenza, con la sua quotidianità, ci ha saputo dire, come ci ha proclamato Isaia, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Ha sperato nel Signore. Lei è arrivata alla meta adesso. Ci lascia questa consegna, ci lascia questa eredità di continuare a sperare nel Signore. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla, anche quando vado in una valle oscura, anche in questo momento di oscurità, di dolore, di dispiacere, di fatica, di delle volte quando la morte entra nella nostra vita perché ci porta via una persona cara, sentiamo di aver subito un torto, perché comunque vadano le cose, la morte contraddice la vita, la morte è un torto della vita, però il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È pastore per la nostra sorella e l'accoglie nel suo ovile, è pastore per ciascuno di noi. Ecco, chiediamo la grazia, anche per intercessione dei nostri defunti, di fidarci del Signore, perché nella piccolezza della nostra quotidianità si possa realizzare la grandezza della sua misericordia. E allora fin da adesso avremo il dono di una vita bella.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo insieme dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per mia nonna Ida, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per la defunta Ida, perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per la defunta Ida, perché il bene compiuto in questa vita le ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per noi, familiari ed amici della nostra sorella Ida, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte, preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
2: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche, preghiamo.
1: Signore della vita, ascoltaci.
0: Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ordine e al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, la nostra sorella Ida, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Ida, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto. E noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Ida, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di Dio.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Pace.
0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvo.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Ida, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo la nostra sorella Ida a Dio perché riconosca in lei il sigillo indelebile del suo amore e la accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelta e amata come figlia. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questa tua figlia Ida, rigenerata al fonte battesimale e segnata per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donale la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Ida sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa di lunedì 27 luglio alle 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Germogli di speranza. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'agricola è un'azienda dove seminare e far crescere la speranza. Questo rappresenta per Alessandro, uno studente alla ricerca di una professione per la sua vita.
2: Ho 20 anni, sono entrato qua tramite un corso regionale che tuttora sto ancora frequentando. Ora sono in stage, sono in, diciamo, una prova stagistica in questa azienda. È la seconda volta che entro come stage in questa azienda. L'anno scorso mi ero occupato più, diciamo, del verde e il banchetto, questa ci occupiamo più del verde, coltivare le piante e trasformarle nel laboratorio.
1: Omar invece ha avuto un percorso di formazione in un istituto agrario. La sua esperienza nasce da una convinzione.
3: Il mio lavoro è quello nel terreno, a casa, qui, e a me piace tanto aiutare. A me piace il cavolo sulla padella e cipolle. E quindi una cosa bella, una cosa mi piace tanto metterle a terra e piace tanto per mangiarli pronti da condire.
1: E poi c'è Irene, anche lei con la passione per la terra e i suoi frutti.
4: Io abito a Ranè e ho due orti e coltivo anche lì patate, fave, zucchini, pomodori, basilico, insalata, queste cose lì.
1: Fondata nel 2022 a San Salvatore di Cogorno, in Liguria, in un terreno di proprietà dell'opera diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo, la società offre una possibilità di impiego a persone svantaggiate. Per alcuni si tratta di un impegno temporaneo, un trampolino di lancio per introdursi nel mondo del lavoro. Per altri la permanenza in azienda è più lunga, come ci racconta Giulia Devoto, che è responsabile dell'agricola.
5: C'è una relazione molto stretta e molto profonda tra la cura dell'ambiente e la cura di sé, la cura della persona. A tutti gli effetti credo che nel prendersi cura dell'ambiente in cui si vive e si condivide tutti i giorni il lavoro, c'è una parte di cura di sé, di cura della relazione, di cura del proprio stato d'animo anche, che nell'attività pratica ritrova un equilibrio e un'armonia.
6: Adesso sono 3 anni che l'azienda è nata, dal 2022. E anche un po' con un po' di orgoglio che lo dico, perché insomma sono stati fatti tanti sacrifici per mettere a posto i terreni, per cercarli prima di tutto, per recuperarli anche con un valore ambientale che unisce poi quelle che sono la mission del villaggio rispetto anche al valore del creato, se vogliamo ispirarci a Papa Francesco.
1: Antonio Zampogna è vicepresidente dell'Agricola, società a responsabilità limitata, che vanta 2 partner, il Villaggio del Ragazzo e la cooperativa sociale Golfo del Tiguglio. Il sogno è quello di diventare un'impresa sociale e raggiungere una sostenibilità tale da garantire la prosecuzione del progetto nel tempo, con beneficio per i giovani impiegati e per le loro famiglie. Nello spirito testimoniato dal presidente del Villaggio del Ragazzo, Don Paolo Zanandreis.
7: Diciamo che è la concretezza della dottrina sociale della Chiesa, che è fatta quella proprio di stare nel mondo con un riferimento al Vangelo. Quindi si struttura nell'opera concreta con cui si realizzano le attività, avendo dei riferimenti a quelli che sono proprio i principi del Vangelo, che vengono specificati poi attraverso la dottrina sociale della Chiesa e che quindi dicono che quel seme nel terreno fa nascere grandi piante dove tanti uccellini possono appoggiarsi, e quindi danno quella specificità della resurrezione, perché ridare vita, speranza, dignità alle persone, cura dei lavoratori che lavorano presso il nostro centro, sono tutti temi di messa in pratica della dottrina sociale della Chiesa. Ed è opera di Chiesa perché è la Chiesa stessa, della diocesi di Chiavari, che continua attraverso i suoi vescovi a far crescere questa pianta.
0: Si sente. La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina, raid aereo-russo nella notte su Kiev, due le persone morte. In Russia, colpita da droni ucraini, una base aerea nell'oblast di Saratov. Il cardinale Zuppi, durante la missione di pace in Ucraina come inviato del Papa, ha incontrato il ministro degli affari esteri Sibia. Nell'incontro, dice l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andriy Jurash, sono stati discussi vari temi, fra cui le iniziative della Santa Sede per assistere l'Ucraina e per il rimpatrio dei. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto, colpite capacità militari. Trump, che ha riunito i vertici nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Alla Camera è in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale è atteso per le 11.30. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani. Contrari Lega e Forza Italia. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Ennesima morte sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello nel Trevigiano è deceduto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto sono i soccorritori del 118 e i carabinieri. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte. Al vaglio le cause del crollo. A Rimini una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di Coriano, appunto nel riminese. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. In Algeria è di 11 morti e 19 feriti il bilancio ancora provvisorio di un incendio che è scoppiato in un orfanotrofio, lo ha reso noto la protezione civile locale. Scoperto un falso ateneo che sul web promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 le persone indagate a Napoli. I finanzieri hanno sequestrato anche i diplomi, in 20 anni ne erano stati distribuiti 459. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. A Teheran le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 le persone uccise. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso l'area di Mosca. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano all'alba, è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri interessati da lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del Tribunale, Francesca Borlotti. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Un traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati indiziati a vario titolo del reato di traffico transnazionale di rifiuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata agli anziani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato, oggi parleremo di anziani. Innanzitutto va detto che l'anziano deve costituire per gli adulti e per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza. Un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai. E ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. Ciò esige però che egli sia considerato non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che gli sia riconosciuto ed apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia e alla società, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza. Davanti a questa società che emargina senza pietà i suoi figli già consumati dal lavoro, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana, in qualunque fase essa si trovi. La Chiesa, sull'esempio di Gesù che tanto si prodigò per i deboli e per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e l'onore che è il loro dovuto.

0: sai che c'è.
1: E per parlare di anziani ci colleghiamo ora con Palermo, dove ad attenderci c'è il presidente della Carolo Strutture Sanitarie, il dottor Marco Zummo. Dottor Zummo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito.
2: No, è un onore da parte mia.
1: Allora, dottor Zummo, le strutture sanitarie è un gruppo che nasce, leggevo sul vostro sito, nel 2014 e che opera nel settore delle fragilità, il cui nome e logo si ispirano alla figura bellissima di Giovanni Paolo II e al suo alto magistero sulla sofferenza. Innanzitutto, a cosa punta e quando è stata avviata la prima struttura?
2: La Carol, come evidenziato nella sua domanda, nasce con identità di valori. Non può non farsi riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dedicata agli infermi e agli operatori sanitari, dove la sofferenza non è il luogo della disperazione e dell'emarginazione, ma è un luogo privilegiato di incontro con se stessi, il che impone un confronto con i fondamenti della propria esistenza e con gli altri, che condividono con chi soffre tale esperienza. È un luogo sostanzialmente di scambio, dove ciascuno, aprendosi con amore, dona qualcosa all'altro e si sperimenta quell'umanità che il dolore non riesce a distruggere. La Carol quindi punta a realizzare questa esperienza di accoglienza e di condivisione. La prima struttura che ha aperto, che oggi è indicata quale eccellenza della sanità siciliana, è la RSA Alzheimer di 44 posti a Palermo. All'uopo voglio citare il messaggio dell'allora presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, Sua Eccellenza Zygmunt Zimoski, inviò alla Carol. In un passaggio così ci scriveva: il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando della figura del buon samaritano, ha citato questa bellissima frase: fare del bene a chi soffre e fare del bene con la propria sofferenza. Caro dottore, questo è l'augurio per lei e per i suoi collaboratori, che queste parole costituiscano sempre la vostra guida nell'agire quotidiano verso i malati e i sofferenti. Il valore che quindi la Carol punta ad affermare nella propria attività è quella di riuscire a testimoniare che il dolore non è un'esperienza di disperazione, ma è un luogo di testimonianza dei valori della vita.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: E dottor Zoom, ogni anno il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990. E questa è una giornata di solidarietà che ci invita a celebrare e apprezzare l'importante ruolo che gli anziani svolgono nella nostra società. Mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che disse: la qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Dottore, l'attenzione agli anziani fa la differenza, secondo lei, di una civiltà?
1: Certamente. Il rapporto tra anziani e civiltà di una società è lo stesso rapporto che sussiste tra un albero e le sue radici. Storicamente nella civiltà preindustriale gli anziani erano portatori anche del sapere indispensabile per lo sviluppo di una società. Nella società agricola, artigiana, il sapere degli anziani era centrale. Nella società moderna, tecnologica e industriale, in effetti l'anziano è stato via via emarginato, ma in realtà è portatore di sapienza, che è qualcosa anche di più importante del sapere tecnico e del tecnologico. San Tommaso d'Aquino affermava: contemplata alis tradere, ovvero si possono trasmettere agli altri solo le cose vissute intimamente. E l'anziano appunto rappresenta il vissuto della nostra società, che solo gli anziani possono trasmettere con la loro testimonianza, che è una testimonianza di vita, di valori. Sono le nostre radici culturali ed etiche della nostra società. Una società che scarta gli anziani e si chiude agli anziani diventa una società quindi che implode, perché è priva delle sue radici più profonde. Questo è il rapporto tra anziani e civiltà.
0: Come dicevo, io citavo Benedetto XVI, sempre parlando da anziani, disse: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono e i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea.
1: Assolutamente, diciamo che mentre la società si andava sviluppando secondo logiche, si è sviluppata secondo logiche dominanti di una falsa cultura, il materialismo, edonismo, dove l'anziano, visto come soggetto poco efficiente, è stato scartato. Quei disvalori hanno fatto sì che si perdesse di vista globalmente il valore della famiglia, con l'effetto di produrre, rispetto agli obiettivi che questa finta cultura si prefiggeva, una società di anziani. Questa oggi certamente rappresenta una sfida sociale che impone da un lato la migliore accoglienza, il migliore sviluppo del sistema di assistenza sociosanitaria per il benessere dei nostri anziani, ma dall'altro impone certamente una profonda revisione delle politiche sulla famiglia per agevolarne lo sviluppo e promuoverne i valori. Occorre che la società occidentale in sostanza ripensi a se stessa e che sia una società anche aperta all'integrazione. Ogni crisi rappresenta una grande opportunità, occorre acquisire consapevolezza, accettare le sfide e operare.
0: E gli anziani, io dico spesso, che hanno soprattutto bisogno del nostro affetto, del nostro amore. Cioè, viene in mente quel detto popolare che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza il nostro affetto muore.

0: Senta, dottor Zummo, la giornata internazionale delle persone anziane è rivolta in modo particolare a tutti coloro, qui apro la parentesi, sono tantissimi, che vivono in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, spesso ricoverati per ricevere le cure adeguate e la migliore assistenza.
1: Sì, bisogna ripensare al sistema di assistenza, perché quello che occorre è un'assistenza che sia globale, che sia un'assistenza sanitaria, ma che sia di recupero sociale e spirituale, cioè bisogna dare tutti i supporti perché la persona umana possa trovare la realizzazione in quella comunità in cui vive. Occorre quindi ripensare profondamente il sistema di assistenza. Assistenza, se è tale, non può essere un'assistenza fredda, ma deve coniugare l'umanità e l'assistenza sanitaria, sociale e spirituale.

0: non ti scordare di volermi bene.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Iran, nuova ondata di raid americani contro Teheran nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation. Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 morti a Kiev. Dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. La Camera approva la riforma della legge elettorale. La maggioranza si ricompatte e approva il testo con 217 voti a favore. La riforma passa ora al Senato. Meteo, Italia divisa in due, si va verso il picco del caldo al centro, sud, nubifragi al nord con danni e allagamenti. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpiti i centri di comando iraniani. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Sentiamo Marco Burini.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termina il petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: In Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, Gaza e Libano. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da due zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese, due aree oltre la linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar al-Balah è stata uccisa una bimba di 6 anni con i suoi genitori. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte all'altra, soprattutto civili. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov, mentre si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il pesante bilancio di un'altra notte di reciproci attacchi con missili e droni parla di almeno 2 morti e 5 feriti nella capitale ucraina, Kiev, ma anche di 3 civili uccisi e vari altri feriti negli attacchi delle forze ucraine con droni e lanciarazzi a Belgorod, Yaroslav e nella regione di confine di Bryansk. Intanto nelle principali città ucraine dilagano le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso pochi giorni fa dal presidente Zelensky, che ha posto Koretskij sulla poltrona di premier. La folla scesa in piazza critica soprattutto l'allontanamento dopo appena 6 mesi del ministro della difesa Fedorov, pare per le ripetute frizioni avute col comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Intanto si conclude l'intensa missione diplomatica dell'inviato Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi. A Kiev il presidente dei Vescovi Italiani ha tra gli altri incontrato anche il ministro degli affari esteri Sibia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Un clima surriscaldato e non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Italia divisa in due dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido al centro-sud, mentre i nubifragi arrivano al nord. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Temporali nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista al settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti. Ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva ieri dall'Assemblea Nazionale. Diritto all'aiuto a morire, il titolo del testo, che prevede che i malati maggiorenni in grado di intendere e volere in sofferenza per gravi patologie o terminali possano richiedere al medico la prescrizione di una sostanza letale, e se il paziente non può somministrarsi da solo interviene un operatore sanitario. Sentiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
7: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungere agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente e guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di un percorso di cura. Un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Oggi in Campidoglio la firma della dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della due giorni di confronto fra premi Nobel promossa dal Vaticano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Una firma per la pace disarmata e disarmante che Papa Leone XIV sempre invoca sul mondo intero. Ad apporla è stata un'autorevole lista di premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo. Sulla dichiarazione di Roma lanciata oggi in Campidoglio, un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, con la richiesta inoltre di un negoziato che porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari, il cardinal vicario di Roma, Reina.
9: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
8: Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La verità è che mi sento solo come non lo sono stato mai. Un padre al proprio figlio cerca sempre di inculcare delle regole, in genere decise, a volte meno,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi in microfono. L'aula della Camera approva la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astensioni. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo, forti le proteste in aula delle opposizioni. L'Iran rivendica nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain nell'ambito della decima fase dell'operazione di rappresaglia.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, raid aereo russo nella notte sulla capitale Kiev, 2 i morti. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso la regione di Mosca. Il Parlamento ucraino approva la nomina di Seri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare pilastri portanti dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Non ci sono state, per fortuna, vittime. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza sarà letto a breve. Mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ieri sera hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Nella finale di domenica a New York l'Argentina incontra la Spagna. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele che è tornato dalle sue vacanze. Poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è prima di tutto un carissimo fratello, di origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui è il dottor Francisco Pacavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
3: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei insomma mordere le parole.
2: No, sei un buon combattente, resiste bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale, cioè dell'Africa in generale, in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo, però insomma ogni epoca presenta le sue sfide. E subito dopo questo intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.

0: dopo questo, questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni delle indipendenze che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo stufo di presentarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozigna, che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, struttura politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, che di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique, che va avanti e poi fa un passo indietro. San Tomé è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Forse il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde.
0: Okay,
1: cioè, sì, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione, eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti Capo Verde.
0: Sì,
1: e quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio ormai per noi, per i paesi lusofoni. Una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. Tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai guineensi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani, e hanno anche una capacità interessante di scouting. Riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema, perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente l'identità capoversiana ha mantenuta una cultura forte. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro, la gente ha scelto di rappresentare il proprio paese, e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capoverde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capoverde. Forse gli africani hanno tifato più Capoverde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capoverde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, uno spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi, grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Rosinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende, come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così con emozioni forti, cioè proprio della pelle. Ho detto, questo è un calcio che merita attenzione. Sì, coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio del

0: diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme, come se fosse un popolo che soffre e che vince insieme, e quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente ne è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione, organizzazione e identità.
1: Diciamo
0: che questo almeno lo più, c'è un esempio per tutti noi, quindi un'identità forte c'è bisogno, Capo Verde ha dimostrato. Un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante situazioni, chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa, perché la colonizzazione è stata molto forte, e poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capo Verde, perché è stata una novità.
1: Tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano: i paesi del Sahel ci hanno elevato, ma Capo Verde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
0: Questa cosa, e poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente un'idea di business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato maggiore spazio a paesi impensabili arrivare dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è ovviamente la Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito, per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio. Cioè, gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
1: Sì.
0: Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no? È che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo gli altri africani è un qualcosa di impensabile, che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani con gli africani, a parte il radicale, non c'è entusiasmo, non c'è speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so. C'è una cosa che volevo fare, no? Una piccola sintesi sulla questione anche della partecipazione africana, no? Questa presenza con più club di rappresentazione, 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, questo che voleva parlare, però la cosa interessante qui è la parte economica, che cioè si sono visti molti corpi neri sul campo, però pochi africani sugli spalti. Perché vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
1: dicotomia che c'è.
0: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato, perché gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. Il che vuol dire, quando si dice che siamo ormai uguali, no, c'è tutto un mondo ancora da superare.
1: Oppure c'è anche il problema dei visti.
0: Anche quello, ma il conta sempre nei soldi, però.
1: Perché
0: alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo a volte è problema economico, ai ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio, il trattamento che sono dato alle squadre africane, non è un trattamento
1: Degno, sì,
0: perché sì. Sia gli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
1: Sì.
0: Una vergogna da quel punto di vista.
1: Sì, sì.
0: E il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano un miliardo, no?
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: cui i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no?
1: Mm.
0: Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì.
0: questo richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però vuoi applicare, no, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno sì. la panchina piena di tante stelle,
1: sì,
0: ha
1: sì.
0: la tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane, insomma, si affidavano più al fisico.
1: Sì,
0: è lì
1: sì.
0: dove il fisico, il genio hanno aiutato.
1: Sì.
0: Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloci. Le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero armonico che noi non abbiamo.
1: Mm-hmm.
0: E quindi considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese, in ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? Per
1: sì,
0: la prima
1: sì,
0: volta
1: sì.
0: rappresentato, e una grande speranza. C'è un aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì sì, il problema africano forse non è tanto questione di talento,
1: sì.
0: questo possiamo affermarlo, ma
1: sì.
0: Sì. mancano i centri sportivi moderni,
1: sì, sì, sì,
0: questi
1: sì.
0: si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule, fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima, qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi
1: sì, sì, sì.
0: Analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: delle analisi delle squadre che noi sogniamo, e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava,
1: sì,
0: perché da
1: sì.
0: questo punto di vista quello che il Capo Verde ha fatto è quella capacità di scout internazionale,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì,
0: beccare
1: sì.
0: i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità, perché non hanno i grandi premi per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi.
1: Okay.
0: Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra
1: sì.
0: cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
1: Okay,
0: mancavano
1: sì,
0: allenatori
1: sì.
0: africani, c'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: noi il divario è grande, è grande.
1: È grande ancora.
0: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
1: Ok.
0: Ecco,
1: ok, quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, meditare su diverse prospettive ciò che Capoverde ha seminato per noi in questa competizione mondiale.
0: Sì, c'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino alla partecipazione
1: sì.
0: del Congo, però.
1: Sì,
0: Congo,
1: sì, sì, sì. Ma il Congo, ma anche Haiti.
0: Anche Haiti, è vero,
1: sì, sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, sì.
0: Sono delle situazioni impensabili,
1: sì,
0: e,
1: sì.
0: e mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale
1: sì,
0: tra i paesi
1: sì,
0: del
1: sì,
0: famoso
1: sì.
0: via di sviluppo del sì. terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud.
1: Sì.
0: Cioè, io vedevo africani di fare le squadre in Latino America in un modo impensabile.
1: Sì, sì, sì. sì, sì.
0: E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato, e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
1: Sì, sì. E poi
0: tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria
1: sì.
0: storica, però
1: sì.
0: adesso era il momento degli altri di brillare, scusi, si
1: sì.
0: pure il Camerun. Quindi ho scritto qua una cosa che volevo condividere
1: sì.
0: con voi, che l'ho riscritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? E i numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ha i giocatori, abbiamo visto, ha la passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture,
1: chi possiede capitale,
0: organizzazione, quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento, quindi lì è la forza del diritto, non tanto il diritto della forza.
1: Quando
0: anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece è è un gigante, Congo avere tantissimi cittadini, la ricchezza maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
1: Sì.
0: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire,
1: no? Talenti, ok.
0: Sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo, non so. No, è un tema emozionante questo, ovviamente.
1: sento davvero con che emozioni ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
0: Allora, credo che questo mondiale ci ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, va in partecipazione, in potere. Perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
1: Ti ringrazio, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
0: Grazie, Lomelo Lopez, grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione e grazie.
1: Grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
2: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: La guerra USA-Iran. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte dei raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

casa sua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

presso la fontana lui un giorno la trovò. Vide da lontano il giallo della veste che portava.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri: l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte, raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani, che ieri a Madrid aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, che dà ancora protezione a pericolosi terroristi dell'EBR come Alessio Casimirri, che tra l'altro fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta, in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si posta, un caos magnifico che per la prima volta

Qui RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolie della parrocchia Santi Firmo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina. In genere iniziamo con il testo dell'udienza generale del Papa, ma anche il Papa si trova in un momento di rilassamento. Quindi buon ascolto, notizie dal mondo e soprattutto dalle missioni. Le ho ritrovate anche sul Messaggero di Sant'Antonio e vi leggo volentieri questo articolo che è di Giulia Cananzi con il titolo di Un ospedale mobile nella savana. Allora, per la festa del Santo, Caritas Sant'Antonio aiuterà a rinnovare un ospedale da campo itinerante che raggiungerà i villaggi più sperduti della savana in Benin e Togo. Al centro la lotta alla cecità e alle malattie della vista, ma anche l'accesso alla sanità di base per i più poveri. Il signor Danilo Tonin squaderna un grande foglio sul tavolo, spiega che è lo schema del campo base. L'indice scorre sulla carta, qua gli alloggi, là le tende per le attività, qui i generatori, lì la cucina, poi il rimorchio con la sala operatoria e quello con i servizi. Se non fossimo in Caritas Sant'Antonio, sembrerebbe una sorta di mappa del risico con le indicazioni per l'accampamento. Quel progetto che il signor Danilo illustra, quasi in un'estasi creativa, sembra già cosa fatta. Lui è già lì, con gli stivali sul terreno, ma la guerra che vuole combattere insieme a noi è in realtà un'esplosione di pace, una lotta a una piaga endemica, la cecità e le malattie della vista che colpiscono milioni di persone nelle zone rurali dell'Africa. Infatti già anche in Togo c'era un istituto che curava i ragazzi che avevano problemi di vista e dava loro alcuni anni di istruzione a Togoville. Un impegno enorme di per sé che però il signor Danilo già aspira a far diventare qualcosa di più grande, una sanità itinerante nei villaggi più sperduti della savana. La svolta è in Benin, che dal 2007, da quando cioè ha deciso di mollare tutto, un'avviata fabbrica di argento, la villa, la macchina, una vita agiata per una cosa folle, che oggi è divenuta l'ospedale mobile e itinerante dal titolo, dal nome, Provvidenza Divina. È così che è diventato un missionario laico a 55 anni suonati, e oggi che ne ha 80, con migliaia di occhi salvati alle spalle, non ha rimpianti. Anch'io, come tanti, ero nella ruota della produzione, del successo nel lavoro, ma ero infelice e non mi bastava. È stato difficile capire che cosa davvero cercavo e dopo averlo capito, ancora più difficile mettere in pratica la mia scelta dei poveri, totalmente controcorrente. All'inizio a guidarlo c'è Sant'Antonio. Ho frequentato l'Istituto Teologico dei Frati a Padova, ma il salto nel vuoto avviene a Lourdes, in un viaggio fatto quasi per caso, davanti alla grotta della Madonna dove c'era l'esposizione del Santissimo. È stata la mia conversione. Tuttavia, pur sapendo di volersi dedicare ai poveri, non è scontato individuare il dove e il come. Le indicazioni arrivano quando meno se l'aspetta. Un amico mi invita a pranzo, dove c'era una suora del Benin. Parlando con lei, inizio a capire la situazione sociale e sanitaria del paese. In Benin c'è un medico ogni 16.000 abitanti, ma nelle zone rurali non ce n'è neppure uno. Il medico è lo stregone e la povertà degli abitanti, contadini poveri e analfabeti,
che non hanno avuto accesso all'istruzione. Non consente di curarsi in città. La gente non può accedere ai più comuni esami di laboratorio. Una donna incinta non fa neppure un'ecografia. Così anche l'unica forma di medicina che hanno, quella naturale, senza una diagnosi certa, è meno efficace. La via è tracciata. Nel 2007 il signor Danilo atterra in Benin tramite alcuni religiosi, come un marziano su un nuovo pianeta. Affitta una camera e comincia a guardarsi intorno. Non è tipo da stare con le mani in mano. L'unica possibilità che intravede per dare il via alla sua missione è stringere un accordo con l'ospedale più vicino, ottenendo tariffe calmierate per i più poveri. Sembra funzionare, ma l'anno dopo il direttore con cui ha fatto l'accordo se ne va e chi lo sostituisce cancella ogni collaborazione. È la spinta che lo porta a cercare l'autonomia nella sua missione. Tornato in patria, perfeziona l'idea di un ospedale itinerante, fatto di rimorchi che si installi periodicamente nei luoghi più abbandonati del Benin per assistere i villaggi vicini nel giro di 150 chilometri. Bellissima questa idea. Un progetto quasi folle. Andrà tutto bene, ne è sicuro. Con Dio ha fatto un patto, spiega ridendo, con una ironia che caratterizza il suo modo di essere almeno quanto la sua forza interiore. Ho detto al Signore chiaro e tondo, io mollo tutto, però tu adesso mi devi dare tutto. E così è sempre stato. Non ho mai chiuso un progetto in rosso, anzi, spesso mi avanzava una piccola somma. Questa missione vive nel segno della provvidenza. E se la provvidenza non l'ha mai deluso, neppure lui ha mai deluso la provvidenza. Nel suo modo di operare è un fiume in piena che riesce a gestire i suoi mille rivoli, complice forse anche la sua esperienza di imprenditore. Individua i referenti, va, parla, spiega, sa coinvolgere, incastra possibilità. Il dirigente di un'azienda ospedaliera gli promette di attrezzargli di tutto punto i semirimorchi, qualora riuscisse a trovarli, con ambulatorio, sala operatoria e tutta l'attrezzatura necessaria. Ma sono tanti quelli che gli spianano la strada, dai venditori di rimorchi e materiali di logistica che gli regalano o gli forniscono a buon prezzo mezzi ed attrezzature, all'amico che gli offre i soldi per la spedizione. I primi medici volontari sono oculisti e meno gli apre l'accesso a un simposio, e questo gli apre l'accesso a un simposio internazionale di oculistica dove allaccia contatti con le più importanti ditte del settore in Italia e nel mondo. Ancora oggi sono 18 in oculistica e 7 nel settore ottico. Due volte all'anno gli offrono tutto il materiale che necessita per la missione: macchinari, ferri chirurgici, medicine e colliri, camici, materiale d'uso corrente. Ci sono aziende che gli donano tutte le montature per gli occhiali. Gran fortuna questa, è grazia del Signore. Il suo racconto è un susseguirsi di aneddoti, di storie, di inspiegabili coincidenze. Quel che è certo è che l'ospedale Provvidenza Divina, grazie a questo vortice di aiuti, opera dal 2012 curando oltre 20.000 persone all'anno, per lo più affette da malattie oculari, alcune gravissime e che porterebbero alla cecità, altre che richiedono occhiali da vista. Per gestire questo flusso di contatti e fare cose per bene, il signor Danilo ha aperto prima una ONG in Benin, ad Abomey, Abomey-Calavi, città a sud del paese, la Soleil d'Afrique Benin,
poi una onlus con lo stesso nome ad Arsie, a Belluno, in Italia, il suo paese di origine. Unica battuta del resto, il Covid, che mi ha fatto però rendere conto della necessità di proteggere maggiormente medici e paramedici dalle infezioni, procurandomi un mezzo per i dormitori, mentre prima i volontari soggiornavano nelle parrocchie o nelle case della gente. A loro deve molto. Lavorano sodo e si pagano persino il viaggio per venire fin qui, per farli sentire più a casa.

casa, ho persino insegnato al cuoco africano a fare il risotto, ride ancora Sornione. L'ospedale per tutti. Oggi i volontari italiani, tra medici e tecnici, sono una trentina, ma nel frattempo l'ospedale ha provveduto a formare 2 medici, 8 infermieri e 4 tecnici locali che stipendia regolarmente. Il nostro ospedale applica tariffe diverse a secondo delle possibilità della gente, anche perché in Benin c'è la credenza che se la cura non è pagata sarà inefficace. Accettiamo all'occorrenza anche polli e uova. Il poco che raccogliamo ci permette di pagare il personale e il vitto e l'alloggio per i volontari. Tuttavia, dopo 15 anni di onorato servizio agli ultimi, l'ospedale Divina Provvidenza ha bisogno di un pit stop. I mezzi si sono deteriorati, allo stesso modo anche gli impianti e certe attrezzature. È da un po' che sognavo di rinnovare il campo base per migliorare il servizio alla gente, ma anche la sicurezza e il comfort del personale, che ogni giorno si prende cura di oltre 100 persone, tra cui molti bambini, e ne opera almeno 10. Ritmi molto stressanti, si direbbe. Vorrei anche rafforzare la parte del progetto che riguarda l'assistenza sanitaria di base, mandando un medico generico nei villaggi e così pure infermieri e tecnici per le analisi del sangue e le ecografie per le donne in gravidanza. Nella sede dell'associazione ad Abomey Calavi, che ci serve anche da magazzino, abbiamo già un piccolo laboratorio di analisi, mentre da anni è già attiva una collaborazione con l'ospedale di Padova, che legge a distanza i referti dei nostri pazienti. Insomma, ormai abbiamo maturato l'esperienza e la rete di contatti per fare un salto di qualità e per curare più persone e in modo ancora più efficace. Adesso a lato c'è un breve trafiletto che riguarda le malattie della vista in Africa, un'emergenza umanitaria. Le malattie della vista sono un'emergenza sanitaria e sociale in Africa. Basta una semplice miopia non trattata e la persona non riesce più a seguire le lezioni a scuola o a trovare lavoro, scivolando nel baratro di una povertà senza speranza. Nel continente, oltre 26 milioni di persone hanno una disabilità visiva più o meno grave e quasi 6 milioni sono cieche. Addirittura una persona cieca su 7 nel mondo vive in Africa, soprattutto nelle zone rurali a sud del Sahara. Molte di loro sono bambini, soprattutto a causa delle carenze alimentari e delle infezioni. Tra le malattie più diffuse che causano cecità, oltre alla cataratta presente anche nei giovani e nei bambini, a causa della carenza di vitamina A, dell'esposizione solare o di ferimenti non trattati, c'è l'oncocercosi, detta anche malattia dei fiumi, causata dalle larve di una mosca che, sviluppandosi, lacerano il nervo ottico. Molto diffuso in zone aride e con scarsa igiene anche il tracoma, infiammazione dolorosa provocata da un batterio che allo stadio finale provoca un ripiegamento delle palpebre e delle ciglia all'interno dell'occhio, aggravando dolore e lesioni. Sono in aumento anche le malattie oculari legate all'età, come il glaucoma o la maculopatia. Il 75% dei casi di cecità sarebbero evitabili con la prevenzione, gli antibiotici o un breve intervento chirurgico, come nel caso delle cataratte, che da sole causano il 51% dei casi di cecità. Per tutte queste ragioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta cercando di inserire l'assistenza oculistica nell'assistenza sanitaria di base, proprio come avviene nel progetto Ospedale Divina Provvidenza, che stiamo per sostenere.
Una svolta difficile perché in Africa ci sono poco più di 2 oculisti per 1 milione di abitanti, troppo pochi. Per fare il confronto, i medici in Africa subsahariana sono tra i 2 e i 5 per 10.000 abitanti, a seconda del paese, e sono concentrati soprattutto nelle città. Accedere ad una visita oculistica in questo contesto è per di più in piena savana, come nel caso del nostro progetto, ha un valore inestimabile e può letteralmente cambiare la vita delle persone. Grazie al nostro aiuto, centinaia di persone riacquisteranno la vista e migliaia supereranno o eviteranno problemi visivi che li condannerebbero a una povertà senza ritorno. Molti erano i bambini che avevano problemi. Come funzionerà l'ospedale? Cerco di descrivervelo leggendo questi schemi che sono a lato. Il nuovo ospedale Divina Provvidenza è un ospedale oftalmologico, mobile, su 8 rimorchi. Forte di 15 anni di esperienza, porterà diagnosi, cure e chirurgia oculistica nelle aree più isolate della savana africana. Allora, dove? Opererà in Benin e dal 2027, quindi dall'anno prossimo, anche in Togo, sono 2 nazioni parallele. Il campo base verrà allestito nella savana, lontano dalle città, per raggiungere i villaggi in un raggio fino a 150 chilometri. La struttura sarà autonoma grazie a spazi ed attrezzature dedicate. Progetto molto grande e soprattutto anche dispendioso, quindi difficile anche da curare sempre nel tempo. Quando? Sono previste 2 missioni all'anno di circa 4 mesi ciascuna. Gennaio e inizio maggio, prima missione. Giugno, pausa per le piogge equatoriali. Luglio e inizio novembre, seconda missione. Novembre e dicembre, stop per l'Harmattan, che è il vento sabbioso che può danneggiare i macchinari. Chi ci lavora? Ogni settimana arrivano 2 medici volontari, un oculista e un chirurgo oculista, insieme a un infermiere ottico volontario. Equipe locale, 2 medici, 8 infermieri, 4 tecnici oculistici. Servizi di supporto, un cuoco, tutti hanno bisogno di mangiare, 2 autisti, un addetto alle pulizie e un guardiano notturno. Tra i servizi, cioè, quindi si prevedono visite oculistiche nel campo base, visite nei villaggi, così raggiungono la gente a casa propria, prescrizione di occhiali da vista, anche noi ne abbiamo raccolti sempre e ne abbiamo ancora di scorta da mandare, chirurgia della cataratta e vitrectomie, ecografie prenatali, esami del sangue, esami delle urine. Pazienti stimati, 120 visite al giorno e 10 operazioni chirurgiche al giorno. Io credo che questo progetto sia proprio da appoggiare e da sostenere con offerte da chi intende aiutare. Ed è così l'intervento di Caritas Sant'Antonio, ed è così che il signor Danilo ha rimesso in moto al massimo dei giri il vortice dei suoi contatti, riuscendo a ricevere in dono nuovi telai di semirimorchi, motrici, camion frigorifero, attrezzature specialistiche e persino un pick-up. L'ospedale di Padova gli attrezzerà sala operatoria e antisala, munita di macchinari per la sterilizzazione dell'aria, e arriverà pure un microscopio operatorio, il tutto per un valore di oltre 380.000 euro. L'Italia è forte quando vuole. Tuttavia, questa volta, per completare il rinnovamento dell'ospedale Provvidenza Divina, mancano tanti e costosi tasselli, tra cui 5 caravan da realizzare sopra i telai dei semirimorchi, gruppi elettrogeni, una cucina, un depuratore, servizi igienici per le camere dei volontari e i WC chimici per i pazienti, i nuovi gazebo per la sala d'attesa
e gli elettrodomestici per la lavanderia, una macchina per il servizio sanitario nei villaggi e non ultime le spese di trasporto non indifferenti. Stavolta, e per la prima volta nella storia dell'ospedale, occorre un finanziamento per giunta cospicuo, 478.000 euro. Tocca alla provvidenza fare la sua parte, lascia intendere il signor Tonin, sempre memore del suo patto. È la provvidenza questa, e questa volta siete voi, e la provvidenza questa volta siete voi, la Caritas Sant'Antonio e i suoi sostenitori. Affretta il signor Tonin di concludere questo progetto. Vorrebbe comprare tutti i pezzi mancanti e allestire il nuovo ospedale da campo con le maestranze che può trovare più facilmente in Italia e poi smontarlo e trasportarlo a Genova per traghettarlo in Benin. Il sogno è riaprire la missione a gennaio nel 2027 ed estenderla al Togo. Nel frattempo è volato nel paese africano per prendere tutti gli accordi, ma anche per costruire la continuità del progetto per il futuro. Non sono eterno. Prima o poi la provvidenza mi manderà in vacanza da lui. E intanto va in giro con il suo progetto del campo base, nella borsa, lo dispiega davanti a imprenditori, politici, associazioni, parrocchie e gente comune. Qui l'ambulatorio, là il gazebo con le stuoie per l'attesa, poi la cucina e la mensa per offrire un pasto alla gente che aspetta anche fino al giorno dopo di essere visitata. Là il posto per sterilizzare i ferri chirurgici, lì il semirimorchio con le montature e il tecnico per le lenti e via di seguito. E chi lo ascolta è già con gli stivali nel terreno assieme a lui. Questa zona era zona di malattie proprio oculari e lì l'ospedale nel Togo, c'era l'ospedale del Fatebene Fratelli che già operava da molti anni. Quindi adesso vengono rafforzate le organizzazioni e la cosa porterà molti vantaggi. Mettiamo un po' di musica, riprendiamo fiato e poi riprendiamo un'altra lettura.

energie rinnovabili. E le considerazioni economiche quali sarebbero? Le spese militari comportano costi enormi e di lungo periodo. Non si tratta solo dell'acquisto di armi, ma anche della loro manutenzione, ammodernamento e gestione. Questi investimenti, spesso presentati come necessari, rischiano di comprimere i bilanci pubblici e di giustificare politiche di austerità. Si tenga inoltre presente che in generale l'aumento della spesa militare

portato anche in considerazioni politiche. Il ricorso crescente al riarmo può minare il ruolo delle istituzioni multilaterali e del diritto internazionale. Se la sicurezza viene concepita principalmente come una questione di forza

inequità, ma semina disuguaglianze, odio e violenza strutturale destinata a riprodursi nel tempo. In che senso il riarmo può incidere sulla cultura? L'enfasi sulla preparazione militare e sulla necessità di armarsi

una scelta che può offrire l'illusione di sicurezza nel breve periodo a prezzo di una maggiore instabilità nel lungo termine. Eppure da sempre l'uomo si è procurato armi, ingegnandosi pure per perfezionarle. Possibile che il dialogo sia solo

Dal Messaggero di Sant'Antonio di questo maggio scorso leggiamo ora un articolo dal titolo "Che cosa significa educare?". L'articolo è redatto dal Papa Robert Prevost, Papa Leone XIV, e leggo l'introduzione. Un anno fa, all'elezione del Cardinale Robert Prevost al soglio pontificio, molti sono rimasti sorpresi da un volto inaspettato. Un religioso appartenente all'Ordine dei Frati di Sant'Agostino, che è stato priore generale dal 2001 al 2013. Relativa a questo periodo è la raccolta dei suoi scritti, interventi e omelie che costituisce il volume Liberi sotto la grazia, di cui presentiamo un'anticipazione per gentile concessione dell'editrice. Il testo che segue è un estratto dal discorso al congresso degli educatori agostiniani tenuto a Lima, nel Perù, il 3 agosto del 2012. In esso l'attuale Papa sottolineava la necessità di una integrazione tra l'educazione secolare per la formazione di buoni cittadini e l'educazione cattolica per riconoscersi figli di Dio amati dal Padre, senza fughe di fronte ai progressi della ricerca scientifica, ma tenendo insieme conoscenza intellettuale, aspetto sociale e dimensione spirituale. Innanzitutto desidero salutare tutti voi e ringraziarvi per il lavoro che svolgete insieme agli agostiniani nei collegi dell'Ordine, oggi presenti in tutti i continenti, in questa missione così importante che è l'educazione: accompagnare e formare i giovani nel cammino della loro vita, soprattutto negli anni decisivi della crescita, quando maturano nella conoscenza e nella comprensione del significato autentico dell'esistenza. Come tutti sappiamo, alcune delle immagini più diffuse di Sant'Agostino lo ritraggono con in mano un libro oppure un cuore. Entrambe le raffigurazioni esprimono con efficacia il messaggio che desidero condividere oggi.

con voi, perché rimandano rispettivamente alla mente, all'intelletto e al cuore. In quanto maestri e docenti delle scuole agostiniane, siete chiamati a trasmettere conoscenze ai vostri studenti, e sotto questo profilo l'immagine del libro rappresenta una dimensione del vostro lavoro. Ma il cuore è altrettanto centrale nella vostra missione. Seguaci del grande vescovo di Ippona, avete imparato a riconoscere che il pieno e autentico sviluppo della persona umana dipende sì dalla formazione dell'intelletto, ma anche dalla crescita nella comprensione della vita affettiva e della dimensione spirituale dell'esistenza. Queste dimensioni, ben simboleggiate dal cuore, costituiscono parte integrante di ciò che l'educazione agostiniana intende essere. Prima di entrare direttamente in alcune considerazioni sulla natura dell'educazione agostiniana in rapporto all'annuncio del Vangelo, vorrei però soffermarmi su una questione preliminare, decisiva per comprendere davvero il ruolo che ciascuno di voi svolge, qualunque sia il proprio incarico, all'interno di una scuola cattolica e agostiniana. La domanda è questa: l'educazione è principalmente un compito di carattere secolare, oppure può essere intesa come una missione spirituale o religiosa, persino trascendente? E in definitiva, voi percepite il vostro lavoro come parte integrante della missione stessa della Chiesa? Cercherò di chiarire questo interrogativo ponendo alcune domande più concrete che vi invitino a riflettere su come interpretare ciò che realmente accade nelle scuole in cui operate. L'ambiente scolastico favorisce un autentico senso di comunità radicato nella fede, nel quale tutti i soggetti coinvolti, docenti, studenti e personale, giungono a riconoscersi parte di qualcosa che va oltre una semplice istituzione dedicata all'attività accademica. Un'altra domanda: gli insegnanti di discipline quali scienze, matematica, storia, scienze sociali, eccetera, svolgono il loro lavoro nello stesso modo in cui lo fanno gli insegnanti di istituzioni non cattoliche o statali? Terzo interrogativo: l'insegnamento della religione e le iniziative pastorali restano attività isolate oppure incidono realmente sulla formazione integrale dei giovani che frequentano le vostre scuole? Nel porre queste domande non intendo in alcun modo suggerire che l'educazione cattolica possa rinunciare a criteri pedagogici rigorosi nella trasmissione di quelle che sono, a tutti gli effetti, discipline secolari. Non sto affermando che, per esempio, l'insegnamento delle scienze debba prescindere da una conoscenza approfondita dei progressi della ricerca scientifica, compresi i più recenti. Per dirne una, la scoperta del bosone di Higgs, la particella più piccola e fondamentale della materia, la cui esistenza è stata recentemente comprovata, deve far parte dei contenuti di qualsiasi corso di fisica. Nelle scuole cattoliche, e ancora più in quelle agostiniane, non può esserci alcuna fuga o estraneazione nei confronti del sapere scientifico per il timore che esso possa mettere in discussione alcuni ambiti della fede tradizionale. Un'educazione autentica, infatti, non può favorire il fondamentalismo, né è necessario soffermarci a lungo sulla importanza della scoperta delle leggi della genetica da parte dell'agostiniano Gregor Mendel, che rimane un esempio particolarmente eloquente di integrazione tra fede e ricerca scientifica. La secolarizzazione che si è sviluppata nel mondo negli ultimi 60 anni e oltre non è di per sé un processo negativo. Diverso è il caso di un secolarismo dominante che tenta di escludere o svuotare di senso i valori religiosi o spirituali. Questa sì è una delle sfide più rilevanti che la società pone a noi come educatori agostiniani. La Chiesa Cattolica riconosce che parte essenziale del compito educativo consiste nel formare buoni cittadini. Si tratta, a tutti gli effetti,
di un progetto secolare. Ma anche nel compito di formare buoni cittadini possiamo domandarci se esista qualcosa di specifico nel modo in cui affrontiamo questa sfida, tale da farci comprendere il nostro ruolo di educatori e formatori anche negli ambiti secolari, come cristiani e come membri del sistema educativo agostiniano, collocandolo consapevolmente nel contesto dell'insegnamento di Gesù Cristo e dei valori del Regno. Allo stesso tempo, nella nostra scelta chiaramente religiosa e nell'assunzione dei valori del Vangelo, non possiamo dimenticare le sfide propriamente educative, cui siamo chiamati a rispondere con i più alti standard anche nelle nostre scuole. In alcuni contesti un certo linguaggio religioso ha finito per dominare il discorso su fini e obiettivi delle scuole cattoliche. Questo è evidente nei documenti di politica educativa cattolica, nelle dichiarazioni di missione e di visione, negli articoli, nei rapporti e nei dibattiti sul ruolo delle scuole cattoliche. Termini come missione, ministero, evangelizzazione, inculturazione, testimonianza e catechesi, insieme a una serie di espressioni di carattere spirituale, prassi, empowerment, presa di coscienza e simili, sono entrati con frequenza nel vocabolario dei collegi quando si parla degli obiettivi dell'educazione cattolica. Inoltre, lo sviluppo spirituale degli studenti viene spesso interpretato quasi esclusivamente in termini di relazione personale con Dio e di partecipazione alla vita della Chiesa cattolica. Sebbene questi obiettivi siano fondamentali per l'educazione cattolica, e questo non è messo in discussione, essi devono essere integrati anche con finalità proprie dell'educazione, in quanto tale, come avviene in ogni istituzione scolastica, e non limitarsi esclusivamente alla missione della Chiesa, allo sviluppo religioso degli studenti o alla loro appartenenza ecclesiale. Se questa spinta propriamente educativa della scuola viene trascurata, appare poco probabile che anche la sua dimensione religiosa risulti efficace quanto dovrebbe. Non si tratta dunque di scegliere un aspetto a scapito dell'altro. I nostri centri sono chiamati a offrire una formazione intellettuale, sociale e spirituale. Io credo che, se vi leggo una preghiera, utilizzo il tempo che mi rimane, e la preghiera, siccome oggi siamo al 16 di luglio, giovedì, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ecco, e Spinelli scrisse: vale di più una tua silenziosa parola, un tuo sguardo di amore lanciato dal tabernacolo, che mille chiacchiere di amici loquaci. Invece questa preghiera è scritta dal Cardinal Scola, arcivescovo, Angelo Scola. Preghiera a Maria. Maria, dimora vivente del Dio con noi, madre della fede, che con il tuo sì ci hai aperto la porta della sua casa, sostieni il nostro sì alla sua volontà in ogni circostanza della vita. Madre della speranza, che hai seguito tuo figlio sulla via del Calvario e sei rimasta incrollabile sotto la croce, fa che noi che non cediamo sotto il peso delle nostre croci, ma aiutaci a portarle fino alla fine, come te, sicuri della resurrezione. Madre della carità, tu che vedi i bisogni dei tuoi figli prima ancora che essi li esprimano, insegnaci il tuo amore preveniente e instancabile. Aiutaci a prendere cura di ogni nostro fratello che soffre, riconoscendo in lui il volto dell'innocente crocifisso. Maria, madre degli uomini e dei popoli, che ne conosci le gioie e i dolori, gli amori e i tradimenti, la fedeltà e la ribellione, la forza e la debolezza, cura le ferite dei tuoi figli e non permettere che si allontanino da Gesù, che per guarirci non ha esitato a consegnarsi volontariamente alla morte e alla morte di croce.
noi ci affidiamo a te, come i bambini fiduciosi tra le braccia della madre. Portaci a Gesù, il nostro Salvatore. Quindi vi ringrazio per l'ascolto. Il tempo è stato consumato e quindi adesso vi saluto, vi auguro una buona serata, vi do appuntamento giovedì prossimo, vi ringrazio per l'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia e al momento del voto finale. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci Giovanni, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. Avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova, che arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche altri ex vertici di Autostrade e di altre società per un totale di 22 anni. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitense in Giordania e Bahrain. Ucraina protesta in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva dall'Assemblea nazionale. Ascoltiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
2: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungersi agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Bentrovati cari radioascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela ed è una gioia essere con voi anche oggi. Abbiamo oggi il piacere di ospitare Don Alessandro Maier, sacerdote e autore del libro Il Vangelo Sussurrato dagli Ultimi, pubblicato dalle Edizioni Paoline. Un titolo che incuriosisce e invita subito a riflettere: ma chi sono gli ultimi e quale Vangelo ci sussurrano? Benvenuto, Don Alessandro.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Don Alessandro, partiamo proprio dal titolo. Il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un'immagine molto evocativa. Come nasce e che cosa vuole suggerire?
1: Beh, nasce da tanti anni di vita sacerdotale, di esperienza nel ministero. E io, grazie a Dio, ho avuto il privilegio di essere a contatto, per ragioni di ministero, con tante persone un po' ai margini della società, un po' perché questo è tipico di ogni sacerdote, credo, un po' poi perché ho vissuto alcuni anni come missionario Fide Donum in Albania, nel tempo in cui lì c'era la ricostruzione subito dopo la caduta del regime comunista, e poi per tanti anni, quasi 15 anni di esperienza in Caritas, sia diocesana che regionale, e ho conosciuto tantissime persone che hanno praticamente cambiato la mia vita, cioè con la loro esperienza ai margini, possiamo dire poveri in generale, però persone che hanno sperimentato tantissimi tipi di povertà, di difficoltà, e questo mi ha cambiato la vita, perché mi ha fatto conoscere il Vangelo in una maniera in cui non l'avevo fatto prima, e allora ho ritenuto necessario mettere per iscritto alcune di queste storie perché rimanessero nella memoria.
0: Chi sono per lei gli ultimi di oggi? Sono gli stessi di cui parla il Vangelo oppure oggi assumono volti differenti?
1: Beh, leggendo le storie che ho cercato di narrare nel libro, si può comprendere che gli ultimi siamo un po' tutti. Non è spesso facciamo un po' così, abbiamo la tentazione, ecco, di incasellare i poveri in alcune categorie precostituite. Invece credo che la povertà ci appartenga come creature, nel senso che abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci risollevi e ci dia la capacità di uscire fuori dai nostri limiti, che sono connaturali. Quindi gli ultimi sono sempre gli stessi, ma siamo in qualche modo anche tutti ultimi.
0: Nel libro vediamo che emerge un'attenzione particolare all'ascolto. Quanto è importante oggi nella nostra società imparare ad ascoltare le persone che normalmente non hanno voce?
1: È fondamentale, e credo che sia la sfida della Chiesa di oggi, veramente della Chiesa di sempre, perché è lo stile di Gesù, quello dell'ascolto nel senso di entrare, di farsi carico attraverso un atteggiamento che è tipico di chi vuole bene, di chi ama, di chi ha posto l'altro nel centro della propria vita e non se stesso. E questo è fondamentale, perché altrimenti resterebbe soltanto uno slogan, quella famosa frase che Papa Francesco ha un po' messo alla ribalta e poi anche Papa Leone ha ripreso, che i poveri sono i nostri evangelizzatori. All'inizio volevo intitolare il libro Poveri Evangelizzatori, perché quello che cerco di raccontare è proprio l'esperienza di essere evangelizzato dalle persone che di per sé nella società vengono considerate degli scarti. E invece è proprio vero che quando ci si pone in una dimensione di ascolto reciproco, e lì avviene la magia della trasmissione della fede.
0: E Gesù poi, tra l'altro, ha sempre scelto di stare accanto ai poveri, agli esclusi, alle persone scartate. Che cosa significa oggi concretamente seguire questo stile evangelico?
1: Beh, io credo che Gesù non solo sia stato vicino ai poveri, ma lui stesso si è fatto povero. Cioè lui stesso ha trasmesso il Vangelo nella sua situazione di povertà, che non vuol dire soltanto povertà dal punto di vista sociale, cioè come sappiamo che lui ha vissuto come una persona del ceto medio basso della Palestina di quel tempo, ma non è solo questo. Lui ha assunto su di sé la nostra povertà come creature, accettando le conseguenze della nostra creaturalità, la sofferenza, la morte, è questo che lo rende vicino ai poveri, e ai poveri nel senso a tutti gli uomini. E allora non è tanto uno stile così di vicinanza dal punto di vista così soltanto empatico, sociale, ma quello di Gesù è stato una salvezza dal basso, cioè nel condividere la nostra situazione. E questo è lo stile della Chiesa del futuro, ma credo che sia lo stile della Chiesa di sempre, però è un po' una questione vecchia e nuova che si ripropone anche oggi a chi, soprattutto a chi è deputato all'attività pastorale e al servizio dell'evangelizzazione in senso stretto.
0: Don Alessandro, nel libro c'è un messaggio che lei considera il cuore dell'opera, e se dovesse riassumerlo in poche parole, quale sarebbe?
1: È che i poveri sono i nostri evangelizzatori. È questo, è che non è solo uno slogan, ma è quello che io ho sperimentato in tutti questi anni di ministero, ed è quello che credo l'argomento sul quale la Chiesa necessariamente deve oggi interrogarsi.
0: E quale personaggio evangelico sente più vicino al percorso raccontato nel libro?
1: Beh, nel libro si parla molto di Gesù. E poi alla fine c'è l'evocazione di un episodio del Vangelo, che è quello della guarigione dei 10 lebbrosi. Lì mi ha colpito perché una volta ne parlavo con un bambino del catechismo, e anche lì si capisce come certe volte appunto siano i poveri gli ultimi, anche un bambino può essere considerato ultimo in qualche modo, che mi ha fulminato, mi ha evangelizzato, perché mentre ne parlavo con loro, lui mi faceva notare che tutti e 10 erano guariti, ma uno solo, a uno solo Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, è quello che ritorna a ringraziare. E allora questo bambino mi faceva notare, dice: ma Don Alessandro, dice, ma poi anche se sono stati guariti, poi alla fine sono morti lo stesso. E io ho detto: beh sì, certamente saranno morti, insomma, no? In qualche modo, prima o poi. Dice: allora ho detto io, perché secondo te allora Gesù ha detto solo a quello: la tua fede ti ha salvato? E il bambino mi ha fulminato, ha detto: ma secondo me perché, dice, quell'uomo ormai aveva capito che di Gesù si poteva fidare per sempre, non solo per essere guarito dalla lebbra, ma per sempre. E allora questa l'ho riportata nel libro, questa espressione, perché è così. Cioè, noi pensiamo certe volte che la povertà sia come un problema da risolvere, no? Da risolvere dal punto di vista sociale. Gesù sì, è stato vicino ai poveri, ha dato dei segni, no? Importantissimi, come per esempio la guarigione degli ammalati, è un segno molto importante. Però non è detto che la guarigione coincida con la salvezza. La salvezza è quando si riconosce la potenza di Gesù al di là delle necessità contingenti, no? E allora credo che forse, ecco, il personaggio evangelico che più possa così corrispondere un po' ai racconti del libro è proprio quel lebbroso che è stato guarito ma che si è anche salvato.
0: I bambini hanno sempre intuizioni a volte spiazzanti, no? E nel tempo in cui viviamo, che è un tempo segnato da guerre, divisioni, da solitudine, che cosa può dire il suo libro a chi magari si sente scoraggiato o ha perso la speranza?
1: Beh, no, spero che possa dire tanto, perché io ho cercato di non raccontare delle teorie ma di raccontare delle storie vere. Sono delle storie concrete che parlano di persone ai margini della società e che forse da un punto di vista del pensare comune potrebbero essere considerate delle persone perdenti, eppure per me sono stati degli evangelizzatori. Cioè, se non avessi avuto queste persone e tante altre, non so cosa sarebbe stato della mia vita o della mia fede. E allora questo ci fa capire che il Signore alcune volte si serve della nostra situazione di scoraggiamento, di sconfitta, per farci capire che cosa vale davvero. Certo, in una società come quella di oggi è un messaggio controcorrente, ma il Vangelo credo che sia controcorrente, necessariamente così.
0: E che cosa lei vorrebbe che il lettore portasse con sé una volta chiusa l'ultima pagina di questo libro?
1: La voce dei poveri. degli ultimi. Proprio l'intento con cui io ho messo per iscritto queste pagine è stato proprio quello di dare voce a chi normalmente non ha voce, però è necessario per la Chiesa anche all'interno dell'attuale processo sinodale, no? Quanto stiamo ascoltando la voce dei poveri, degli ultimi, meglio dire forse, ma anche sì, dei poveri, è uguale, insomma, ma questo è importante, cioè, mi piacerebbe che chi dovesse leggere il libro facesse l'esperienza di quanto è bello e di quanto è ricco poter ascoltare la voce di chi è ai margini della società. È una voce preziosa.
0: Don Alessandro, e per concludere solo un'ultima domanda, se lei dovesse lasciare oggi ai nostri ascoltatori in questo momento una frase, un'immagine, un pensiero che riassuma tutto il libro, quale frase, quale pensiero le sceglierebbe?
1: È difficile, è veramente difficile trovare una frase, però credo che il titolo del libro la dica lunga, che il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un po' come quella voce sottile, leggera che il profeta Elia sentiva, quella brezza leggera che gli faceva capire la presenza di Dio, che non si rivela normalmente con segni grandi, ma con voci piccole. E allora il Vangelo è sussurrato dagli ultimi, perché anche Gesù era un ultimo.
0: Io la ringrazio Don Alessandro per essere stato con noi, per aver condiviso questa riflessione sul Vangelo che si lascia scoprire attraverso gli ultimi e attraverso coloro che troppo spesso rischiano di rimanere invisibili. Grazie ancora Don Alessandro.
1: Grazie a voi.

0: Continuiamo il nostro viaggio, il nostro programma pomeridiano, e parliamo oggi di itinerari religiosi che possono accompagnare questo tempo di vacanze, questo periodo estivo. L'estate infatti è anche un'occasione per rallentare, riscoprire luoghi ricchi di storia, arte e spiritualità, e qui Roma è pienissima proprio di arte, spiritualità, cultura. E vivere il viaggio come un'esperienza interiore oltre che culturale è davvero molto importante, ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Roma, nel cuore della città eterna, sulle tracce di una delle figure più affascinanti del Vangelo, Santa Maria Maddalena. Proprio tra qualche giorno, il 22 luglio, celebriamo la memoria liturgica e insieme a Sara Alessandrini, che già conosciamo, già è stata ospite varie volte del nostro programma, vogliamo fare questo viaggio insieme. Proprio Sara ci guiderà in un percorso tra le chiese, le reliquie, le tradizioni legate alla santa, proprio nei giorni in cui, come dicevo prima, ci apprestiamo a celebrare la sua festa. Benvenuta Sara.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Sara, il 22 luglio la Chiesa, dicevo prima, celebra la festa di Santa Maria Maddalena, una delle figure femminili più affascinanti del Vangelo. Tu hai ideato, vieni ad illustrarci un itinerario che permette di riscoprirne la presenza nel cuore di Roma. Ma prima di entrare nelle singole tappe, ti chiedo davvero, chi è Maria Maddalena e perché continua, secondo te, a parlare così profondamente al cuore dei credenti oggi?
1: Allora, la figura di Santa Maria Maddalena, come hai già ricordato tu, è una delle figure sicuramente più affascinanti della nostra, diciamo, del nostro bagaglio culturale e religioso. Io mi sento molto vicino a questa figura di santa, proprio perché ci dà questa immagine della conversione, cioè la conversione sempre possibile, e dal buio, diciamo, della peccatrice alla luce della donna di Pasqua, no? È questo un po' il cammino interiore che la sua figura mi fa pensare, che poi ognuno di noi può fare. Quindi è una figura che, ecco, sento molto vicino alla mia vita, perché anche io ho avuto una grande conversione e mi sono avvicinata poi da adolescente e poi, insomma, durante tutta la mia gioventù alla fede. E proprio per un po' celebrare questi giorni dove ricordiamo Santa Maria Maddalena, ho pensato di fare un piccolo itinerario a Roma, ripercorrendo poi un po' le tracce della santa, nel senso che noi a Roma ma abbiamo tante testimonianze di santità, ma anche tante reliquie molto importanti, e quindi, ecco, pensavo di organizzare un po' questo itinerario partendo proprio dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, che è la chiesa che ricorda la memoria della santa, retta dai chierici regolari ministri degli infermi, che sono i camilliani, e appunto qui ci sarà una celebrazione il 22 luglio alle ore 19, presieduta proprio dal vicegerente di Roma, il Monsignor Renato Tarantelli. E questa, secondo me, è una delle chiese più belle per ricordare un po' la memoria della santa, anche perché è stata restaurata da poco, e la chiesa custodisce proprio 17 immagini della Maddalena, tra stucchi, affreschi e statue, che ripropongono quella che era la catechesi più bella sulla figura di questa santa, che secondo me è la catechesi di San Gregorio Magno, che ha sempre messo, ecco, un po' in risalto tre dimensioni di questa santa, come la peccatrice perdonata, la mirofora che va al sepolcro con gli oli, e poi la donna di Pasqua come effettivamente prima testimone del risorto. Quindi diciamo che, secondo me, questa prima tappa dell'itinerario è un po' un unicum, perché all'interno della chiesa si può ripercorrere, appunto, quasi una catechesi per immagine sulla figura di Santa Maria Maddalena.
0: E invece la seconda tappa del tuo itinerario quale sarà?
1: La seconda tappa, diciamo, ci spostiamo nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini. Siamo all'inizio di Via Giulia e la chiesa fu edificata da Papa Leone X Medici a favore, appunto, della comunità fiorentina, e all'interno della chiesa è custodito un frammento osseo del piede della Maddalena, si dice che potrebbe essere un frammento osseo del piede sinistro, perché fu proprio lei la prima ad entrare nel sepolcro. E la reliquia è custodita in un bellissimo reliquiario di Benvenuto Cellini, ma dovete sapere che è anche legata a un fatto tragico che avvenne a Roma nel 1450, durante l'anno santo, perché prima a Roma durante l'anno santo i pellegrini arrivavano in quantità enormi, e praticamente dovete sapere che passavano per Ponte Sant'Angelo per arrivare poi alla Basilica di San Pietro. E avvenne nel 1450 un fatto tragico, nel senso che purtroppo una spalletta del ponte Sant'Angelo cedette e 147 pellegrini annegarono. Quindi Papa Nicolò V fece costruire poi due piccole cappelle espiatorie ai lati dell'ingresso di Ponte Sant'Angelo, una dedicata alla Maddalena e una ai Santi Innocenti, proprio per ricordare questa tragedia. E inizialmente la reliquia della Maddalena fu custodita in questa piccola cappella, e solo successivamente, poi nel 2012, tramite una solenne traslazione, fu poi portata nella cappella, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini.
0: E le reliquie possono sembrare qualcosa di lontano dalla sensibilità moderna, ma secondo te perché continuano ancora ad avere un valore così importante nella tradizione cristiana e popolare?
1: Beh, ecco, secondo me le reliquie ci parlano perché sono una testimonianza effettiva della fede dei santi e dei martiri poi su cui è costruita Roma. Quindi io, diciamo, personalmente per me sono un modo anche per ricordarmi, riportare un po' alla mia mente, in questo caso Santa Maria Maddalena, il suo percorso, la sua conversione, e quindi sono comunque degli oggetti, degli oggetti sacri che ci ricordano appunto la santità come testimonianza verace di fede.
0: E ultima tappa del tuo itinerario, dove ci porti, San?
1: Allora, l'ultima tappa è la Basilica di San Giovanni in Laterano, che poi è, diciamo, la chiesa madre di tutte le chiese dell'Urbe, perché è proprio la cattedrale di Roma. Noi a volte la confondiamo, pensiamo che è San Pietro, invece la cattedrale di Roma è la Basilica di San Giovanni in Laterano, e qui, diciamo, la tradizione custodisce il cilicio della Maddalena in un piccolo reliquiario custodito all'interno del Museo del Tesoro Lateranense. E appunto questo cilicio adesso può sembrare un oggetto così lontano da noi, ma ai tempi, diciamo, del mondo romano era molto diffuso, era utilizzato anche dai soldati sotto l'armatura, e sappiamo che era indossato come segno di lutto o di penitenza, insomma era una pratica biblica attestata anche nell'Antico Testamento.
0: E perché tu hai scelto di concludere proprio a Laterano questo itinerario?
1: Diciamo che per me la Basilica di San Giovanni in Laterano è un po' la conclusione perfetta per questo itinerario, non solo perché custodisce la reliquia, insomma, della Maddalena, del cilicio della Maddalena, ma anche perché è una delle basiliche più importanti, se non la più importante di Roma, che tra l'altro custodisce tantissime altre reliquie importanti, tra cui la tavola dell'ultima cena di Gesù. Magari molti non lo sanno, non è esposta, non si vede, insomma, appena si entra in basilica, ma andando verso l'altare si vede, cioè in alto sulla sinistra c'è questo bellissimo quadro con l'ultima cena, e dietro si trova appunto questa tavola, e io quando vado percorro proprio un itinerario anche all'interno della basilica, passo all'interno a fare una preghiera e poi mi dirigo verso il Museo del Tesoro Lateranense, verso appunto per concludere l'itinerario, dove c'è questa reliquia della Maddalena.
0: Se dovessi riassumere in una frase il messaggio che Maria Maddalena lascia ai pellegrini di oggi, quale sarebbe?
1: Ma allora, io direi senza dubbio un itinerario di conversione, e che la conversione è sempre possibile. Non dobbiamo mai perdere la speranza.
0: E un consiglio per chi ascolta e volesse mettersi in cammino su questi tre luoghi prima della fine dell'estate, anche se non proprio in questo periodo della festa?
1: Allora, sicuramente è un itinerario che si può percorrere in un solo giorno, quindi il mio consiglio è se riuscite fatelo a piedi, sono 3 luoghi che si possono collegare comodamente camminando nel centro di Roma, non a caso anche i pellegrini un tempo arrivavano a piedi, quindi è un itinerario molto fattibile e direi proprio di partire dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio per poi andare a visitare San Giovanni dei Fiorentini, fermarsi proprio davanti a quel piede che è poi un po' dove si fermavano tutti i pellegrini che arrivavano a Roma durante il Giubileo per poi raggiungere appunto la Basilica di San Giovanni il Laterano.
0: Sara, che cosa ti aspetti che ciascuno porti a casa dopo aver percorso questo itinerario? Più una scoperta storica, un'esperienza artistica o addirittura qualcosa di più profondo?
1: Ma dipende un po' dalla predisposizione dell'animo di ognuno. Diciamo per me questo itinerario è uno scendere nel profondo, ovviamente, quindi oltre a vedere le bellezze di Roma, a visitare delle chiese magnifiche dove veramente abbiamo delle testimonianze meravigliose di fede, anche un itinerario dell'anima, quindi dedicare anche, ecco, potrebbe anche essere un piccolo itinerario penitenziale, perché come facevano i pellegrini un tempo, potremmo anche noi recuperare questa pratica dell'itinerario penitenziale che ormai si è un po' perso, perché magari quando visitiamo le chiese di Roma pensiamo più che stiamo facendo una visita culturale. Invece è bello per me dedicare questo itinerario a qualcosa di importante. Abbiamo una grazia da chiedere, una richiesta, vogliamo, non so, chiedere la guarigione di qualcuno importante per noi. Allora perché no percorrere un pellegrinaggio penitenziale dentro Roma?
0: Una domanda più personale rivolta a te personalmente. Dopo aver studiato così a lungo la figura della Maddalena, c'è un aspetto della sua vita che ha cambiato il tuo modo di vivere la fede o di guardare il Vangelo e la quotidianità oggi?
1: Beh, guarda, l'episodio che mi ha colpito, ovviamente che colpisce di più, è quando Gesù la chiama per nome. E questo essere chiamato per nome è una cosa che mi ha sempre colpito, perché mi fa pensare quanto noi siamo unici per Dio. Ognuno di noi è importante, il Signore ci chiama per nome, quindi questa cosa, diciamo, di lei, della sua figura, mi ha sempre fatto riflettere, ecco.
0: Ed è proprio così, no? Il Signore ci chiama per nome, ci ama singolarmente, ognuno di un modo irripetibile proprio. Grazie Sara per essere stata con noi, grazie sempre per le ricchezze che ci proponi.
1: È
0: sempre un piacere averti qui.
1: Grazie, grazie mille, a presto.
0: A presto. E ancora grazie a Sara Alessandrini per averci illustrato questo bellissimo itinerario spirituale dedicato a Santa Maria Maddalena qui nella Città Eterna. E adesso il nostro viaggio continua, ma questa volta in musica. Voglio proprio proporvi in questo pomeriggio una serie di canzoni che ci porteranno fra strade, partenze, incontri e nuovi orizzonti. Allora mettetevi comodi, ascoltate e lasciatevi trasportare dalle note e preparatevi a partire con questa playlist dedicata al tema del viaggio. Vi auguro buon ascolto e noi ci vediamo la prossima settimana. Continuate ad ascoltare i nostri programmi, continuate a seguire Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

un aquilone e attraversare il mondo intero senza rotta, destinazione. Cielo color rosa che pian piano sta sfumando nel blu. Mi fermo a contemplare.

le sue crudeltà. Mi appare adesso molto chiara tutta l'umana fragilità. Corro su nel cielo che pian piano sprofonda nel blu. A volte penso di tornare indietro, a volte credo

Leggero, senza vestiti e preoccupazioni, attraversare continenti interi al ritmo lento delle stagioni, estate, autunno, inverno, danzano felici tra sé, la primavera sta a guardare, si volta indietro.

0: Dai, dai, dai.
1: Come? Cazzo, voglio.
2: Taxi.

0: In Blu 2000 News.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo sentenza per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale, ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze, che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pier Achille Dolfini.
6: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
7: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo in Ucraina. Il raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretsky a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
8: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino. I raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
9: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo due giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
10: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
11: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate, e per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino. Un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
12: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultimo, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: In una cava a Gervera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. È un altro operaio di 33 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza Teruè.
13: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
14: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
13: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: croyé in Pantheon in
5: semblance do
6: sang. La maniera
7: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buongiorno cari amici, allora di che cosa parleremo oggi? Parleremo della guerra tra USA e Iran che purtroppo continua e continua a salire anche il prezzo del petrolio che ha sfondato in sostanza gli $80 al barile. Poi la situazione nelle carceri italiane sovraffollate con la temperatura che nelle celle spesso arriva più di 40 gradi. Infine l'intelligenza artificiale perché se ne sta parlando in questi momenti proprio al Borgo Laudato Si, diciamo riflessi dell'intelligenza artificiale sulla pace, ma in realtà in qualche giorno fa se ne è parlato anche alla CISL per quanto riguarda gli effetti del lavoro. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E allora, l'ultimo aggiornamento sull'Iran, perché c'è stata appunto la terza notte di raid degli Stati Uniti, nuovi attacchi aerei appunto sono stati lanciati nei confronti della città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e quella portuale di Mashhad, ma anche a Bushehr, che ricordiamo è sede di una centrale nucleare. Una petroliera poi è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman. C'è da dire che anche in sostanza gli iraniani appunto stanno rispondendo, perché le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato diversi attacchi iraniani sul proprio territorio. Appunto l'Iran ha dichiarato di aver colpito il paese del Golfo in rappresaglia per gli attacchi USA sul suo territorio, e le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, avevano precedentemente affermato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. C'è pure da aggiungere che l'esercito della Giordania questa mattina ha intercettato 4 missili iraniani nel suo spazio aereo. Dunque la situazione non accenna a migliorare, e poco fa il presidente iraniano Netanyahu ha detto: se attaccati, la nostra risposta sarà davvero davvero forte. Così almeno ha detto il presidente iraniano, israeliano Netanyahu. Dunque, allora, quello che avete sentito è stato l'aggiornamento sull'Iran, e tutto questo sta provocando un forte aumento del prezzo del petrolio. Il WTI, che è una qualità, una contrattazione appunto di greggio, è schizzata a $80.

0: al barile, questo fino a pochi minuti fa, e non è escluso che nel corso della giornata risalga ancora. Tra l'altro il Brent, che è la qualità del mare del nord, invece è arrivato a 85,6 dollari. Intanto l'OPEC ha ulteriormente abbassato la previsione sulla crescita globale di domanda di petrolio del 2026. Si tratta in qualche modo della terza revisione a ribasso consecutiva, attribuita a un calo della domanda soprattutto in alcuni mercati chiave come la Cina e l'India, e soprattutto in seguito alle tensioni geopolitiche. Allora, nel frattempo stanno crescendo però l'utilizzo delle energie rinnovabili, perché nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Nei fatti però, appunto, l'utilizzo dei fossili rimane preponderante in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. E questo, quanto sta succedendo in Iran, è davvero un problema sotto questo punto di vista, almeno così ci ha detto l'economista Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASBIS.
1: Certamente lo è, e la soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
2: Professore, però un intervento nel breve, che cosa si può concretamente fare? Perché appunto per investire nei rinnovabili ci vuole sicuramente tempo.
1: Il tempo che abbiamo perso va recuperato, dopodiché interventi molto mirati come quelli che facemmo con il governo Draghi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con l'invasione russa, e cioè aiutare le famiglie più in difficoltà, le imprese più in difficoltà, ma lasciare che il segnale prezzi, diciamo così, passi anche nel sistema per accelerare quegli investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, che si possono fare anche a scala locale o individuale, anche da parte delle famiglie, perché, ripeto, questa è la soluzione di medio e lungo termine. Quindi aiutare nel breve termine va bene, ma anche e soprattutto accelerare la transizione.
2: Ecco, lei appunto dice accelerare sulla transizione, però lo dobbiamo dire, il Green Deal europeo ormai non riscuote più un consenso come alcuni anni fa. Bisogna fare anche un lavoro culturale a questo punto sui governi europei per far sì che davvero si acceleri verso le rinnovabili?
1: Ma quello che sta accadendo in tantissimi paesi è un'accelerazione, in Spagna, in Germania, in Francia ovviamente con il nucleare stanno rivedendo, ridisegnando i loro impianti, ma tutto l'Europa, tutti i paesi europei vanno in questa direzione, e l'Italia per troppo tempo abbiamo sentito da tanti politici bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna rinviare. Il prezzo che famiglie e imprese pagano è figlio di questa politica, dunque è possibile accelerare, sì, è possibile cambiare in profondità anche i sistemi di governance del nostro paese, perché troppe regioni si stanno opponendo alla transizione. È un problema di sicurezza nazionale, è un problema di futuro anche a breve termine, dunque il governo dovrebbe essere molto più coraggioso in questa direzione. Dopo aver criticato il Green Deal, ora si tratta di attuarlo nel modo migliore per il nostro paese.
2: Professore, davvero per chiudere, se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
1: È così, lo sappiamo già, lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Già adesso, non solo per l'inquinamento, ma vediamo anche per il cambiamento climatico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Dunque la transizione può avere anche un effetto di riequilibrio dei danni, ma soprattutto una maggiore e più equa distribuzione dei benefici.

0: E allora, noi adesso parliamo di intelligenza artificiale perché 30 premi Nobel, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui membri di alcune big tech del calibro come OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, e poi 30 ex capi di Stato e di Governo e 30 esponenti di università e istituzioni di ricerca tra le più importanti del mondo. Insomma, da oggi fino al 16 luglio il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo sta ospitando la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ovvero l'Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'Intelligenza Artificiale e la Guerra Nucleare. L'obiettivo dichiarato è di generare un confronto virtuoso sul futuro della sicurezza internazionale, sul disarmo e la costruzione di un'economia di pace. Che un algoritmo capace di cambiare profondamente il modo di vivere e lavorare dell'uomo non possa sostituirsi alle capacità umane è la convinzione del cardinale Angel Fernandez Artime, proprefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
1: Come afferma Papa Leone XIV nell'introduzione all'enciclica, la tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Questa affermazione costituisce una delle chiavi interpretative dell'intero documento. Il problema non è la tecnologia in sé, ma l'orientamento etico che l'essere umano decide di dargli.
0: Appunto, l'orientamento etico, tutto appunto prende spunto dalla Magnificat Humanitas di Papa Leone. Di recente la CISL ha voluto capire quale può essere l'impatto tra l'intelligenza artificiale e il lavoro. Una riflessione che parte anch'essa appunto dall'enciclica del Pontefice. Per il segretario generale del sindacato Daniela Fumarola, la formazione in tutto questo è fondamentale.
2: Ma intanto non dobbiamo leggerla come una sfida che, di cui aver paura, perché in tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo che il nostro pontefice ci trasmette con molta lucidità, ovvero la centralità della persona. Quindi anche la sfida dell'intelligenza artificiale deve avere il carattere umano centrico, e questo per noi significa stare all'interno dell'algoritmo, cioè attraverso la contrattazione, attraverso la partecipazione, governare l'algoritmo e fare in modo che l'intelligenza artificiale possa aiutare i lavoratori e le lavoratrici. Se penso per un attimo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono situazioni che sono, ci sono mansioni che sono ripetitive e che mettono in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici. L'intelligenza artificiale può aiutare a non svolgere queste mansioni, ma a svolgerne delle altre. A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione. Il Papa usa, tra le tante parole che ci consegna, una a noi molto cara, ovvero la partecipazione. Pensiamo che questo sia il tempo nel quale ognuno deve assumersi il proprio pezzo di responsabilità, deve esercitarlo e deve realizzare gli obiettivi che possano dare un riscontro positivo alle persone, che possano dare una speranza alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di rimanere indietro.
3: Ecco, però questo poi rilancia il tema del salario povero. Anche quest'anno probabilmente i salari non recupereranno l'inflazione, anzi forse staranno nettamente di sotto.
2: Noi abbiamo nel nostro paese il tema dei salari, ce l'abbiamo da un po' di anni, che non si risolvono attraverso un salario minimo legale. Secondo noi si risolve attraverso un salario minimo contrattuale, ovvero ancora una volta l'esercizio della responsabilità da parte dei soggetti che se ne devono occupare, ma questo significa rinnovare tutti i contratti pubblici e privati, fare aumentare la produttività e redistribuirla sulle buste paga, ma per aumentare la produttività c'è bisogno che nelle imprese si facciano investimenti e gli investimenti vanno di pari passo con innovazione e formazione, quindi sono questioni che si tengono tutte quante insieme. Noi siamo perché si arrivi ad un grande patto della responsabilità che abbiamo lanciato già al nostro congresso ed è il luogo stabile nel quale ci si dovrebbe incontrare con le parti sociali, ma anche istituzioni, anche governo, per traguardare obiettivi condivisi. Bisogna ognuno che mettere da parte aspetti che ci dividono per convergere invece verso quelle soluzioni che servono proprio per dare respiro alle persone, alle famiglie, agli anziani, alle stesse imprese, a quelle imprese sane che ancora credono nel nostro paese e vogliono continuare ad esserci.
0: Insomma, la magnifica Humanitas ci ricorda anche la dignità del lavoro ed è in qualche modo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Il problema oggi non è solo un fatto di dignità, ma dobbiamo capire anche che fine faranno i posti di lavoro come li conosciamo oggi. In Europa alcuni studi calcolano che almeno 140.000 posti di lavoro sono stati già persi, e questo per colpa dell'intelligenza artificiale. I più a rischio sono quelli ripetitivi, dove la creatività o la manualità giocano un ruolo assolutamente marginale. Ma è chiaro che il panorama è in rapida evoluzione. Quello che sta succedendo adesso probabilmente tra 6 mesi sarà già vecchio. E tra l'altro dobbiamo pensare che ci sono alcuni modelli di intelligenza artificiale che oramai si addestrano da soli, dunque non c'è più bisogno né di ingegneri elettronici né di softwareisti. Insomma, davvero un panorama complicato che dobbiamo cercare di leggere assieme, che probabilmente appunto nei prossimi mesi ci riserverà altre sorprese. Ma l'economista Leonardo Becchetti sembra discretamente ottimista.
4: Fondamentalmente l'automazione cognitiva di tutti i nostri processi cognitivi, io credo che il Papa ha fatto bene, il titolo già è bellissimo, Magnifica Humanitas, per dire che la nostra umanità è di più rispetto anche alle illusioni scientiste. Ogni volta che c'è un grande progresso scientifico nella storia c'è lo scientismo, cioè gli scienziati vogliono sostituire la religione, pensano che la scienza sia tutto. Il Papa spiega che la nostra umanità è di più delle macchine, è di più anche del nostro rapporto con le macchine. E poi secondo me bisogna essere ottimisti sugli effetti sul mercato del lavoro, almeno io lo sono molto.
5: Su cosa poggia questo ottimismo?
4: Beh, quello che noi chiamiamo l'effetto Givens. Givens, quando inventarono la gru meccanica, rassicurò tutti dicendo che i posti non sarebbero diminuiti e gli operai nel settore delle costruzioni sarebbero aumentati, perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. E succederà la stessa cosa. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario, e il problema è la formazione dei lavoratori che dovranno passare magari da un settore all'altro e dovranno imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale.
3: Ecco, appunto, il problema sono le competenze, Becchetti, perché comunque negli Stati Uniti soprattutto i lavori di bassa, diciamo, di bassa qualità sono stati già sostituiti dalle macchine. In Europa rischiamo di essere indietro sotto questo punto di vista?
4: No, sta succedendo. Per esempio spariscono lavori come quello dei traduttori online, dei traduttori ai congressi, perché, ripeto, non solo... Certe volte alcuni lavori a bassa qualifica resistono anche meglio quelli fatti di manualità, no? Per esempio un parrucchiere o chi usa la manualità. e invece diventa più difficile l'ingresso dei giovani anche qualificati nel mercato del lavoro, perché fare un rapporto, fare una rassegna della letteratura o della stampa, cosa che prima era l'attività d'ingresso di un giovane, oggi ce la fa l'intelligenza artificiale. Quindi il giovane è chiamato ad entrare a un gradino superiore, cioè gli si viene chiesto di saper lavorare con questi strumenti per fare magari qualcosa di più evoluto.
0: Ora voltiamo pagina, perché il sovraffollamento delle carceri italiane è ai massimi storici. Pensate, ospitano circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti. In sostanza il sovraffollamento è del 139%, con 73 istituti che addirittura superano il 150%. E la situazione sta peggiorando in questi giorni col caldo alle stelle. Zero condizionatori, pochi ventilatori. Inoltre il 42% delle strutture visitate dall'Associazione Antigone non sono garantiti i 3 metri quadri minimi per persona. In 8 carceri si supera il 200% della capienza, con punte di oltre il 230% registrate a Milano San Vittore. A tutto questo si aggiunge un segnale anche molto preoccupante, perché per la prima volta rallenta, in alcuni casi arretra addirittura, il sistema delle misure alternative alla detenzione. Insomma, dal carcere si esce sempre meno. Allora, oggi una serie di associazioni, movimenti hanno visitato alcuni penitenziari italiani principali. A Regina Coeli noi abbiamo incontrato, tra gli altri, Patrizio Gonnella, presidente Antigone, Stefano Anastasia, garante dei detenuti nel Lazio, e la deputata Ilaria Cucchi. Patrizio Gonnella, che situazione avete trovato?
6: 1.100 persone in che si devono dividere 560 posti, in una situazione ovviamente che è quella che vedete qui, sentite qui, di caldo, che fuori dentro prende delle forme particolarmente intense, e dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Questa è ovviamente Regina Coeli, un carcere vecchio, quindi non ci sono colpe che possiamo attribuire agli operatori e la struttura in sé, ma è anche questo fatto che abbiamo deciso che in carcere bisogna finirci a morire più facilmente, perché poi alla fine abbiamo visto ragazzini di 19 anni che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così, come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolare. Speriamo che ci sia una presa di coscienza. Il carcere in estate è il carcere dei morti, dei suicidi, quindi se prendiamo, adesso siamo a metà luglio, speriamo che ci sia adesso quel tasso di attenzione, di sensibilità che possa portare a provvedimenti che noi abbiamo ben chiari quali potrebbero essere per la prossima estate.
0: Stefano Anastasia, e in qualche modo sono state messe in atto delle contromisure contro questo caldo?
7: No, misure per il caldo non mi pare che ce ne siano. C'è un impegno generico in amministrazione a distribuire frigoriferi e ventilatori. Quello che noi abbiamo verificato qui è che ci sono molte camere detentive che sono senza ventilatori, e questo è un problema. Non solo, voi dovete sapere che le persone detenute hanno la possibilità di andare all'aria due volte nel corso della giornata, la mattina e il pomeriggio. L'aria del pomeriggio è dalle 13 alle 15, quindi potete immaginare che cosa significa fare l'aria il pomeriggio dalle 13 alle 15 nei cortili di Regina Coeli, cioè quando il sole è esattamente come noi lo sentiamo in questo momento. E queste sono disposizioni che ovviamente possono essere mutate, in questo caso anche per organizzazione dei singoli istituti, perché l'aria si può fare anche dopo le 4, dopo le 5, magari alle 6, diciamo, quando il caldo è un po' meno, diciamo, un po' meno soffocante. Queste sono le cose

0: più difficile fare i colloqui psicologici, i colloqui degli educatori, prestare attenzione ai bisogni delle persone e alle loro sofferenze.
1: Ilaria Cucchi, che cosa l'ha colpita di più della giornata di oggi?
2: Io credo che sia molto bello, molto importante che oggi la società civile sia entrata nelle nostre carceri, in molte carceri del nostro paese. È importante perché io dico sempre che di carcere se ne parla poco e se ne parla male, perché il carcere non lo si conosce fino in fondo. La sensazione che ho avuto, terribile oggi io entrando qui dentro, è che ci si accorge una volta di più che l'articolo 27 vale soltanto per chi se lo può permettere, e purtroppo in carcere ci sono, sì, parliamo di sovraffollamento, ma è costituito dai cosiddetti ultimi, dai derelitti, e di quelli non importa niente a nessuno. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa e grazie a voi giornalisti per averci dato voce. È molto più importante di quello che immaginate. Sono veramente pochi strumenti, si spende anche veramente poco per il carcere, perché in fondo il messaggio che deve passare è che i detenuti devono soffrire un po' di più, quindi in realtà non credo che verranno presi, se continuiamo di questo passo, provvedimenti seri per come dire, rendere un po' più umano il carcere.
1: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paul Simon, poi il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea, a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti. Quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ho detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora sì, sono 2 ragazzi di una certa età, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, Cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace. Un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa? Qualche, diciamo, magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.
1: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
3: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
1: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
3: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
1: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
3: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.
1: Allora, adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale è soprattutto un progetto di integrazione.
4: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
1: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
4: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, e così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
1: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
4: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è diciamo l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che studia nel storico delle isole Ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo è una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati diciamo nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: Deposuit dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Christum, pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur. Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus, refugium nostrum, exaudi nos.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
2: Spazi che donano speranza, stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato, ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma che ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli in provincia di Lecce sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
3: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
2: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno, Don Tonino Bello.
4: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, e però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
2: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
5: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficili messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa, ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
6: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa, insomma, no? Te la devi sentire tua un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
2: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
4: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta a delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
2: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
3: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, ci sono i luoghi, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Notte prima degli esami non è soltanto il titolo di una canzone molto amata e famosissima di Antonello Venditti. C'è anche un film che usciva 20 anni fa di grande successo, interpretato da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, e lo scomparso Faletti nel ruolo della carogna, insomma, di un professore apparentemente cattivo, ma forse non era così cattivo. Adesso la storia si ripete, la professoressa è Sabrina Ferilli, che i suoi studenti chiamano la Belva, insomma il nome è tutto un programma, e lo studente che la sfida è Tommaso Cassissa. Noi li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato anche di come è cambiata la scuola, di come sono cambiati gli studenti, i giovani in questi 20 anni, e poi la Ferilli in questo ruolo di professoressa c'è entrata per davvero, perché pensate, mi ha anche un po' interrogato. Sentite.
1: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
2: Mi scusi, prof.
1: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
2: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
1: Ma due domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
2: Non vengo.
0: Sabrina, tu in questo ruolo di professoressa ci sei entrata davvero, perché giustamente prima che iniziasse l'intervista mi hai detto i film si vedono, noi l'abbiamo visto, è un film, quindi bisogna arrivare preparati, è un film molto divertente e pieno di tante cose anche del mondo di oggi, quindi ci sei entrata in questo ruolo della professoressa.
1: Sì, e allora l'età serve anche, no? Per ricoprire certi ruoli, nel senso che quel tipo d'atteggiamento, quel modo di essere comprensivi e severi, accoglienti, ma anche così attenti
3: più alla rapporti, seconda alla... più cattiva.
1: Però quello ci vuole, e quello viene meglio quando si sta dall'altra parte. Cioè non è un caso che poi nella cattedra dietro ce devi stare solo se c'hai una certa esperienza e degli anni, altrimenti stai dalla parte dei banchi, no? Quindi questa cosa già aiuta.
2: So perché ridevo? Perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre. Due.
1: E poi era bello comunque questo ruolo, perché pur essendo appunto il ruolo di un professore, quindi abbastanza attento, intransigente, severo, però era un ruolo anche molto accogliente, quindi c'era una cifra molto carina, umana.
0: Hai capito, Tommaso? Beh, una bella fortuna,
2: cioè, assolutamente.
0: Una professoressa così, un debutto al cinema, anche se delle cose avevi già fatto, no? Di questo tipo. Ma il film tu lo conoscevi, forse non eri nemmeno nato.
2: Allora, il primo film quando è uscito avevo 6 anni, quindi non l'ho visto appena uscito, però l'ho recuperato ovviamente dopo. E ero molto affezionato al film. Infatti, quando insomma ho saputo, ho sentito di questa occasione, ho sentito anche molta responsabilità, giusto?
0: Assolutamente, si pensa che noi siamo più grandini, invece ce lo ricordiamo, abbiamo avuto ospiti persino Nicolas, certo. Cristiana, no? Perché poi comunque questo in qualche modo è un film cult e voi ci ritornate, giustamente stando al passo con i tempi. Sabrina, le cose sono cambiate oppure no? Per esempio, ci sono delle frasi nel film, si dice a un certo momento, con il terrore non si impara, cioè questo rapporto con i professori per esempio è cambiato nel tempo, tu come la vedi?
1: Guarda, come figli e genitori, così studenti e professori, quindi c'è una modalità, un cliché di raccontare questa guerra tra virgolette, che io capisco che da ragazzini probabilmente uno vive così il ruolo del professore dall'altra parte, no? Anche perché se poi vai male a scuola c'è pure la famiglia che va contro, quindi è veramente il riferimento per tutto. Però passando degli anni ti accorgi che il professore fa il suo e che molto spesso insomma c'è molta più accoglienza e comprensione di quanto noi ne abbiamo verso i professori.
0: Io con i professori comunque a scuola andavo d'accordo, devo dire, almeno in quegli anni. Non
1: io
0: so se
1: anche, io c'avevo solo una professoressa che era parecchio in là con gli anni, e mi ricordo che c'avevo proprio un attrito, ma ce l'aveva la classe, perché chiaramente poi un professore porta anche il proprio carattere.
0: Tu Tommaso come sei messo?
2: Io ho avuto abbastanza un bel rapporto con tutti i miei professori, molti mi hanno fatto anche affezionare a molte materie, per esempio filosofia è diventata la mia materia preferita proprio per la professoressa che aveva molta passione e nel raccontarla e spiegarla, e hanno creduto anche molto in me, no? Io ogni tanto parlavo, raccontavo i miei sogni, le mie ambizioni, e tutti quanti ci hanno creduto molto, e quindi questa è una grande
0: fortuna. Perché i professori possono essere anche delle figure di riferimento, però
1: lo sono, è certo, per questo che poi uno li riempie anche, no, di aspettative, di incomprensioni, di ansie, perché lo sono.
4: Oggi finisce il vostro percorso scolastico.
5: Io ho sempre pensato che sotto sotto la Castelli ti stimia.
6: Sabatini, che ci fai qua? Ti ho ammesso.
7: Guardi che lo so perché l'ha fatto,
8: Detto.
7: Lei vuole umiliarmi pubblicamente davanti a tutti.
0: Ma quando andavamo a scuola, che non è che nel paleolitico, cioè voglio dire qualche annetto fa, non si parlava né di telefonini né di intelligenze artificiali. Io tempo fa, parlando con una collega, dicevo: certo, le versioni di latino e greco adesso con l'intelligenza artificiale noi ci dovevamo mettere e le facevamo noi le versioni. Telefonino non si poteva sbirciare, Sabrina, non c'erano queste cose. Adesso è cambiato.
1: Non c'era neanche quella velocità, no? Per attingere alla notizia, all'informazione, non c'era, quindi era una modalità, insomma, un pochino più complessa.
0: E adesso invece niente, è tutto facile.
2: Beh sì, adesso non lo so, proprio i giovani che stanno per fare la maturità adesso hanno sicuramente molti molti più strumenti, però alla fine le cose le devi sapere, no? Per esempio
1: oggi sono 100 giorni,
2: dalla maturità. Sì. 100
0: quindi dovremmo festeggiare. Che cosa si faceva? Si andava in giro 100 giorni prima?
1: Sì, io vedo sotto casa, no, c'hanno anche le scatole dove metti dei soldini per fare poi la festa, credo di fine anno, no?
0: Si facevano le cassette, lo vediamo in questo film, fa parte del meccanismo narrativo della storia, no? Adesso che cosa sa la palla?
2: Cassette.
0: Podcast, non le cassette.
1: Cassette, lui conosce quelle della frutta, penso.
2: Sì, però sono esperto su questo.
1: Altre cassette, no?
0: Però un po' di nostalgia c'è quando le rivediamo, no?
1: Adesso a me piace tutto di quel periodo, quindi figurati, apri una porta aperta.
9: Vi faccio due uramaki con riso in tempura?
2: Prego.
10: Soy supplì.
0: I voti invece sono antichi, perché che sia 60 o 100, io sono generazione 60, quando si dava la maturità adesso è su 100, cioè i voti pesano ancora, come la vedete voi, dicono qualcosa?
2: Non dovrebbero, sono importanti, non dovrebbero pesare, perché ovviamente definiscono un compito e non la persona. È molto difficile secondo me a quell'età capire questa differenza. Io per esempio avevo un rapporto non sano con i voti, però era una cosa più mia, non era indotto dai professori col senno di poi.
0: Tu Sabrina, come
1: vuoi? Io penso che, io credo che il voto sia meno difficile da buttare giù. Cioè il giudizio molto spesso, soprattutto se è non di sufficienza ma di insufficienza, può coinvolgere in maniera negativa molto di più che un 5. Non so come dire. Questo svelare costantemente qual è il problema, questo svelare costantemente qual è il tuo limite, questo svelare, per me è anche quello che mette ansia. Il voto per me è meno complicato, e dato che penso che la consapevolezza non per forza vada d'accordo con la serenità, a mio giudizio in quella fase d'età meno sei consapevole e meglio è. Devi studiare, studi e basta. Hai preso 6, bene, hai preso 5, fai ripetizioni. Non è più facile che dire c'è un contesto per cui c'è una difficoltà, capire che uno dice cazzo, sono finito.
2: Sì.
1: E invece è un 5,
2: in
1: basta,
2: molto facile.
0: Hai capito?
1: Cioè, hai capito?
0: Ragione Sabrina.
1: Hai capito?
2: La teoria la sappiamo tutti, poi purtroppo.

0: Sabrina comunque è un monumento del nostro cinema, perché sette nastri, sei sciatti, no?
1: Ma io sono d'accordo, perché guarda male.
2: Ma no, ma non saprà niente.
0: Dimmi, citami qualche film di Sabrina che
1: no, no, poi sbaglio.
2: No, ma non sanno niente e poi si lamentano, capito qual è il problema?
1: Come?
0: Ferie d'agosto.
2: Ma figurati, questo dice io ad agosto vado in ferie, esatto. Smonta anche il titolo.
0: Tutta la vita davanti.
2: Non lo sa.
1: Sì, non può rispondere al posto mio. Però sorvoliamo, perché poi
0: la grande bellezza.
2: Ok. Vabbè, quello ha vinto un Oscar, se manco quello.
1: Ma no, ma lo so, però mi brucia le risposte. Io vorrei parlare ore di lei, però abbiamo poco tempo.
2: Sì,
0: per che facciamo? Lo promuoviamo, lo bocciamo, che facciamo?
1: Un sei politico, me lo sarò meritato,
2: sì.
1: Almeno un sei.
2: Sì, ma devi migliorare.
1: Devo studiare, certo.
2: Devi migliorare. Vatti a vedere un po' di cinema nostro italiano.
3: E lui chi è?
4: Che ti importa?
3: Notizia importantissima. La belva ha un punto debole.
5: Sì, però io ho bisogno di capire. Che tipo è sta Castelli?
4: Sai che io ti ho pensato in questi 20 anni.
6: Ma questo ci becca sicuro, ma sicuro!
0: Gli diamo un consiglio, Sabrina?
2: Sì, che devono avere più consapevolezza di cos'è il mestiere, di cosa sono loro, di quello che è questo momento, che significa informarsi a 360 gradi. Poi si fa questo mestiere, ma questo mestiere lo si fa se sai quello che sta succedendo nel Golfo, se sai quello che succede in Palestina, se sai quello che succede tutti i giorni, il cinema nostro, chi ha fatto la commedia, chi il neorealismo, chi filma d'horror, perché altrimenti è sempre robetta, non ci segna. E dato che il nostro mestiere è fatto anche di sguardo, di pathos, di presenza, tutti quei dati danno questo. Senza quei dati sei una foglia di bambù al vento.
0: È profondamente vero, hai sentito? Fai tesoro, va bene. Allora,
1: tutto registrato.
0: Grazie e bentrovati. In bocca al lupo.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
0: Bentornati, adesso torniamo indietro al 1970 per far rivivere, per raccontare un drammatico fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa. Magari alcuni di voi lo ricorderanno. Appunto, siamo nel 1970 e il ricco marchese Casati Stampa uccise sua moglie e il suo giovane amante e poi si suicidò. Questo fatto riempì, fece discutere moltissimo e riempì per settimane le pagine di tutti i giornali.

0: Presento mia moglie Elena.
1: Abbiamo sentito molto parlare di te.
2: Benvenuta.
3: Non so sparare.
2: Si prende un'arma e bisogna iniziare a imparare a conoscere.
4: Vorrei sapere da voi intanto che cosa ne sapevate di tutto questo, se ve lo ricordavate, se non ve lo ricordavate questo fatto.
3: Sì, come fatto di cronaca e poi diciamo per delle cose successive che erano state, cioè soprattutto riguardo all'eredità dei Casati Stampa.
4: Andrea?
5: Ma guarda, io ho avuto un percorso diciamo più onirico dentro questa storia perché frequentando l'isola di Ponza mi sono ritrovato di fronte sull'isola di Zannone dove c'è questa villa abbandonata che fu dei Casati Stampa. E camminando dentro le rovine, diciamo, di queste camere da letto, cucine ancora abbastanza devastate ma ancora che avevano un forte carattere, vedevo tutti questi bossoli di proiettili e soprattutto vedi questi animali selvaggi che sono dei mufloni, che sono stati gli unici superstiti di questa storia. E da lì il barcaiolo che mi ha accompagnato a vedere l'isola mi raccontò questa storia, diciamo, col suo dialetto, con la sua verità, anche perché lui era il figlio del farista di Zannone. E quindi questo fascino sinistro che aveva questa storia mi è rimasto dentro, soprattutto in questa giornata, no? Questa giornata accecante, come se un incubo mi si fosse palesato di fronte.

0: Ci scusi, signor Marchese.
1: Non serve scusarsi. Succede.
2: Le relazioni, i personaggi sono quelli, il mondo che gli ho costruito intorno è puramente inventato e da lì però insomma è bello fare questo gioco su un passato che in qualche modo riecheggia secondo me ancora molto nell'oggi, nella contemporaneità, su un modo di intendere l'amore, gli affetti, la violenza, il potere che era vero ieri quanto lo è vero drammaticamente anche oggi.
1: Rilassi le spalle. Fucile a canna liscia. Due soli colpi. Deve diventare un tutt'uno col fucile.

0: qualsiasi esagerazione, qualsiasi sfrenatezza, è ovvio che porta al disfacelo, porta proprio a un'implosione, no? Cioè è come un sistema solare creato da questo re Luigi XIV degli anni 50 che piano piano implode su se stesso perché manca la luna che gli gira intorno.
1: Se restassimo un po' da soli.
2: A me sembra un fantasma.
1: Le cose cambiano, Nelio.
3: Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
2: Ho comprato te.
3: Non ti permette.
0: Non è soltanto la storia, è come racconti la storia, no? È un film, è un sogno. È un sogno che si trasforma in incubo. In questo senso è molto contemporaneo.
4: Senti, Jasmine, non è amore o violenza?
5: Il film non è una tesi, però il film ci apre delle prospettive anche molto interessanti, perché parte da una forma ambigua, appunto. Tu lo chiami amore. In realtà, diciamo, se noi dovessimo fare un'analisi, quella roba lì non è amore, lo sappiamo. La dimensione del potere sui rapporti personali, amorosi, vale per i rapporti amorosi come per quelli di lavoro, diciamo che è sempre il potere che ci crea un problema. E quindi quella cosa lì è violenza, sappiamo bene, no? Però inizialmente, ed è anche la cosa che insomma a me come attrice, come donna mi interessa poter raccontare, è questa ambiguità dello stare dentro anche il desiderio di qualcun altro, di incarnarlo, di sentire che quel desiderio invece improvvisamente è tuo, ma poi è sempre il corpo che ti dice che quella cosa non funziona. Dove una donna che inizialmente pensava di stare dentro un sentimento amoroso e soprattutto

0: dentro una dinamica amorosa con quest'uomo, poi ne vuole uscire. E quando una donna decide di uscire, la sua parola, innanzitutto, la sua libertà devono essere rispettate.
1: E adesso voliamo su un tappeto rosso speciale fatto di motociclisti, ma fatto soprattutto di persone, perché anche quando si parla di grandi campioni, al centro ci sono le persone, genitori e figli. Idoli è ambientato nel mondo delle gare motociclistiche, del campionato MotoGP. Abbiamo avuto tanti campioni in Italia, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, e questa storia ci porta un po' ad unire, a confrontare in qualche modo l'Italia e la Spagna, perché abbiamo Claudio Santamaria, che è un ex campione del motociclismo, ma è anche un padre che ha abbandonato suo figlio. Oscar Casas, che è suo figlio, che è un giovane che vorrebbe diventare un campione del motociclismo, ma che per farlo deve accettare di essere aiutato da questo padre che l'ha abbandonato. E poi c'è l'amore, perché c'è Anna Mena, che forse alcuni di voi ricorderanno come cantante a Sanremo, che è la ragazza di cui questo giovane si innamora. Poi c'è Saul Nanni, che è il cattivo. Insomma, voliamo su questo tappeto rosso speciale con il rombo dei motori, però anche con un dilemma che in qualche modo si ripete. Cosa scegliere tra la ricerca del successo e gli affetti? Sentite quello che ci hanno raccontato.

0: Vorrei che lo allenassi tu. Ti voglio presentare il tuo nuovo allenatore.
1: Quell'uomo non esiste per me.
2: Benvenuti alla MotoGP.
3: Il 6 volte campione del mondo Antonio Benatti.
0: Quel ragazzo ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui anche di più.
4: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
5: Assolutamente, innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
6: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
7: Potrebbero essere italiani, e io credo che beviamo in arte, in movies. We were really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
8: Vincere.
0: Vincere. Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
8: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
4: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
5: Beh, al di là del lavoro e della fatica, per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice, quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cadi e non riesci, perché emotivamente non sei risolto.
8: Facciamolo, ma a una condizione: tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
9: Sei solo un perdente!
0: Devi imparare a controllarti.
10: Sei il primo pilota che conosco.
8: E che dici?
10: Niente di che.
8: Niente di che?
11: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
0: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
10: Voglio vedere quello che sai fare.
12: Edu è come un bimbo piccolo. Devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
0: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
13: Devo andare piano in modo che mi veda.
14: Ma io l'ho seguito molto, molto quando ero piccolino. Ho avuto anni dove proprio ero in fissa. Poi un po' col tempo ho cominciato a seguirlo un po' meno. Anni in cui lo seguo di più. Però è sempre stata una passione. È sempre stata una passione perché i miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati. Quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo. E la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
0: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
5: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè, un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora, avevamo tra la corsa di Moto3 e Moto2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock vero, reale.
4: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
7: Per me, lo más importante es la familia.
6: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno, e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
7: Sin ellos, sin la familia y sin el apoyo de los tuyos, no puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. I titoli: conflitto armato Stati Uniti, Iran e il Pakistan, chiede la fine delle violenze. Fine vita in Francia, il Presidente della Pontificia, Accademia per la Vita, la fraternità è al servizio della vita, non della morte. L'Europa perderà 50 milioni di abitanti in questo secolo, la stima mostra la crisi demografica del continente. Le 14, bentrovati da Andrea De Angelis in Medio Oriente. Dunque, ancora stallo tra Stati Uniti e Iran sulla situazione allo stretto di Hormuz, ma il Pakistan, storico mediatore tra le parti, invita a porre fine alla violenza e riprendere i colloqui. Intanto Teheran denuncia 35 morti e 300 feriti dalla ripresa degli attacchi statunitensi. Roberta Barbi.
3: Ci sono anche due donne e un adolescente tra le vittime degli attacchi ripresi in questi giorni dagli Stati Uniti contro l'Iran. È di almeno 35 morti e 300 feriti il bilancio riportato dal Ministero della Salute locale, che riferisce anche dell'evacuazione d'emergenza di 211 piccoli pazienti sottoposti a chemioterapia nel centro di trattamento per il cancro infantile ad Awaz. Intanto proseguono anche le ritorsioni dell'Iran sui paesi del Golfo, colpiti oggi Giordania, Kuwait e Bahrain, che afferma di aver intercettato e distrutto un certo numero di attacchi aerei iraniani contro obiettivi civili del regno. Il comando generale della forza di difesa del Bahrain in una nota ha parlato di approccio ostile sistematico da parte di Teheran e di violazione del diritto internazionale umanitario. Sul fronte diplomatico, il Pakistan, mediatore del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran, ha esortato entrambe le parti a interrompere le violenze e a tornare al dialogo. In particolare, sulla situazione di stallo a Hormuz, auspica una rapida normalizzazione, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e libertà alla navigazione marittima.
2: Il presidente americano Trump ha dunque fatto marcia indietro sull'ipotesi di imporre dazi alle navi in transito nello stretto di Hormuz, una proposta che aveva sollevato forti dubbi sulla sua legittimità. Ascoltiamo Angela Stefania Bergantino, ricercatrice dell'ISPI.
4: No, non è possibile, si tratta di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, era un tratto di mare di passaggio libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale, prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito.
5: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
4: Sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati.
2: Almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora non domato in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Nomina del nuovo premier in Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La carica è stata assunta da Seri Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale. Firmata la dichiarazione sull'intelligenza artificiale e le armi nucleari verso una pace disarmata e disarmante questa mattina in Campidoglio a Roma, al termine della tre giorni che si è tenuta al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo dal titolo Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'intelligenza artificiale e la guerra nucleare. Rammarico è stato espresso alla Chiesa francese dopo l'approvazione definitiva ieri da parte dell'Assemblea nazionale della legge sul diritto al suicidio assistito. Jean-Charles Puzzoulou ha intervistato padre Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
6: La Santa Sede, che lavora a servizio dell'intera Chiesa di Dio, non fa nient'altro che annunciare il Regno di Dio, è il nostro lavoro. E il Regno di Dio è Gesù che guarisce e risuscita, che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi. È Gesù che muore perché tutti abbiano la vita. Continuiamo a ridire quello che hanno detto i vescovi francesi quando hanno scritto che i fratelli non danno la morte ai fratelli. La fraternità è a favore della vita e non della morte.
7: Come può reagire la Santa Sede? Come percepisce questo termine, aiutare a morire?
6: È la cosa più difficile dell'esistenza, morire. Però la direi meglio. Io credo che tutti devono essere aiutati a vivere al tempo della morte. Ecco, questa precisazione credo forse può orientare il senso. Noi dobbiamo aiutare ogni donna, ogni uomo a vivere anche nel momento della morte, a essere donna e uomo anche nel momento della morte.
2: In Terra Santa torna al centro del dibattito l'Arnona, l'imposta israeliana sugli immobili che il Comune di Gerusalemme intende applicare anche ad alcune proprietà ecclesiastiche finora esenti. Una misura che secondo le chiese rischia di compromettere servizi religiosi, sociali e assistenziali rivolti all'intera popolazione. Edoardo Valentino.
8: Una decisione che contrasta con accordi storici riconosciuti da oltre un secolo e mai formalmente abrogati. Così commenta il progetto di tassazione che minaccia di colpire gli immobili ecclesiastici William Shomali, vescovo ausiliare del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Una questione però che non riguarda soltanto la Chiesa Latina, ma tutte le istituzioni religiose presenti nella Città Santa. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, che in una lettera rivolta al Papa e ad altri leader internazionali ha espresso le proprie perplessità sulla tassa. I leader religiosi auspicano un compromesso che distingua gli immobili destinati ad attività commerciali da quelli utilizzati per finalità religiose, educative e assistenziali. Per gli immobili destinati ad attività commerciali, le chiese si dichiarano disponibili al pagamento dell'imposta a patto che la tassa non venga applicata retroattivamente. Chiedono invece di mantenere le esenzioni per scuole, ospedali, luoghi di socialità e di culto, per non compromettere servizi che sono rivolti non soltanto ai cristiani ma all'intera popolazione.
2: L'Europa perderà l'oltre l'11% dell'attuale numero di abitanti entro questo secolo, passando da 450 a 400 milioni di cittadini. È quanto stima il rapporto sulla demografia nei paesi UE pubblicato dalla Commissione europea. Per un'analisi Marco Guerra ha intervistato Alessandro Rosina, ordinario di demografia alla Cattolica di Milano.
9: La questione che sta alla base degli squilibri sempre più accentuati che riguardano anche l'Europa è la bassa natalità. Il numero medio di figli per coppia è ben sotto il livello medio di 2 che garantirebbe un equilibrio tra generazioni. Per l'Europa è poco sopra attualmente 1,3, è un valore che dà una prospettiva di forte riduzione della popolazione in età lavorativa a fronte di una longevità invece che fa aumentare sempre di più la popolazione anziana.
10: La ricerca indica che il calo demografico non è omogeneo sul territorio. A patirlo di più sono le aree rurali e le regioni del sud e dell'est Europa.
9: Sì, c'è comunque un altro fattore ed è l'attrattività dei territori, ovvero quali sono i territori che attraggono maggiormente emigrazione dall'estero, ma quali sono anche i territori che attraggono maggiormente anche rispetto agli spostamenti interni tra i vari paesi europei e all'interno degli stessi paesi europei. E qui c'è appunto la questione dei giovani che tendono a spostarsi dove le opportunità di formazione, di lavoro, di qualità della vita e della presenza dei servizi è maggiore.
2: In Italia l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa al Senato. Restiamo in Italia perché stamane all'alba è crollato parte del Palazzo di Giustizia a Bolzano. Distrutti gli uffici del capo della procura e della presidente del tribunale. Il procuratore ha detto se in orario di lavoro ci sarebbero stati almeno 20 morti, l'ipotesi, i lavori di ristrutturazione iniziati da poco per comprendere questo crollo. E chiudiamo con la pagina della cultura dedicata oggi in particolare alla letteratura per incoraggiare la divulgazione della sua opera più nota, La ricerca del tempo perduto. Proust decise di scriverne una recensione a firma di un suo amico. Il collega Gabriele Nicolò ci illustra le conseguenze di tale gesto.
11: Pensando che nessuno avrebbe potuto comporre un articolo promozionale riguardo al suo romanzo meglio di lui, lo scrittore francese, che da quell'opera si attendeva riconoscimenti immediati e fama in peritura, si mise a tavolino e lo redasse personalmente. Poi chiese a un giovane letterato suo amico di firmarlo e di portarlo al direttore della rivista, destinataria del testo. L'amico seguì fedelmente le istruzioni impartitegli, ma dopo alcuni giorni il direttore lo mandò a chiamare. «Il suo articolo devo rifiutarlo», gli disse con un tono tra il risentito e l'accorato. «Proust, infatti, non mi perdonerebbe mai se pubblicassi una recensione fredda e talora malevola del suo lavoro». Tendendo come di consueto alla perfezione assoluta, Proust, inconsapevolmente, aveva finito, ironia della sorte, per criticare Proust.
2: È tutto da Alberto Giovannetti, regia, Roberta Varvi, redazione, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. Le nostre notizie tornano puntuali alle 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco,

0: Bentrovati cari radioascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela ed è una gioia essere con voi anche oggi. Abbiamo oggi il piacere di ospitare Don Alessandro Maier, sacerdote e autore del libro Il Vangelo Sussurrato dagli Ultimi, pubblicato dalle Edizioni Paoline. Un titolo che incuriosisce e invita subito a riflettere: ma chi sono gli ultimi e quale Vangelo ci sussurrano? Benvenuto Don Alessandro.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Don Alessandro, partiamo proprio dal titolo. Il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un'immagine molto evocativa. Come nasce e che cosa vuole suggerire?
1: Nasce da tanti anni di vita sacerdotale, di esperienza nel ministero. E io, grazie a Dio, ho avuto il privilegio di essere a contatto, per ragioni di ministero, con tante persone un po' ai margini della società, un po' perché questo è tipico di ogni sacerdote, credo, un po' poi perché ho vissuto alcuni anni come missionario Fide Donum in Albania, nel tempo in cui lì c'era la ricostruzione subito dopo la caduta del regime comunista, e poi per tanti anni, quasi 15 anni di esperienza in Caritas, sia diocesana che regionale, e ho conosciuto tantissime persone che hanno praticamente cambiato la mia vita, cioè con la loro esperienza ai margini, possiamo dire poveri in generale, però persone che hanno sperimentato tantissimi tipi di povertà, di difficoltà, e questo mi ha cambiato la vita, perché mi ha fatto conoscere il Vangelo in una maniera in cui non l'avevo fatto prima, e allora ho ritenuto necessario mettere per iscritto alcune di queste storie perché rimanessero nella memoria.
0: Chi sono per lei gli ultimi di oggi? Sono gli stessi di cui parla il Vangelo oppure oggi assumono volti differenti?
1: Leggendo le storie che ho cercato di narrare nel libro, si può comprendere che gli ultimi siamo un po' tutti. Spesso facciamo un po' così, abbiamo la tentazione, ecco, di incasellare i poveri in alcune categorie precostituite. Invece credo che la povertà ci appartenga come creature, nel senso che abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci risollevi e ci dia la capacità di uscire fuori dai nostri limiti, che sono connaturali, e quindi gli ultimi sono sempre gli stessi, ma siamo in qualche modo anche tutti ultimi.
0: Nel libro vediamo che emerge un'attenzione particolare all'ascolto. Quanto è importante oggi nella nostra società imparare ad ascoltare le persone che normalmente non hanno voce?
1: È fondamentale, e credo che sia la sfida della Chiesa di oggi, veramente della Chiesa di sempre, perché è lo stile di Gesù, quello dell'ascolto nel senso di entrare, di farsi carico attraverso un atteggiamento che è tipico di chi vuole bene, di chi ama, di chi ha posto l'altro nel centro della propria vita e non se stesso. E questo è fondamentale, perché altrimenti resterebbe soltanto uno slogan, quella famosa frase che Papa Francesco ha un po' messo alla ribalta e poi anche Papa Leone ha ripreso, che i poveri sono i nostri evangelizzatori. All'inizio volevo intitolare il libro Poveri Evangelizzatori, perché quello che cerco di raccontare è proprio l'esperienza di essere evangelizzato dalle persone che di per sé nella società vengono considerate degli scarti. E invece è proprio vero che quando ci si pone in una dimensione di ascolto reciproco, e lì avviene la magia della trasmissione della fede.
0: E Gesù poi, tra l'altro, ha sempre scelto di stare accanto ai poveri, agli esclusi, alle persone scartate. Che cosa significa oggi concretamente seguire questo stile evangelico?
1: Io credo che Gesù non solo sia stato vicino ai poveri, ma lui stesso si è fatto povero. Cioè lui stesso ha trasmesso il Vangelo nella sua situazione di povertà, che non vuol dire soltanto povertà dal punto di vista sociale, cioè come sappiamo che lui ha vissuto come una persona del ceto medio basso della Palestina di quel tempo, ma non è solo questo. Lui ha assunto su di sé la nostra povertà come creature, accettando le conseguenze della nostra creaturalità, la sofferenza, la morte, è questo che lo rende vicino ai poveri, e ai poveri nel senso a tutti gli uomini. E allora non è tanto uno stile così di vicinanza dal punto di vista così soltanto empatico, sociale, ma quello di Gesù è stato una salvezza dal basso, cioè nel condividere la nostra situazione. E questo è lo stile della Chiesa del futuro, ma credo che sia lo stile della Chiesa di sempre, però è un po' una questione vecchia e nuova che si ripropone anche oggi a chi, soprattutto a chi è deputato all'attività pastorale e al servizio dell'evangelizzazione in senso stretto.
0: Don Alessandro, nel libro c'è un messaggio che lei considera il cuore dell'opera, e se dovesse riassumerlo in poche parole, quale sarebbe?
1: È che i poveri sono i nostri evangelizzatori, è questo, è che non è solo uno slogan, ma è quello che io ho sperimentato in tutti questi anni di ministero, ed è quello che credo l'argomento sul quale la Chiesa necessariamente deve oggi interrogarsi.
0: E quale personaggio evangelico sente più vicino al percorso raccontato nel libro?
1: Beh, nel libro si parla molto di Gesù, e poi alla fine c'è l'evocazione di un episodio del Vangelo, che è quello della guarigione dei 10 lebbrosi. Lì mi ha colpito perché una volta ne parlavo con un bambino del catechismo, e anche lì si capisce come certe volte appunto siano i poveri gli ultimi, anche un bambino può essere considerato ultimo in qualche modo, che mi ha fulminato, mi ha evangelizzato, perché mentre ne parlavo con loro lui mi faceva notare che tutti e 10 erano guariti, ma uno solo, a uno solo Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, è quello che ritorna a ringraziare. E allora questo bambino mi faceva notare, dice: ma Don Alessandro, dice, ma poi anche se sono stati guariti, poi alla fine sono morti lo stesso. E io ho detto: beh sì, certamente saranno morti, insomma, no? In qualche modo, prima o poi. Dice: allora, ho detto io, perché secondo te allora Gesù ha detto solo a quello: la tua fede ti ha salvato? E il bambino mi ha fulminato, ha detto: ma secondo me perché, dice, quell'uomo ormai aveva capito che di Gesù si poteva fidare per sempre, non solo per essere guarito dalla lebbra, ma per sempre. E allora questa l'ho riportata nel libro, questa espressione, perché è così. Cioè, noi pensiamo certe volte che la povertà sia come un problema da risolvere, no? Da risolvere dal punto di vista sociale. Gesù sì, è stato vicino ai poveri, ha dato dei segni, no? Importantissimi, come per esempio la guarigione degli ammalati, è un segno molto importante. Però non è detto che la guarigione coincida con la salvezza. La salvezza è quando si riconosce la potenza di Gesù al di là delle necessità contingenti, no? E allora credo che forse, ecco, il personaggio evangelico che più possa così corrispondere un po' ai racconti del libro è proprio quel lebbroso che è stato guarito ma che si è anche salvato.
0: I bambini hanno sempre intuizioni a volte spiazzanti, no? E nel tempo in cui viviamo, che è un tempo segnato da guerre, divisioni, da solitudine, che cosa può dire il suo libro a chi magari si sente scoraggiato o ha perso la speranza?
1: Beh, no, spero che possa dire tanto, perché io ho cercato di non raccontare delle teorie o ma di raccontare delle storie vere. Sono delle storie concrete che parlano di persone ai margini della società e che forse da un punto di vista come posso dire, del pensare comune, potrebbero essere considerate delle persone perdenti. Eppure per me sono stati degli evangelizzatori. Cioè, se non avessi avuto queste persone e tante altre, non so cosa sarebbe stato della mia vita o della mia fede. E allora questo ci fa capire che il Signore alcune volte si serve della nostra situazione di scoraggiamento, di sconfitta, per farci capire che cosa vale davvero. Certo, in una società come quella di oggi è un messaggio controcorrente, ma il Vangelo credo che sia controcorrente, necessariamente così.
0: E che cosa lei vorrebbe che il lettore portasse con sé una volta chiusa l'ultima pagina di questo libro?
1: la voce dei poveri, degli ultimi. Proprio l'intento con cui io ho messo per iscritto queste pagine è stato proprio quello di dare voce a chi normalmente non ha voce, però è necessario per la Chiesa anche all'interno dell'attuale processo sinodale, no? Quanto stiamo ascoltando la voce dei poveri, degli ultimi, meglio dire forse, ma anche sì, dei poveri, è uguale, insomma, ma questo è importante, cioè, mi piacerebbe che chi dovesse leggere il libro facesse l'esperienza di quanto è bello e di quanto è ricco poter ascoltare la voce di chi è ai margini della società. È una voce preziosa.
0: Don Alessandro, e per concludere solo un'ultima domanda, se lei dovesse lasciare oggi ai nostri ascoltatori in questo momento una frase, un'immagine, un pensiero che riassuma tutto il libro, quale frase, quale pensiero lei sceglierebbe?
1: È difficile, è veramente difficile trovare una frase, però credo che il titolo del libro la dica lunga, che il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un po' come quella voce sottile, leggera che il profeta Elia sentiva, quella brezza leggera che gli faceva capire la presenza di Dio, che non si rivela normalmente con segni grandi, ma con voci piccole. E allora il Vangelo è sussurrato dagli ultimi, perché anche Gesù era un ultimo.
0: Io la ringrazio Don Alessandro per essere stato con noi, per aver condiviso questa riflessione sul Vangelo che si lascia scoprire attraverso gli ultimi e attraverso coloro che troppo spesso rischiano di rimanere invisibili. Grazie ancora, Don Alessandro.
1: Grazie a voi.

Continuiamo il nostro viaggio, il nostro programma pomeridiano e parliamo oggi di itinerari religiosi che possono accompagnare questo tempo di vacanze, questo periodo estivo. L'estate infatti è anche un'occasione per rallentare, riscoprire luoghi ricchi di storia, arte e spiritualità, e qui Roma è pienissima proprio di arte.

0: arte, spiritualità, cultura. E vivere il viaggio come un'esperienza interiore, oltre che culturale, è davvero molto importante. Ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Roma, nel cuore della città eterna, sulle tracce di una delle figure più affascinanti del Vangelo. Santa Maria Maddalena, proprio tra qualche giorno, il 22 luglio, celebriamo la memoria liturgica. E insieme a Sara Alessandrini, che già conosciamo, già è stata ospite varie volte del nostro programma, vogliamo fare questo viaggio insieme. Proprio Sara ci guiderà in un percorso tra le chiese, le reliquie, le tradizioni legate alla santa, proprio nei giorni in cui, come dicevo prima, ci apprestiamo a celebrare la sua festa. Benvenuta, Sara.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Sara, il 22 luglio la Chiesa, dicevo prima, celebra la festa di Santa Maria Maddalena, una delle figure femminili più affascinanti del Vangelo. Tu hai ideato, o meglio, vieni ad illustrarci un itinerario che permette di riscoprirne la presenza nel cuore di Roma. Ma prima di entrare nelle singole tappe, ti chiedo davvero, chi è Maria Maddalena e perché continua, secondo te, a parlare così profondamente al cuore dei credenti oggi?
1: Allora, la figura di Santa Maria Maddalena, come hai già ricordato tu, è una delle figure sicuramente più affascinanti, della nostra, diciamo, del nostro bagaglio culturale e religioso. Io, diciamo, mi sento molto vicino a questa figura di santa proprio perché, ecco, ci dà questa immagine della conversione, cioè la conversione è sempre possibile. E dal buio, diciamo, della peccatrice alla luce della donna di Pasqua, no? È questo un po' il cammino interiore che lei, che la sua figura, a cui la sua figura mi fa pensare, che poi ognuno di noi può fare. Quindi è una figura che, ecco, sento molto vicino alla mia vita perché anche io ho avuto una grande conversione e mi sono avvicinata poi da adolescente e poi insomma durante tutta la mia gioventù alla fede. E proprio per un po' celebrare questi giorni dove ricordiamo Santa Maria Maddalena, ho pensato di fare un piccolo itinerario a Roma, ripercorrendo poi un po' le tracce della santa, nel senso che noi a Roma abbiamo tante testimonianze di santità, ma anche tante reliquie molto importanti. E quindi ecco, pensavo di organizzare un po' questo itinerario partendo proprio dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, che è la chiesa che ricorda la memoria della santa retta dai chierici regolari ministri degli infermi, che sono i camilliani. E appunto qui ci sarà una celebrazione il 22 luglio alle ore 19, presieduta proprio dal vicegerente di Roma, il Monsignor Renato Tarantelli. E questa, secondo me, è una delle chiese più belle per ricordare un po' la memoria della santa, anche perché è stata restaurata da poco e la chiesa custodisce proprio 17 immagini della Maddalena tra stucchi, affreschi e statue che ripropongono quella che era la catechesi più bella sulla figura di questa santa, che secondo me è la catechesi di San Gregorio Magno, che ha sempre messo, ecco, un po' in risalto tre dimensioni di questa santa, come la peccatrice perdonata, la mirofora che va al sepolcro con gli oli e poi la donna di Pasqua come effettivamente prima testimone del risorto. Quindi diciamo che secondo me questa prima tappa dell'itinerario è un po' un unicum, perché all'interno della chiesa si può ripercorrere appunto quasi una catechesi per immagine sulla figura di Santa Maria Maddalena.
0: E invece la seconda tappa del tuo itinerario quale sarà?
1: La seconda tappa, diciamo, ci spostiamo nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini. Siamo all'inizio di Via Giulia e la chiesa fu edificata da Papa Leone X Medici a favore appunto della comunità fiorentina, e all'interno della chiesa è custodito un frammento osseo del piede della Maddalena. Si dice che potrebbe essere un frammento osseo del piede sinistro perché fu proprio lei la prima ad entrare nel sepolcro. E la reliquia è custodita in un bellissimo reliquiario di Benvenuto Cellini, ma dovete sapere che è anche legata a un fatto tragico che avvenne a Roma nel 1450 durante l'anno santo, perché prima a Roma durante l'anno santo i pellegrini arrivavano in quantità enormi e praticamente dovete sapere che passavano per Ponte Sant'Angelo per arrivare poi alla Basilica di San Pietro, e avvenne nel 1450 un fatto tragico, nel senso che purtroppo una spalletta del ponte Sant'Angelo cedette e 147 pellegrini annegarono. Quindi Papa Nicolò V fece costruire poi due piccole cappelle espiatorie ai lati dell'ingresso di Ponte Sant'Angelo, una dedicata alla Maddalena e una ai Santi Innocenti, proprio per ricordare questa tragedia. E inizialmente la reliquia della Maddalena fu custodita in questa piccola cappella, e solo successivamente, poi nel 2012, tramite una solenne traslazione, fu poi portata nella cappella, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini.
0: E le reliquie possono sembrare qualcosa di lontano dalla sensibilità moderna, ma secondo te perché continuano ancora ad avere un valore così importante nella tradizione cristiana e popolare?
1: Beh, ecco, secondo me le reliquie ci parlano perché sono una testimonianza effettiva della fede dei santi e dei martiri poi su cui è costruita Roma. Quindi io, diciamo, personalmente per me sono un modo anche per ricordarmi, riportare un po' alla mia mente, in questo caso Santa Maria Maddalena, il suo percorso, la sua conversione, e quindi sono comunque degli oggetti, degli oggetti sacri che ci ricordano appunto la santità come testimonianza verace di fede.
0: E ultima tappa del tuo itinerario, dove ci porti, San?
1: Allora, l'ultima tappa è la Basilica di San Giovanni in Laterano, che poi è, diciamo, la chiesa madre di tutte le chiese dell'Urbe, perché è proprio la cattedrale di Roma. Noi a volte la confondiamo, pensiamo che è San Pietro, invece la cattedrale di Roma è la Basilica di San Giovanni in Laterano, e qui, diciamo, la tradizione custodisce il cilicio della Maddalena in un piccolo reliquiario custodito all'interno del Museo del Tesoro Lateranense. E appunto questo cilicio adesso può sembrare un oggetto così lontano da noi, ma ai tempi, diciamo, del mondo romano era molto diffuso, era utilizzato anche dai soldati sotto l'armatura, e sappiamo che era indossato come segno di lutto di penitenza, insomma era una pratica biblica attestata anche nell'Antico Testamento.
0: E perché tu hai scelto di concludere proprio a Laterano questo itinerario?
1: Diciamo che per me la Basilica di San Giovanni in Laterano è un po' la conclusione perfetta per questo itinerario, non solo perché custodisce la reliquia, insomma, della Maddalena, del cilicio della Maddalena, ma anche perché è una delle basiliche più importanti, se non la più importante di Roma, che tra l'altro custodisce tantissime altre reliquie importanti, tra cui la tavola dell'ultima cena di Gesù. Magari molti non lo sanno, non è esposta, non si vede, insomma, appena si entra in basilica, ma andando verso l'altare si vede, cioè in alto sulla sinistra c'è questo bellissimo quadro con l'ultima cena, e dietro si trova appunto questa tavola, e io quando vado percorro proprio un itinerario anche all'interno della basilica, passo all'interno a fare una preghiera e poi mi dirigo verso il Museo del Tesoro Lateranense, verso appunto per concludere l'itinerario dove c'è questa reliquia della Maddalena.
0: Se dovessi riassumere in una frase il messaggio che Maria Maddalena lascia ai pellegrini di oggi, quale sarebbe?
1: Ma allora, io direi senza dubbio un itinerario di conversione, e che la conversione è sempre possibile. Non dobbiamo mai perdere la speranza.
0: E un consiglio per chi ascolta e volesse mettersi in cammino su questi tre luoghi prima della fine dell'estate, anche se non proprio in questo periodo della festa?
1: Allora, sicuramente è un itinerario che si può percorrere in un solo giorno, quindi il mio consiglio è, se riuscite fatelo a piedi, sono 3 luoghi che si possono collegare comodamente camminando nel centro di Roma, non a caso anche i pellegrini un tempo arrivavano a piedi, quindi è un itinerario molto fattibile e direi proprio di partire dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio per poi andare a visitare San Giovanni dei Fiorentini, fermarsi proprio davanti a quel piede che è poi un po' dove si fermavano tutti i pellegrini che arrivavano a Roma durante il Giubileo per poi raggiungere appunto la Basilica di San Giovanni il Laterano.
0: Sara, che cosa ti aspetti che ciascuno porti a casa dopo aver percorso questo itinerario? Più una scoperta storica, un'esperienza artistica o addirittura qualcosa di più profondo?
1: Ma dipende un po' dalla predisposizione dell'animo di ognuno. Diciamo per me questo itinerario è uno scendere nel profondo, ovviamente, quindi oltre a vedere le bellezze di Roma, a visitare delle chiese magnifiche dove veramente abbiamo delle testimonianze meravigliose di fede, anche un itinerario dell'anima, quindi dedicare anche, ecco, potrebbe anche essere un piccolo itinerario penitenziale, perché come facevano i pellegrini un tempo, potremmo anche noi recuperare questa pratica dell'itinerario penitenziale che ormai si è un po' perso, perché magari quando visitiamo le chiese di Roma pensiamo più che stiamo facendo una visita culturale. Invece è bello per me dedicare questo itinerario a qualcosa di importante, abbiamo una grazia da chiedere, una richiesta, vogliamo, non so, chiedere la guarigione di qualcuno importante per noi, allora perché no percorrere un pellegrinaggio penitenziale dentro Roma?
0: Una domanda più personale rivolta a te personalmente, dopo aver studiato così a lungo la figura della Maddalena, c'è un aspetto della sua vita che ha cambiato il tuo modo di vivere la fede o di guardare il Vangelo e la quotidianità oggi?
1: Beh, guarda, l'episodio che mi ha colpito, ovviamente che colpisce di più, è quando Gesù la chiama per nome. E questo essere chiamato per nome è una cosa che mi ha sempre colpito, perché mi fa pensare quanto noi siamo unici per Dio. Ognuno di noi è importante, il Signore ci chiama per nome, quindi questa cosa, diciamo, di lei, della sua figura, mi ha sempre fatto riflettere, ecco.
0: Ed è proprio così, no? Il Signore ci chiama per nome, ci ama singolarmente, ognuno di un modo irripetibile proprio. Grazie Sara per essere stata con noi, grazie sempre per le ricchezze che ci proponi.
1: È
0: sempre un piacere averti qui.
1: Grazie, grazie mille, a presto.
0: A presto. E ancora grazie a Sara Alessandrini per averci illustrato questo bellissimo itinerario spirituale dedicato a Santa Maria Maddalena qui nella Città Eterna. E adesso il nostro viaggio continua, ma questa volta in musica. Voglio proprio proporvi in questo pomeriggio una serie di canzoni che ci porteranno fra strade, partenze, incontri e nuovi orizzonti. Allora mettetevi comodi, ascoltate e lasciatevi trasportare dalle note. E preparatevi a partire con questa playlist dedicata al tema del viaggio. Vi auguro buon ascolto e noi ci vediamo la prossima settimana. Continuate ad ascoltare i nostri programmi, continuate a seguire Radio Vaticana. Buon pomeriggio!

falco, un aquilone, e attraversare il mondo intero senza rotta, destinazione. Cielo color rosa che pian piano sta sfumando nel blu, mi fermo a contemplare.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: La diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, 2 anni fa è stata unita in persona episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo dopo Cristo. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo? Il santo patrono, naturalmente.
2: Beh, il patrono Sant'Emiddio è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
2: San Serafino da Monte Granaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia; il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600; il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco; il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
2: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
2: Ecco, quella tra dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è ora cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Force tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case. E poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. In Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta là, è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
2: Prego.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno
1: grazie
2: a tutti.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante, Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pie Operaie dell'Immacolata Concezione avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa, dalla quale ha potuto accogliere diciamo tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata Educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano, che in moto ognor si mira, e col suo corso gira sinché al suo mar non va. Anch'ei così girando non trova mai riposo, sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: Sì, il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la via mariana di santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre diciamo ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare, diciamo, questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Apristi l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio.

0: Del Marcucci, ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
1: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
0: Andrea.

Un buongiorno a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da liscio più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato, per esempio, in una Begin canzone come questa? Il titolo è Ricorderai questa sera e è eseguita dall'Orchestra Ruspa.

Ed era un bellissimo begin canzone eseguito dall'orchestra Ruspa dal titolo Ricorderai questa sera. Bene, continuiamo con un altro begin canzone. Il titolo è Sognami, è di Bagutti, Cortellini, Lamberti e è eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica liscio, più bello. Abbiamo appena ascoltato una Begin canzone dal titolo Sognami e è ancora Antonella dell'orchestra Bagutti a cantarci questa bellissima canzone, moderato canzone, dal titolo Marinaio.

Questi marinai bugiardi, altro che se bugiardi, ma certamente Alessandra, Antonella, scusate, la voce dell'orchestra spettacolo Franco Bagutti, non se lo lascia sfuggire questo marinaio. Bene, passiamo a un'altra canzone, questa volta nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria, il titolo è Ma sì, ma no, e è una polca canzone.

Ebbene, un po' scanzonata questo ma sì ma no nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria. Bene, passiamo a un'altra polca dal titolo Alla Salute, è una polca di Fulgoni e Bianchi e nell'esecuzione dell'orchestra di Titti Bianchi.

0: E alla salute anche di voi ascoltatori di RCN questa bellissima polca cantata da Titti Bianchi.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: E dunque sempre insieme in diretta su RCN con la musica del liscio più bello. Ora passiamo a una canzone dal titolo Dai 40 anni in su. È un foxtrot di Gallina.

Bene, questa canzone la dedichiamo a tutti coloro che hanno più di 40 anni. Pensate un po', l'amore comincia proprio ora. Bene, con questa canzone io vi saluto. Dunque, un ciao da Gianmario Ghirardi e vi do appuntamento alla prossima, sempre e comunque in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore io rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, i colori.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarti e raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Mm. Hai cominciato sì. Su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto.
1: Per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. E nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che no, avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di e poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di
2: esatto.
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nel,